0: Buongiorno ragazzi, bentornati. Io sono pronta per entrare.
1: Scusate, ma avete già letto i cancelli? Ho fatto un poco tardi stamattina.
2: Però non è giusto, aspetta. Sempre con 4 minuti di ritardo la mattina, però a mezzogiorno preciso alzi i tacchi, non va bene.
3: Dai che pro, creiamo!
4: Via

0: Riaggomitolamelo.
1: Sì. Ma la domanda qual
0: provate
1: è?
0: Provate il pulsante. Provate il pulsante sulla fiducia. Dai, provate il pulsante. Prova il pulsante per lei. Tri.
1: Riaggomitolamelo.
0: Aldo.
2: Riaggomitolamelo.
0: Beh, in Brasile.
3: Riaggomitolamelo.
0: E allora dai, possiamo cominciare la puntata. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Allora, giovedì, che giorno è? Giovedì, venerdì, non si
1: sette.
0: Capisce nulla.
1: Quello martedì 7 luglio.
0: Solo martedì? Soltanto martedì? Vabbè, martedì, si impennano le temperature, oggi giornata particolarmente calda su tanti fronti, non solo sul, dal punto di vista meteorologico, ma insomma a livello internazionale, insomma incontri importanti anche per capire quelle che sono le relazioni, se si sta scherzando, se sono schermaglie o se c'è veramente un vero contrasto. Sai a cosa mi riferisco, caporedattore? Buongiorno intanto.
2: Buongiorno, al vertice della NATO che inizia oggi ad Ankara, in Turchia, ci sarà l'atteso incontro tra Trump e Giorgia Meloni dopo...
0: Ma sono semifinali o quarti di finale?
2: Siamo ancora nel girone eliminatorio, siamo ancora nel girone.
0: Allora, vabbè, tanto avremo modo di parlarne nel corso della giornata. Diamo il benvenuto al direttore dell'orchestra dopo un giorno di pausa per il suo compleanno, Marcellone
1: Zora!
3: Vai, Marce!
1: Ancora tanti auguri!
0: Ti avevo portato un regalo, il triplo CD del Giardino dei Semplici e niente, e rimane qua, ok? Questo è il triplo CD, tu sei un grande appassionato. E poi ci metto il carico, ci metto un vinile storico, oh, valore là, incommensurabile.
2: Mamma mia,
0: ok?
1: Wow.
0: Questo è il tuo pacco regalo, Marcello, per i tuoi 50 anni che segnano questo rotolare verso la fine dell'esistenza, questo andare veloci verso il baratro. No, sto scherzando. Dai, ancora qualche settimana ce l'hai, tranquillo. Poi vabbè. E poi alla fine. Aldo, apriamo la borsa e poi andiamo, dai.
2: La borsa è invariata, più 0,01%, completamente piatta.
0: Ieri gli indici americani hanno segnato un altro record, segnatamente il Dow Jones, ma c'è anche una ripresa alla faccia di Marcello, che gufa sempre, dell'intelligenza artificiale, dei titoli legati all'intelligenza artificiale. Pensa, Velletri, sei tu,
1: sì.
0: Velletri?
1: Sì, sono sempre io, provincia di Roma.
0: Roma, quella lì, no? La mamma pure, Bruna.
1: Bruna, la mamma, bravo.
0: Pensa che le otto sorelle grandi dell'high tech, insomma del tech, legate all'intelligenza artificiale, fanno il PIL, senti un po', di tutta l'Europa.
1: Wow.
0: 7, 8 società di tutto l'ora. Meditate su questo, c'è un codice che si autodistruggerà appena cambiate stazione. Se l'ha cambiato vi si cade. Ah, ma poi c'è la roba della mano, quello ne parliamo dopo. Codice e si va. Prego, prego, prego.
1: 331 80 90 101.
4: Procediamo!
5: Anche sul canale 67 del digitale terrestre. Che...

0: Benvenuto martedì. Ogni canzone, dolore, cuore, amore, procediamo. R101, canale 67
1: TV.
2: Sembrava Valeria Rossi, dammi tre parole. Amore, amore, canzoni, canzoni. Non perdiamo tempo, non prima di aver ricordato, se ti interessa Brasile, che oggi è la giornata mondiale del perdono, per cui inizia a riflettere. C'è più tardi lo spazio dell'amore, se vuoi chiedere scusa e perdono a qualcuno. 331 80 90 101.
1: E anche quello
2: ora,
1: del cioccolato,
3: cioccolato anche,
2: Lo sapevo, ci muovete il perdono col cioccolato, una cosa e l'altra. Va bene, ora a bomba andiamo a fare il test psicattitudinale, perché ne parlano tutti, ha incuriosito tutti e quindi...

0: Aldone, il nostro caporedattore. Poi più tardi vengo, ti do il pallone, così parli del pallone, grazie. Fai tutte le tue cosette. Ieri non abbiamo avuto tempo. Ora concentriamoci, fratelli e sorelle, e cerchiamo di capire se il buon Dio oggi ci darà la giusta concentrazione per affrontare i nostri doveri quotidiani.
1: Ma non ce la darà.
0: Preghiamo. Perché non ce la deve dare?
1: Non confido
0: così
1: tanto.
0: Dai, ce la dà, ci parlo io. Ora, test per capire se ci siamo. È un test particolare e robusto dal punto di vista della realizzazione, perché fatto a Los Angeles, no? Da grandi
2: Los Angeles,
0: rock,
2: sì, negli studio della band rock americana dei Metallica.
0: Ok, quindi sentiamo le indicazioni per individuare il personaggio che si nasconde dietro a queste indicazioni. Vai di chitarra esagerata, yo! Cosa? Mamma mia!
3: Il riagomitolo me lo è Ed Sheeran.
2: No,

0: Chi sono?
1: Chi sono?
2: Chi wow.
1: sono? Chi sono? Chi sono? Mamma che botta!
2: Che brividi!
1: È vero?
2: Brividi!
1: Porca vacca schifo! Che brividi! Qua proprio una bottona! Allora, andiamo per ordine. Qual è la storia lì di Ponzio Pilato? Lì di Pilato che disse se ne lava le mani.
3: Per non cedere non fare... alla tentazione di noi umani, ho deciso me ne lavo le mani. Parlo meglio di un sovrano con un cartone giallo in una mano. Sono come un coltello irlandese affilato ma per nulla scortese.
2: Riaggomitolamelo.
1: Allora, un attimo piccola, 331 80 90 101, già scrivono Infantino per caso. No, Infantino è il boss della
4: Scorsese.
3: Non è Martin Scorsese.
1: Non è. Ieri
3: però,
1: il caporedattore...
2: Però
1: ha dato
2: una
1: piccola stavo arrivando lì. Perché ieri uno aveva detto Mel Gibson e ha qualcosa a che fare nel mondo, quindi anche Martin Scorsese. Quindi parliamo di un personaggio cinematografico hollywoodiano, punto di domanda?
3: Può essere.
4: Io diciamo ce l'avrei la soluzione, solo che non riesco a dire riaggomitolamelo.
1: No, mi piace, sei escluso.
3: Facciamo un'eccezione.
1: Sei escluso. No, escluso dal gioco, le regole qua si rispettano, mica siamo come voi in Italia lì che fate quello che vi pare. Qui nel Principato del Procediamo le cose si fanno per bene. Intanto buongiorno anche dal Salento ai miei amici più prossimi nel tacco d'Italia. Allora, Belletri, stavi per buttarti, buttati.
2: Allora,
1: piccola.
2: Io ho pensato Bono degli U2.
3: No, proprio
1: Bono.
3: No.
5: Buongiorno, è Sean Connery.
3: Non è Sean Connery.
1: Sean Connery.
6: Ragazzi, buongiorno, ma è una replica?
1: Buongiorno.
2: No,
3: è
2: siamo
3: replica,
2: in diretta.
3: No.
1: No,
2: no amore, diretta.
1: Potrebbe
2: la
1: anche essere,
2: era...
1: non lo so. Io vado
2: sette
1: così,
2: ore fa.
1: Adesso non so.
5: Riaggomitolamelo, Matt Groening.
3: Non ho capito.
2: Matt Groening.
5: Riaggomitolamelo, Matt Groening.
3: No, non so chi sia.
2: Sì, come no, è il creatore dei Simpson.
1: Ah, okay.
2: Sì.
3: No, non è lui.
1: Attenzione. Ve lo ripropone il caporedattore e poi andiamo, vi lascio riflettere per un pochino perché abbiamo altro da fare, soprattutto la musica, arriva anche la canzone Ti fa stare bene, per cui voglio una bomba. Ricapitoliamo, Aldo.
3: Per non cedere alla tentazione di noi umani, ho deciso me ne lavo le mani. E qui chi ha detto Mel Gibson e Martin Scorsese è sulla strada giusta. Parlo meglio di un sovrano con un cartone giallo in una mano. Sono come un coltello irlandese affilato ma per nulla scortese.
1: Non ho tanto tempo per approfondire, ma Mel Gibson perché ha fatto il film su Cristo o sulla passione di Cristo, quello mi vuoi portare di là?
3: Anche Scorsese
1: è
3: ha
1: tutto
3: fatto
1: può
3: un
1: essere.
3: Film.
1: Vabbè. 331 80 90
2: 101.
5: Procediamo.

Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: Inserisciti, regina.
1: Compassione, fallo con passione. Con tu. No, no, alta, alta, che un senso. Dai. Ecco, qui, soul, soul. Più soul. Che mal accompagnata. Un pochino più. Ti volevo un pochino più solo, va bene, dai, ci accontentiamo. 9.33, lo so che è un pochino presto, che miseria, ma anche stamattina purtroppo mi tocca prendere atto di questa comunicazione. Mi dicono che anche oggi è una puntata da...
2: da urlo! Perché
1: e
2: purtroppo?
1: Allora cosa ci mettiamo?
2: Meglio.
1: Perché hai capito? No, ma è presto, un conto è le 11:30 che ormai l'hai sfangata.
2: Tu c'è poco modesto.
1: Hai capito? Allora, frizziamo un pochino il test psicattitudinale o riprendiamo dopo, diamo un'occhiata alla puntata che vedrà la signora cantare, fare un live. Oggi io mi permetto di proporle una... due anni fa ci lasciava un collega, un cantante, insomma, personaggio poliedrico molto singolare, Pino D'Angiò, autore di Balla, ma quale idea, l'ho beccato in discoteca con lo sguardo. E nelle sue corde, potrebbe essere nelle sue corde questa canzone, questo pezzone.
3: Con
1: che dice?
3: Molto orgoglio, sì. Sì, dico sì subito.
1: Accetta la sfida.
3: Accetto.
1: La signora accetta di cantare, ma quale idea, brava, questo le fa onore, raggiunga pure i musicisti. Prego, prego, prego. A che ora la mettiamo?
2: 10:11.
1: Benetri. Sempre 10:11.
4: E poi non sono mai le 10:11.
1: Mai. Comunque 10:11, 10:11:30.
2: No, come 10:11:30.
1: No, vabbè, dico, noi siamo lì a spaccare il secondo. La signora canterà dal cuore di Milano, largo Stati Uniti d'America, o Guido Donegani, dove c'è insomma la sede di Radio Media, sette gli studi di Recentura. La signora canta da fuori e il cameraman invece sta...
2: Ma il pezzo qual è? Ma quale idea?
1: Esatto. Ma quale idea? Bella, eh?
4: Bellissima.
1: Bella, no, Aldo? Carina,
4: un po' difficile per Regina, piena di parole, però vediamo.
1: Ma Regina ti fa la qualunque. Invece andiamo verso la canzone che ti fa stare bene. Se non avete ancora tirato fuori una bomba, fatelo. Poi c'è quella successiva che è dedicata all'amore, ma poi ne parleremo dopo. Un vocale a questo numero. Lo facciamo insieme, dai, fallo tu, Belletri.
2: Vado io. 331-8090-101.
5: Procediamo.
6: Ogni mattina dalle 9 alle 12
5: su R101.

0: sea. Oh, Scatzlitz. Allora, Aldo, mi sono permesso di robustirti l'apertura della borsa, ah, che era piatta. Ti sto facendo un pochino un più 0,25,
1: bravo,
0: un quarto,
1: bravo,
0: di punto.
1: Fatto bene,
0: ma giusto per, capito, giusto per metterti il verde, che so quando tu vedi il verde
1: sono
0: ti
1: più
0: rassereni.
1: Sì.
0: Appunto. Ora attenzione, andiamo a vedere un po' qual è lo stato di salute dopo oggi il 7. Quando abbiamo lanciato la canzone dell'estate, la nostra canzone d'estate, settimana scorsa, sì, mercoledì scorso,
2: mercoledì,
0: 3-4 giorni dall'uscita. Ma qualcuno mi chiede, a parte che ascoltarla qua da noi, siamo su YouTube, siamo Belletri, tu che segui sta roba dei social, siamo,
2: certo, siamo sul canale YouTube di R101, oh. C'è come primo video Cristina D'Avena featuring Procediamo, l'estate migliore che c'è.
0: Quindi se io vado su YouTube, metto la canzone di R101 e Procediamo, c'è. Bene, allora viaggiamo sul, dobbiamo arrivare al milione, ragazzi. Io meno di un milione non
2: è,
0: mi
2: è ancora
0: metto,
2: lunga,
0: no, Aldo, ormai abbiamo, dai, un milioncino va fatto, dai, no?
3: Sia?
1: Certo, ci proveremo.
0: La sentiamo, buona estate a tutti. Ale.
4: Stasera ho voglia di ballare ancora un po'. Vieni vicino, non pensare adesso, no.

estate 2026 al doppi zona. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il sole.

0: tanto. Non sporgetevi tanto, no, potreste rotolare al pullman.
1: Balla sul pellicano e spara con le pistole acqua. Guarda, è mitica, no, meraviglioso.
2: Allora, cioè, non ho capito. Aldo Preda, che cos'è? Cosa raffigura? Mi sembra un Giorrambo delle spiagge.
0: Vedete come l'abbiamo conciato, come l'abbiamo conciato. Qualcuno è offeso, ragazzi.
3: Perché?
0: Qualcuno. E i nostri ascoltatori, perché dentro ci sono dei vocali, siete rappresentati, se no una decina. Non è che possiamo metterne un milione. E qualcuno è fuori perché non avete messo il mio vocale, avevo fatto un vocale, bim bum bam, e via. Adesso
3: vabbè, ci saranno
0: remix.
3: Altre canzoni.
0: No, facciamo un remix e ci mettiamo solo i vocali, ok? La strumentale con i vocali. È un'idea?
3: Sì, una brutta idea, ma ok. Procediamo!
4: Ciao, sono Dua Lipa.
5: Ciao, sono una pazza e ascolto R101. I matti.

0: Attenzione, qualcuno ha detto no, la canzone che avete indicato, suggerito Regina, non è nelle sue corde. Ah, belli, quella le sa tutte. No, perché abbiamo individuato per ricordare la scomparsa di Pino D'Angiò, ma quale idea? E tua, riesci a farla, no?
1: Assolutamente.
0: Tra l'altro,
1: sì,
0: poi diciamo che io e Regina terremo un concerto, una sfida, lanciamo il guanto di sfida a ultimo, Aldo, terremo un concerto il 24 di luglio. Abbiamo scelto per un mini tour solo città alcoliche, partiamo da Sambuca in Sicilia, poi faremo Bassano del Grappa, Marsala, torniamo in Sicilia
2: in
0: e San Marzano.
2: Fate. In quest'ordine, dalla Sicilia a Bassano.
0: Sì. No, vabbè,
3: no, ma io
0: vabbè,
3: poi ho capito, poi si ammazziamo, no?
1: No, no, non ci ammazziamo.
0: Poi si ammazziamo.
3: Ah, si ammazzano, oddio.
2: Anch'io ho capito, poi ci ammazziamo.
3: Mamma.
0: Vabbè, c'è la ruota, belli, c'è la ruota.
4: Ruota della fortuna di Prodigia.
0: Sono invidiosi, Regina. Allora, contiamo di fare almeno a Sambuca 251.000, così superiamo ultimo.
1: Sarà così. Ciao, ultimo.
5: Ricordate una lezione di vita fondamentale: chi tocca la ruota lascia la mano.
1: Aia.
3: È vero.
1: Aia.
0: Ieri hai manomesso. La ruota. Allora, certo. Allora, adesso sentiamo le 7 canzoni selezionate tra migliaia di indicazioni e legate ai 7 colori della ruota. Senti che belle.
1: Canzone verde.
6: Buongiorno R101. Buongiorno, procediamo. Pantaleo da Cassinetta è la canzone che mi farebbe stare molto bene oggi, è You and I dei Delegation.
7: Canzone viola.
8: Ragazzi, buongiorno, Valerio. La canzone mi farebbe stare bene oggi è It's My Life dei Bon Jovi.
7: Canzone blu.
9: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Miami di Will Smith.
10: Canzone azzurra.
11: Ciao R101, sono Lucia da Milano. La canzone che mi fa stare bene è Smooth Criminal di Michael Jackson. Ciao!
7: Canzone rossa!
12: Buongiorno impertinenti, sono Paolo. Oggi per la canzone estiva che mi fa stare bene voglio fare contento proprio Aldo Preda. Ascolterei volentieri One Step, Kiss in the Pink.
2: Bravo!
11: Ciao. Canzone fucsia!
13: Ciao Fernando, buongiorno a tutti. La canzone che mi fa stare bene oggi è un tormentone estivo anni 80. Trio, da.
7: Canzone gialla.
14: Ciao ragazzi, la canzone che oggi mi farebbe stare bene è Vaffanculo di Marco Masini. Ciao da Federica.
0: No.
1: Bello.
0: Erano i tempi di Berzot. Erano i tempi di Enzo. Di Enzo Berzot, indimenticato CT della nazionale, campione del mondo dell'82. Ora gira bella, gira bella, gira, gira. Io un Delegation You and I, me lo farei, perché no? E verde?
1: Canzone verde.
6: Buongiorno R101, buongiorno, procediamo. Pantaleo da Cassinetta è la canzone che mi farebbe stare molto bene oggi è You and I dei Delegation.
0: Detto fatto, oggi è giornata buona, dai, oggi gioco anche il Superenalotto, Regina.
1: Non
0: sa mai, 200 milioni. Abbiamo il Montepremi, uno dei più alti d'Europa, se vi interessa, così. Va bene, veniamo a noi, la canzone che ti fa stare bene in radio e in TV sul 67 Delegation.

0: Delegation, la canzone di Fa Stare Bene su R101 in una puntata da...
1: Da Urlo!
0: Era la canzone che ti fa stare bene la prima di stamattina. Tra un'ora cambia tutto, cioè nel senso ci sarà comunque la canzone che ti fa stare bene, però indirizzata all'amore. Sarà una canzone d'amore che sceglierete voi, mettendoci anche un pensiero d'amore, una dedica. È l'estate corsara, magari nato già qualche amore, qualche simpatia o magari qualche ricordo che fa star malino un pochino. Io passo nel segno un po' tutte le estati quando arrivano, almeno quelle che cerco, che riesco a ricordarmi, e insomma qualcosina ce la ricordiamo ancora, no? Insomma, non la memoria. Come dire, col passare degli anni, cioè, riaffiorano, adesso parlo proprio da anziano, più i ricordi, no, lontani, funziona così, Velletri, no? Cioè, sì. La memoria corta si accorcia, paradossalmente.
2: Esatto, ti,
0: no?
2: Ricordi, cioè, ti ricordi le magari... cose di 50-60 esatto. anni prima, ma non quella del giorno stesso.
0: Non esageriamo,
3: alla fine.
0: Miseria, 60 anni prima, dai.
2: Vabbè, per chi ce n'è almeno,
0: beh, insomma,
2: 60.
0: Beh, insomma, dai. Insomma, il punto è: avete qualcuno che vi fa battere il cuore? Volete far omaggiare qualcuno con una bella canzone d'amore, magari dicendogli qualcosa di bello? Allora fatelo ora con un vocale al 331 80 90 101.
4: Avete messo una canzone strepitosa, l'ho cantata fino adesso, sono senza voce, sono al supermercato, nel parcheggio, tutti mi guardano. Ciao.

0: procediamo avanti tutta.
1: Ricordate una lezione di vita fondamentale: chi tocca la ruota lascia la mano.
2: Ma buongiorno, buongiorno fantasticissime, fantasticissime. Sto facendo i mestieri al ritmo della vostra musica in vostra compagnia.
3: Sono tornata ieri dalle ferie in Tunisia e ho sentito oggi per la prima volta il tormentone. Siete proprio ineguagliabili, bravi!
4: Grazie. Tra l'altro ne faremo anche una versione remix, visto che qualcuno ha lamentato la propria assenza nei vocali. Parlo dei nostri ascoltatori professionisti, quelli proprio, capito, che non perdono nemmeno un respiro della puntata. Allora facciamo una roba: mandate dei vocali interpretando la canzone, cantando la canzone, la nostra dell'estate, e ne faremo un remix prima di chiudere la stagione con solo i vocali, eh?
5: Che
4: vocali
5: bello! Ritornano.
4: Piglia e porta a casa, così. Allora, torno sull'amore. Stavo ascoltando un pochino di note vocali, avete una mezz'oretta di tempo ancora se volete mandare dei pensieri. L'amore per qualcuno, molti hanno dei figli che sono le prese, anche il sottoscritto, ecco, vedi, adesso devo fare in bocca al lupo alla mia piccolina che ha l'esame orale di Stato, che c'ha la maturità. Ciao Allegra, in bocca al lupo, tutti tremanti. Che cosa hai detto?
5: Merda, come augurio.
4: Ah, merda. Sì. No, dico, è carino vederli, sono proprio tutti agitati, tremanti. Insomma, è un momento importante della loro vita. In bocca al lupo a tutti. Quindi, non solo amore, la canzone che ti fa sapere, non solo storie d'amore, voglio dire, tra uomo e donna, tra coppie, tra uomo e uomo, tutto il resto, ma anche situazioni che, insomma, vi fanno battere il cuore, fanno pensare. Ad esempio, io ieri ho visto l'immagine delle foto del matrimonio della figlia di Ramazzotti. Sai che mi sono intenerito?
5: Davvero?
4: No, se non sbaglio, l'abbiamo messa proprio noi tra le stories di R101, le foto del matrimonio di Michelle e di Eros, e poi dove c'era anche Aurora piccolina, e poi la foto di ieri, praticamente dei giorni scorsi, quando si è sposata con Eros Michelle. No, una robettina carina. Oh, sarà che sto diventando vecchio e mi intenerisco?
5: No, non
4: posso intenerirmi.
5: Non è vero, tesoro, è normale, l'amore. Vabbè.
4: Allora, andiamo dal Aldone. Aldo, di cosa parliamo?
6: Dobbiamo raccontare le ultime notizie che sono arrivate in redazione in questi minuti, ce ne sono di importanti. Diverse esplosioni sono state sentite poco fa a Damasco, in Siria, nei pressi dell'hotel che ospita il presidente francese Macron, che si trova appunto in visita ufficiale in Siria e che però fortunatamente avrebbe lasciato l'hotel 15 minuti prima di queste esplosioni. Non è ancora chiara la natura di queste esplosioni e se vi siano vittime. Naturalmente vi aggiorneremo nel corso della mattinata
4: grave, no?
6: E della giornata. Non lo sappiamo ancora quanto sia grave, certo è abbastanza inquietante. Ci sono notizie anche di cronaca dall'Italia. Una donna di 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione di Sanremo, in Liguria. Gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio e, al vaglio degli inquirenti, la posizione del figlio della vittima, che sarebbe il presunto autore di questo delitto. Resta invece in carcere a Milano Lamin Saidi, il 22enne nato in Italia ma originario del Gambia, che lo scorso sabato mattina ha ferito con una ventina di coltellate un uomo di 55 anni scelto a caso in una strada della zona di San Siro a Milano, convalidato dunque il fermo del giovane. Infine, i presidenti del Bari Calcio e del Napoli Calcio, Aurelio e Luigi De Laurentiis, padre e figlio, sono indagati per bancarotta fraudolenta per il fallimento della società sportiva barese. Perquisizioni sono in corso nelle sedi delle due società calcistiche e della Filmauro, società di Aurelio De Laurentiis.
4: Vabbè, patron del Napoli e del Bari, che è proprio retrocesso quest'anno, la squadra del capoluogo pugliese è in serie proprio tra i dilettanti, se non sbaglio era in C ed è andata scendendo. Cosa c'è?
6: Per il fallimento
4: dopo?
6: c'è la, i, sì, sì, la Lega Nazionale Dilettanti.
4: Insomma, fa dispiacere, insomma, per una città che era, per una squadra che rappresenta una città importante così come Bari. Grazie Aldo, a tra poco.
7: Procediamo anche sul canale 67 del DJ.

0: Buongiorno, Proce!
1: Fernando, buongiorno. Tu parli di chiusura buongiorno. Della stagione, fine stagione, ma siamo sicuri che il contratto te lo rinnovano? A settembre ti troviamo davvero?
2: Buongiorno! Martedì 7 luglio 2026, Santa Edda e San Claudio. E ricordate, imparate a rischiare, perché i rimpianti sono peggio. Ciao!
3: Capito? Rischiamo e oggi rischiamo un live esagerato, perché la signora sta per andare fuori. Aldo, io mi sono organizzato con una birrozza, due, sai, una piccola merenda, insomma, mattutina, perché adesso me lo voglio proprio godere questo live, perché la signora canta una canzone molto bella, che insomma la conoscono tutti. Tra l'altro ha avuto anche un recente passaggio a Sanremo, no, Velletri? Tu che
4: sì,
3: sei la
4: con il Bunker 44
3: gruppo,
4: ne hanno fatto una bella cover.
3: Peppa.
4: Cantata
3: allora,
4: anche assieme a Pino.
3: Sì, sì, è vero, è stata una delle sue ultime apparizioni. Ricordiamo la scomparsa di Pino D'Angiò, la signora va di fuori. Quella
5: regina di fuori.
3: Con, fate con calma, guarda con che velocità. Mamma mia, sembri una pantera, Velletri. Per alzarti ci metti un quarto d'ora.
4: Allora, Fernando, qui abbiamo un problema tecnico, perché ieri il microfono aveva una batteria scarica che non è stata
3: sostituita. Diciamo queste robe. Cosa siamo? In campeggio siamo? Che ci manca la luce.
4: Però,
3: cioè, questa è una radio storica.
4: Però il live si
3: la
4: farà.
3: Prima radio dell'FM mondiale. La radio. Non abbiamo la batteria. Siamo dei ragazzini che sono andati in campeggio. E che gli manca la. Io non lo so, Aldo, intervieni per favore.
6: No, non è che c'è poco da intervenire. Adesso sistemeremo le cose. Poi da domani torneremo a fare i live.
3: Come? Salto in live oggi? Non siete impazziti.
4: No, facciamo
6: un indoor.
4: Lo facciamo tra quattro mura.
3: E allora. Va bene, tra un po' sistemiamo. Io, cioè, non vi posso lasciare un attimo a Milano. Io vengo qua a sistemare le cose.
4: Torna qua.
3: Vi perdete su nulla. Allora ne approfittiamo. Se abbiamo un minutino, facciamo il punto sui mondiali. Se no, anche oggi saltiamo, perché Aldo gode a parlare di calcio, perché è un appassionato. Ed è un momento particolare. Fuori Ronaldo, fuori il Portogallo, fuori gli Stati Uniti. Mamma mia.
6: Esatto, queste eliminazioni eccellenti di ieri. Fuori gli Stati Uniti, che nella notte hanno perso 4-1 contro il Belgio, dopo le polemiche scatenate da Trump per il caso Balogun, attaccante degli Stati Uniti che sarebbe dovuto essere squalificato per questa partita. L'intervento di Trump sul presidente della FIFA Infantino ha fatto sì che la squalifica non scattasse, quindi Balogun è sceso regolarmente in campo, non ha combinato nulla, ha steccato questa partita e gli Stati Uniti sono stati travolti 4-1 dal Belgio. E la federazione belga ha messo un post subito dopo la vittoria con le immagini di Lukaku e di De Ketelaer, autori delle reti belghe, postando: adesso ribaltate questo, quindi provate a ribaltare questo risultato dopo che avete fatto eliminare la squalifica di Balogun. In precedenza la vittoria della Spagna 1-0 sul Portogallo di Ronaldo che chiude così la carriera per quanto riguarda la sua partecipazione ai mondiali, e si va delineando il quadro dei quarti che si stanno quasi per completare. Avremo Francia-Marocco, Belgio-Spagna, Norvegia-Inghilterra, e l'ultimo quarto di finale uscirà dagli ultimi due ottavi che si giocheranno questa sera: alle 18 Argentina contro l'Egitto e poi alle 22 la Colombia contro la Svizzera. Le due vincenti si affronteranno nell'ultimo
3: quarto. Sta diventando curioso,
6: quarto.
3: No? Sì, è affascinante,
6: sì,
3: molto.
6: Questa
3: parte
6: adesso arrivano le partite
3: mondiale
6: più interessanti, naturalmente.
3: Io lo sto seguendo attraverso le tue comunicazioni all'interno del Procediamo, perché non lo sto seguendo. Però mi pare di capire che le papabili sono Francia, Spagna e Marocco come sorpresa. È corretto?
6: Beh,
3: o
6: non
3: no?
6: Dimentichiamo l'Argentina dall'altra parte del tabellone. Francia e Spagna potrebbero scontrarsi in semifinale. La Francia deve però superare l'ostacolo Marocco. E dall'altra parte del tabellone ci sono l'Argentina e l'Inghilterra e la sorprendente Norvegia.
3: Bene, allora ce ne andiamo, che tardi. Se volete, tra un po' c'è la canzone che ti fa stare bene, dedicata all'amore. Se vi batte il cuore per qualcuno, mandate un vocale al 331 80 90.

la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Dai Aldo, inserisciti!
1: Dai Aldo, inserisciti, dai!
2: Ma sono rimasto da solo, non c'è il coro.
1: È da solo perché le ragazze sono pronte per il live. Intanto buongiorno a tutti, 10:30, questo è il Procediamo, collegati tra il tacco dell'Italia infuocato e gli studi di Milano. Anche Milano bella alta come temperature, superati i 30 gradi, perché da oggi è un crescendo, no Aldo?
2: Esatto, è un crescendo fino al weekend e si toccheranno in alcune regioni anche i 40 gradi.
1: Un'altra ondata di grande caldo in questa stagione. Allora facciamo veloce, perché non vorrei che insomma accusasse qualche malore Regina, perché è di fuori, perché il passo è breve. Regina di fuori, Regina mi muori, cioè, voglio dire, non sia mai signore. Però, capito? Facciamo veloci perché incombe il live. Allè!
3: Regina di fuori,
1: ci colleghiamo, Carepa, con l'esterno del building di Radio Mediaset, con la desertissima, tanto. Ah no, c'è un'anima pia che gira di là. Com'è Regina? Calda la temperatura? Raccontami di questa esterna, dai.
4: Allora, la temperatura è sempre mitica, è bellissima. E ci sono dei giovinotti qua vicino. Ciao
1: bella,
4: ragazzo.
1: Ma dove si apre?
4: Perché
1: non possiamo inquadrarli perché siamo privi di liberatori, per cui al massimo possono essere inquadrati i piedi. Ora le riprese sono dall'interno per preservare dal caldo la cameraman, no Aldo?
2: Esatto, cioè, esatto. Noi cambiamo le riprese sono dall'interno dello studio e Regina è in esterna.
4: Al caldo.
1: E allora?
2: Al caldo.
1: E vabbè, dai, noi siamo nati per soffrire, ci stiamo riuscendo benissimo. Ora, attenzione, facciamo questo live in ricordo della scomparsa di Pino D'Angelo e di una bellissima canzone, leggera, però carina, che ci ha accompagnato per tanti decenni. Signore e signori, ma quale...

0: è imbranato. Gli ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata lì per lì, attrapassata, l'ho lanciata, raffreddata, si è staffiata, l'ho lasciata. Baciare a cascata, ero un po' così innamorata,
1: perché anche bloccata.

0: ufficiale che un altro non dai, non perderti sul finale, stavi andando bene.
1: Sei grande regina, sei un personaggio mite.
2: Mite? Non mitico.
0: Che idea, che idea. Dai, che un altro giro che piace, dai, dai.
3: Che idea, quale idea, ma quale idea, vedi che lei non ci sta. Ma che idea, quale idea, tipo bene, come te.
0: La sta facendo sua, la sta forse personalizzando.
2: Forse il caldo
0: la sta customizzando.
3: Che idea,
0: la sta è una versione customizzata.
4: Grande regina, è troppo intonatissima sulle canzoni straniere.
2: Ma non era straniera.
0: Per lei è straniera, per te non è straniera. Per lei è straniera, come brava.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Sopra

0: cediamo.
1: Regi, stamattina sei fantastica.
2: Fantastica.
3: No, vabbè, guarda,
4: ok,
3: io
4: va bene non andare a ritmo, regina, ma perché cambi le parole?
5: Ma
4: regina,
5: sono un autore.
4: Sei proprio di alto livello, proprio da TSO. Oh.
5: Grazie.
3: Oh, smettetela di tutta sti ironia, tutta sta confidenza, Vi siete pregundito, vi prendete il braccio, santa pazienza. Io stavo riguardando tutta l'esibizione.
6: Come te.
3: Era perfetta. È perfetta nelle riprese, nell'esibizione, se vogliamo proprio fare una disamina tecnica adesso, senza fare la battuta. Perfetta no, ma nessuno è perfetto, regina.
5: Infatti.
3: Poi un live sotto 30 gradi, a stomaco vuoto, perché non hai mangiato.
5: No,
3: di corpo sei
5: no.
3: Andata?
5: No, no, purtroppo no.
3: Queste si chiamano attenuanti generiche. Andiamo verso la canzone che ti fa stare bene d'amore, d'amore, amore.
7: Procediamo tutte le mattine dalle 9 alle 12 su R101.

0: in replica sono le... Che ore sono, Regina? Quest'ora in
1: è
0: replica?
1: È semplice, 10:48. Amici, sono le 3:49.
2: Bravissima.
0: C'è la sveglia con l'orario della replica.
1: Certo.
0: Dai, che carina. Ora, attenzione, attenzione, attenzione. Ci dedichiamo un pochino all'intimità, ai nostri, al nostro intimo, a quello che ci sta accadendo. State incontrando, state facendo qualche incontro particolare? Vivete sempre nella vostra bolla? Quest'estate non vi sta dando nulla? Sto parlando con voi da studio. Sabrina, tu vabbè,
2: sì,
0: con
2: noi
0: non potete parlare. Siete... cioè non mi direste nulla, voglio
2: no,
0: dire.
2: No, ma non incontriamo
0: radio,
2: nessuno. Perlomeno
0: io. Non incontriamo nessuno. Cioè l'unica che sulla piazza, sul mercato è Regina. Cioè, io
1: sì,
0: Regina.
1: Sì,
0: Però, comunque devo dirti una cosa. Milano non è proprio la città là dove...
1: Dice.
0: Un po' di stacco, se al mare è un'altra cosa.
1: Lo sappiamo.
0: Va bene, voglio sentire invece cosa hanno in animo i nostri imparagonabili. Prego, Marcello, prego, prego.
3: Ciao, sono Monica Di Bra. Vorrei dedicare la canzone di Luciano Ferro, Il regalo più grande, a Stella, che è mia figlia, che è il dono più grande, più bello della mia vita, e a mio marito Silvio. Ciao, grazie.
4: Ma io vorrei dedicare la canzone d'amore al mio amore, all'amore della mia vita, che è mia figlia, la guerriera, e vorrei dedicarle una bellissima canzone che lei ama, che si chiama Love is Gone, Alessandro da Empoli.
5: Ciao ragazzi, buongiorno, Angelo da Bari. Io volevo dedicare a mia madre, con tanto amore, la canzone di Vasco Rossi, Brava Giulia, e dirle che non provo rancore o rabbia nei suoi confronti, nonostante non mi abbia mandato al concerto di Vasco Rossi insieme a mio fratello quel 26 settembre del 1987 allo Stadio delle Vittorie di Bari, e che quindi mi sia rimasto in gola quell'assolo di Sugiri.
2: Oh, c'è passato un
0: regolamento di conti, Stadio delle Vittorie 1987, privato del concerto di Vasco. Oggi poi è la giornata mondiale del perdono, se avete qualcuno cui chiedere scusa o se volete liberarvi, anche perché i rancori portano, sono pesi inutili, capito? Bisogna liberarsi di tutto. Avanti, Marcello.
3: Voglio dire al mio amore grande che ci siamo conosciuti in un periodo difficile per entrambi, ma ci siamo supportati ed aiutati, felice di essere con te, e ti amo tantissimo, e la nostra canzone è di Leonard Cohen, Dance to the End of Love, che tra l'altro è un brano molto bello che non mettete mai. Grazie.
6: Buongiorno imparagonabili. Volevo fare una dedica speciale a mio marito. Lunedì faremo 35 anni di matrimonio e abbiamo 3 splendide figlie, e di cui 2 sono speciali, 2 figlie speciali, e voglio soltanto dirgli grazie per tutto quello che fai, ma in particolar modo di non essere scappato e lasciarmi da sola in questo viaggio meraviglioso che abbiamo avuto e che stiamo continuando ad avere. E per la canzone volevo dedicargli quella lì di Whitney Houston, quella lì che sull'amore è la numero uno. Grazie a tutti, un bacione.

0: Aldo, un impasto vocale tra la Eifu Whitney Houston e l'attuale cantante in carica. Così per dire. Insieme, dai. Senti che impasto. Senti che impasto. Senti, vedete.
1: Sì, preferisco il lievito madre io.
0: Non sei cereali? Senti,
1: no.
0: Senti che pasto.
2: Thank you, Whitney.
0: Mamma mia, che Dio sia lodato, figlia mia. Che Dio ti accompagni e ti benedica.
1: Ma doveva accompagnarla?
3: Non c'è niente, anche oggi si è pianto.
0: Anche oggi
1: deve restare qua, ragazzi. Regina,
0: e la vita è questa, bisogna aprirsi. È bello, che carina la signora che ringraziava il marito, insomma, in una storia di difficoltà, che bello. Avanti, avanti così. Se volete, domani a quest'ora c'è uno spazio nuovamente dedicato all'amore. Se vi sta accadendo qualcosa di particolare, se riaffiorano ricordi o se volete esprimere la vostra gratitudine verso qualcuno che vi fa stare bene, insieme ad una bella canzone che vi faccia stare bene, mandate un vocale al 331 80 90 101. Dal testo di Whitney Houston, che recita come... Prendiamo un termine per la prossima canzone. Prego, Sabri.
1: Se io dovessi rimanere, finirei solo per intralciare la tua vita. Quindi andrò via, ma io so che penserò a te ogni passo della mia strada e io per sempre ti amerò, per sempre ti amerò, per sempre amerò te, mio caro.
0: Ho capito, ti ringrazio tantissimo.
1: No, io ho solo letto, direi... non ho dedicato.
0: Ma vabbè, cioè, mamma mia, direi, Aldo, un termine semplice,
4: sì,
0: che si può lavorare sopra è vita, sia in italiano che in inglese life, per cui la prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere nel titolo o nel testo la parola vita. 331 80 90
5: 101.
6: Anche d'estate noi
5: procediamo
7: su R101.

0: devo andare a comprare i coni in farmacia perché c'ho le orecchie top, non ho capito bene. Vita con la D di Domodossola o vita con la V di Vigevano?
1: Con la V di Vigevano.
2: Cosa hai detto?
3: Con la V di Vigevano. No, non capiva se la parola per la prossima canzone era dita o vita.
2: Dita con la D di Vigevano.
3: Adesso l'hai chiarito le idee.
2: No, vabbè, è vita. Ve ne è venuta qualcuna in mente particolare?
1: Io
2: Benetri.
1: Sì.
2: Quale,
1: io direi
2: sentiamo.
1: Life on Mars, David Bowie.
2: Ma io pensavo ti buttassi su un Samuele Bersani. Che vita è?
3: Sentiamo
2: Regina,
3: di Cataldo.
1: Fiesta.
2: Massimo di Catal.
4: Oi vita, oi vita mia.
1: No, bravo, che vita è Irene Grandi.
2: Oppure viva la vita. Chi era che la cantava?
1: Gabbani.
2: L'abbiamo già messa, ma ce ne sono tante in inglese, in italiano o anche in francese. Se la vi di Robin Ewing, oui. Per dirne una,
3: la
2: così,
3: via
2: ma che
3: rose.
2: Mi devo suggerire? La Via Rose, quello che
1: cercami,
2: vi pare, ma
1: Renato
2: che siano
1: Zero.
2: Sette, ne vogliamo sette per il prossimo giro della ruota, ma super belle. 331-8090-101. A proposito di francesi, prima mi dicevi di un presunto attentato in un posto laddove vi era il presidente della Repubblica Francese.
3: Sì, non sappiamo Macron. Se è un presunto attentato a Macron o se è un'esplosione non legata
2: casuale.
3: Alla presenza del presidente francese. Sta di fatto che alcune esplosioni sono state sentite a Damasco, in Siria, nelle vicinanze dell'hotel dove alloggiava il presidente francese Macron, ed è emerso in questi ultimi minuti che gli ordigni erano artigianali. Le forze di sicurezza siriane sono alla ricerca dei responsabili. Un ordigno è esploso in un cestino dei rifiuti, un altro all'interno di un veicolo. Non sappiamo ancora se queste esplosioni abbiano provocato delle vittime. C'è un'altra notizia importante di questi ultimi minuti che arriva sempre dall'estero. È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev, in Ucraina, il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monte Carlo con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. La presunta attentatrice si chiamava Anastasia Berezovska e sarebbe stata uccisa a colpi di arma da fuoco. Due persone sono state arrestate per l'omicidio dell'attentatrice, sono entrambe ucraine. Si tratta di un funzionario dell'intelligence e di un ex agente delle forze dell'ordine. Quindi si infittisce il mistero attorno a questo attentato di Monte Carlo. C'è una novità che riguarda anche un altro attentato, quello in Italia al giornalista della RAI Sigfrido Ranucci. La Procura di Roma contesta anche il reato di strage all'imprenditore, giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione proprio all'attentato a Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. Per i magistrati che indagano, Lavitola è il mandante dell'azione. Il reato è contestato in concorso con i componenti della banda arrestata la scorsa settimana, che invece erano gli autori materiali dell'attentato.
2: Bene, c'è proprio un'edizione sugli attentati, praticamente.
3: Esatto, sui misteri relativi ad alcuni attentati.
2: Legate ad attentati. Grazie Aldo, a tra poco.
5: Procediamo! Anche sul canale 67 del DJ.

0: cazzo scazzo Mandela.
1: Non sapete come venite bene
0: Mandela.
1: Questo scazzo Mandela,
0: Mandela. Quella cazzo,
1: e se ci mette
0: Mandela,
1: la voce bassa Aldo è la fine.
0: Quella cazzo scazzo Mandela. Quella cazzo scazzo Mandela.
1: È il tormentone dell'estate, Winegattus.
2: Polifonico.
3: E dai che ricominciamo. Senti come pompa il procediamo.
1: Senti come pompa. Allora, le 11 minuti, belli più precisi, sono le 4 e 11 di notte. Se ci state ascoltando in replica, abbiamo aperto la puntata stamattina cercando di testare il nostro stato psicofisico attraverso il test psicattitudinale andato a vuoto. Perché non lo avete individuato il chi è, ma entriamo nell'ufficialità con la sigla del cos'è.

0: piccolo attitudinale. Allora, bel lavoro quello di questo chi è che è una costola del cos'è, perché va individuato un personaggio che si nasconde dietro indicazioni date attraverso una canzone rock realizzata negli Stati Uniti d'America. Il produttore di questo test psicoattitudinale è il dottor Preda Aldo di Milano. Ora entriamo.
1: Come sei ufficiale?
0: Corretto.
1: Sì, certo.
0: Beh, oh, ragazzi, cioè, quando il test, io mi metto il camice bianco, entro in sala operatoria, via i fronzoli ed è tutto asettico, ok? E allora sentiamo le indicazioni cantate. Let's keep a rockin'. Yeah. Chi è? Chi è?

0: chi sono? Chi è? Chi è?
1: Allora, per non cadere in tentazione di voi esseri umani, me ne lavo le mani. Questa è la prima indicazione.
2: Esatto.
1: Poi c'è il momento del cartello giallo. Com'è questo passaggio?
2: Cartone giallo.
1: Parlo meglio, scusami.
2: Di un sovrano con un cartone giallo in una mano. Non dovete pensare a un cartone tradizionale. Possono essere tanti i cartoni. Qualcuno ha detto il creatore dei Simpson e può essere sulla strada giusta. Sono come un coltello irlandese affilato ma per nulla scortese. Quindi pensate a una persona raffinata.
3: Riaggomitolamelo.
1: Quindi tante...
3: Ponzio Pilato.
1: No, Ponzio Pilato è... raffinato proprio, che era lo stilista. Ora, dai. Allora, già hai dato delle indicazioni, insomma, abbastanza importanti.
4: Riaggomitolamelo. È Morgan Freeman. Bravo!
2: No, non è Morgan Freeman.
1: No, non è Morgan Freeman. Allora, persona raffinata. Pensare al cartone giallo nelle varie accezioni. Cosa può essere sto cartone giallo? Regina, tu che sei una esperta di test psicattitudinale, perché anche tu sei a capo di un'equipe che lavora in quel senso, con altri metodi.
5: Io mi sono consultata.
2: Con chi?
5: Con i miei ragazzi. E mi hanno indicato Steve Spielberg.
2: Steven Spielberg.
6: Cioè, ma la, no, tutta l'equipe ha deliberato Steven Spielberg.
2: No, avete sbagliato.
1: Volete smetterla di prendervi gioco della mia cantante? Perché poi ad un certo punto è colmo il coso lì. Qual è?
4: È Robert De Niro.
2: Non è Robert De Niro.
1: Robert De Niro.
6: Riaggomitolamelo.
1: Sentiamo.
6: Io dico Paperon de Paperoni.
2: No, è un personaggio.
7: È di Murphy.
2: No, non è di Murphy.
1: No. Però sto giro,
7: Nino D'Angelo.
2: Nino D'Angelo.
6: Ma personaggio reale o di fantasia?
2: Personaggio reale.
1: David Bowie, scrivono no. Può essere David Bowie.
8: Riagomitatamelo. Gordon Ramsay.
2: Gordon Ramsay, no.
1: E David Bowie forse? Aldo?
2: Chi l'ha scritto? Bravissimo!
6: Bravo!
1: E David Bowie!
2: Chi
1: no, ma non
2: indovinato?
1: Bravo io, ho letto,
2: no,
1: letto, non sono bravo
2: chi
1: io.
2: Chi ha scritto?
9: Buongiorno, era 101, riaggomitolamelo. Potrebbe essere David Bowie. Ciao!
1: Esatto. E una, ma ci sono. Ecco, adesso ci sto arrivando io. Dopo che sono il personaggio, ho fatto due che bravo. Perché sì, lui era un po' alieno, no? Nelle cose Life on Mars. Vedi,
2: esatto,
1: l'aveva citato
2: lui
1: anche prima.
2: Un po' alieno.
1: Ecco,
2: poi,
1: vedi?
2: Nell'ultima tentazione di Cristo di Martin Scorsese, il film, David Bowie ha interpretato Ponzio Pilato, quindi se ne lavava le mani. Il cartone giallo, il cartone animato giallo è SpongeBob, non è i Simpson, perché David Bowie ha dato la voce in una puntata diventata famosa a Re Atlantide, che era un personaggio di una puntata di SpongeBob. Sono come un coltello irlandese, perché David Bowie è di origini irlandesi e ha scelto il nome Bowie dalla marca di un famoso coltello. Sono affilato,
1: porca
2: ma per
1: miseria,
2: nulla scortese,
1: ragazzi.
2: Perché è il duca bianco.
1: Cioè, ma quantificando
2: raffinato
1: in soldoni, quanto vale un test così, se li devo mettere in conto a Carlo Gallotto? Quanto varrebbe secondo
6: 35.000
1: te un test
6: euro,
1: così?
6: Secondo me.
1: È vero, è 35.000. Vero, dottore Gallotto. 35.000 euro in più questo mese, va bene? Servono solo per le spese del test psicattitudinale. Bravo!

0: Ecco, questa è una canzone per cui ho scelto di ascoltare la vostra radio.
1: Dai, proprio questa?
0: 101.
1: E noi per questo siamo stati anche la radio ufficiale della presenza dei Maroon 5 in Italia, capisci? Tutto torna, belli a belli! Che puntata, porca miseria!
2: Da urlo!
1: Eccola, reagisce ancora. L'altra l'abbiamo persa.
3: Vabbè, no, non pensavo che adesso volessi indicare una puntata da urlo.
1: Ma no, ma fate quello che vi pare. Cosa ve ne frega? Cosa vi cambia? Scusa. Allora, avrei una ricerca di Aldo Preda curiosa, però c'è una dichiarazione, stiamo sul leggero, parliamo di musica, c'è una dichiarazione stamattina di uno dei più eminenti, diciamo, rappresentanti della musica italiana in Italia e nel mondo, parlo di Adelmo Fornaciari, salutatemi per favore, Zucchero.
2: Ciao, ciao Zucchero! Cazzo,
1: che ha sparato a zero un po' su tutte le rassegne musicali dell'estate, dell'inverno, di tutto, cominciando da Sanremo, che, sul quale ha dichiarato: Sanremo è una gara di ping pong, vorrei una sigla, Sanremo è una gara di ping pong, prego, sigla.

0: Sì, tutti i quotidiani oggi hanno intervistato Zucchero in occasione della partenza del suo tour da Bologna e Zucchero si è un po' scagliato non solo contro Sanremo ma anche contro ad esempio l'Eurovision. Su Sanremo ha detto Sanremo non è un campionato mondiale, al massimo è una partita di ping pong, tenendo conto che Zucchero di Sanremo ne ha fatti 4 all'inizio della sua carriera e poi si è scagliato
1: allora,
0: contro l'Eurovision.
1: Allora te li dico tutti, aspetta, te li dico tutti. Allora 1978, Una notte che vola via, quando ancora si firmava Zucchero Fornaciari. Poi 1981, Nuvola, ok? E gli altri due quali sono?
0: Beh, Donne.
1: Belletri.
2: Ah,
1: già,
2: è vero.
1: Canzone triste? No, Donne non è di Sanremo. Canzone triste, lì c'è il cambio, perché subentra sia una nota marca di birra, ma subentra anche Randy Jackson, per cui porta a Sanremo un esponente della famiglia Jackson e cantano Canzone triste.
2: La però quarta, Donne andò a Sanremo,
0: Donne,
2: 85.
0: Donne a Sanremo,
1: e
0: sì,
1: allora sono quattro, sono queste le quattro. Scusami Aldo, vai pure.
0: Sull'Eurovision si è scagliato in pratica in particolare sul meccanismo, sull'automatismo. Il vincitore di Sanremo deve andare automaticamente all'Eurovision. Lui dice che questo automatismo rovina un po' la qualità, perché per l'Eurovision devi scegliere dei cantanti competitivi che possono andare in gara con belle canzoni, quindi apprezza la scelta di Stefano Di Martino, che sarà il prossimo direttore, che è il prossimo direttore del Festival di Sanremo, che ha spezzato un po' questo automatismo e il vincitore, il partecipante all'Eurovision non sarà automaticamente il vincitore di Sanremo.
1: Non si dà troppa importanza, considerando, diciamo, lo spessore, cioè ciò che viene fuori. Adesso onestamente senza fare
0: questa è proprio la critica che fa Zucchero. Dice all'Eurovision non devono andare dei cantanti presi un po' così a caso, ma devono andare dei cantanti che abbiano delle belle canzoni per far salire anche la qualità di questo festival europeo.
1: Comunque, se Sanremo fosse veramente una gara di ping pong, tu saresti tra i partecipanti.
0: Io sarei tra i partecipanti, sì.
1: Vedi,
0: infatti contesto un po' questo sminuire il ping pong da parte di Zucchero.
1: Vabbè, salutiamo Zucchero. Ciao, musica bella, arriva la vostra canzone che vi fa stare bene, che vi ricordo deve contenere nel testo o nel titolo la parola vita. Se volete, 331 80 90
3: 101. Procediamo
4: ogni mattina dalle 9 alle 12
3: su R101.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: la Costeria Amalfitana. L'aveva lanciata così Regina qualche giorno fa, allora quando l'abbiamo passata per la prima volta ci piace, una bella canzone leggerina, belle, sì, quelle così fatte per... Poi, capito, sono in due, tre, lì se va male non si sa di chi è la colpa, capito? Perché la caratteristica quest'anno è spartirsi, è insomma, le responsabilità, sì, capito? Bravi. Perché se tu la fai da solo, dici, oh cavolo, quel pezzo non è andato bene da solo. Ma se fai in tre, quattro, uno dice, vabbè, era la parte debole quella, ma però colpa di quell'altra.
1: Dai, essere, colpi all'altro,
0: capito? È così belli tranquilli. Come del resto si fa qua, voglio dire, no? C'è un po' Regina, siamo tanti, va così, bene? È così, vabbè, andiamo, va, andiamo che tardi, andiamo. Sono curioso di sentire le sette canzoni con il termine vita quali abbiamo scelto. Tra poco il Radio in TV.
2: Procediamo, le canzoni più belle ce le fate sentire e vedere. In televisione è su.

0: Il divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
3: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. R101.

0: con la vegetazione. Aldo, Alduccio Bambolotto, sì, ti ho mandato una foto nella chat, che forse c'era anche Canepa, la puoi vedere in TV sul 67, agevola pure. E un peperoncino si chiama Viagra del Cile, guarda, te ne porto una piantina, se tu non prendi le pastiglie.
1: Piccantezza alta, ma lo stai coltivando tu?
0: No, sono andato in un posto meraviglioso, ci portano i bambini a vedere tutte ste robe, ma tu
1: a
0: non
1: prendere
0: puoi immaginare
1: il Viagra.
0: Scema! Ci sono tipo centinaia di specialità di peperoncini, di menta, la menta marocchina, la menta del Tibet, la menta di qua, il tè, ho visto le piante di tè verde, la natura, dovete scordarvi, anzi salutate lo sto ragazzo che è veramente appassionatissimo, ha un'azienda bellissima, si chiama I Contadini, e lui è Edoardo, saluta Edoardo.
1: Ciao Edoardo dei Contadini.
0: Quando verrai qua ti porto un pochino a lavorare.

0: sette colori, sette canzoni, con un vincolo: il termine vita nel testo o nel titolo. È stato abbastanza difficile individuarne sette eterogenee, insomma diverse tra di loro. Eccole.
1: Canzone verde.
2: Ciao ragazzi, Iris di Biagio Antonacci. Quanta vita c'è.
3: Canzone viola.
4: Ciao, la canzone con life nel testo è Walk of Life dei Dire Straits.
3: Canzone blu.
5: La canzone che mi fa stare bene, la parola vita. Mi piacerebbe sentire la canzone di Raffa. Via.
6: Canzone azzurra.
7: Ciao amici del Prodigiamo, vorrei ascoltare come canzone che mi fa stare bene col tema vita, vita spericolata di Vasco Rossi.
8: Canzone rossa.
9: Buongiorno, Barona, BDR 101. Allora, per la canzone che mi fa stare bene, che contiene vita, io propongo Vita di Gianni Morandi e Lucio Dalla.
10: Canzone fucsia.
11: Per la canzone che mi farebbe stare bene oggi, Se a vida e I love you, Pet Shop Boys.
12: Canzone gialla.
13: Ciao a tutti, sono Danilo. La canzone a tema che mi farebbe stare bene, Amor de mi vida, dei Sottotono.
14: Bellissima.
0: Bella, bella, bella, bella, bella. E allora mettila la mano gialla. Dove la devi mettere, Regina. Gira, gira, dai. Dai, tormento e fish. Fish e tormento. Già, no, per un pelo, per un pelo.
15: Azzurra. Canzone azzurra.
7: Ciao amici del Prodigiamo, vorrei ascoltare come canzone che mi fa stare bene col tema vita, vita spericolata di Vasco Rossi.
0: Hai capito? Li fa stare bene vita spericolata.
14: Amore,
0: non devi sentire queste cose.
14: Cresce bene.
0: Faccio lo zio. Un bacione, la canzone che ti fa stare bene su R101 in radio e in TV, Vita Spericolata.
16: Voglio una vita maleducata.

0: Sì, che bella, sono tornata indietro non so di quanti anni, bellissima.
1: Sempre bella, dai, Vita spericolata, 1983. Se non sbaglio, Vasco Rossi. Tra l'altro, Vasco c'ha una fortuna per la ruota da noi. C'è ogni qualvolta, è tra i sette, c'ha un culo esagerato, grandissimo. Era la
2: ma
1: canzone.
2: Ma com'è che con ogni termine Vasco ci ha fatto una canzone? C'è una canzone di Vasco, vero, per ogni termine che Fernando propone.
3: Vabbè, c'ha centinaia di canzoni. Bellissime. Certo.
1: Tra l'altro, voi sapete, l'anno prossimo ci sarà sto giubileo cosiddetto di Vasco a Roma. Ma si parla già di un tour per i 50 anni di Vita Spericolata, cioè nel 2030, laddove toccherà tutti gli stadi d'Italia.
3: Bello.
1: Mi sono inventata adesso, no? Tu dici che non ci ha pensato. Tutti la fa. Quindi 50 anni, se dell'83, nel 2030, ciao, va, vedrai che ci pensa, se non ci ha pensato ci penserà ora. Ora, tra un'ora giusta, ancora una canzone di Passare Bene su R101 in radio e in televisione, con un vocale, se volete, a questo numero, ai Bonazzi, dai!
4: 331 80 90 101
3: virgola,
1: vado velocemente, Daldo, brave, ricordatelo che il programma si ascolta, si vede sul 67 e si può leggere durante la replica. Vado, Daldo, dicevo, perché si parla nuovamente di bollini, di allerte, insomma, per il gran caldo che sta per arrivare, e arriverà in concomitanza con il primo, diciamo, robusto esodo, non quelli esagerati agostiani, ma quello, insomma uno dei primi. Anche lo scorso weekend c'era molto movimento, però il prossimo, sì. No, Aldo?
5: Il prossimo, sì, da qui in avanti i weekend saranno sempre peggio dal punto di vista delle partenze, e siamo alle prese con la terza ondata di caldo africano, quella che sta iniziando questa settimana. Oggi 12 città in bollino giallo, quindi il caldo è ancora sopportabile. Domani 9 città in allerta arancione, e da qui al weekend le temperature piano piano torneranno a salire. Domani, ad esempio, sono già previsti 39 gradi sulla pianura padana, e nel weekend si toccherà il picco di questa terza ondata di caldo. E attenzione in Sardegna, perché in Sardegna si toccherà il picco di 41 gradi nella giornata di domenica. Quindi siamo alle prese con nuova ondata.
1: Alcune manifestazioni le annullano, insomma, per il caldo. Tu stai annullando qualche data, regina?
6: No, tesoro, io venerdì sarò in Calabria. Caldo,
1: ma fino a che
6: caldo.
1: Temperatura riesci a fare le serate? Fino a che temperatura, diciamo, fino a quale temperatura confermi le date?
6: Allora, fino a 54 gradi.
3: Pur di andare a acchiappare quei soldi
7: prima di annullare la serata.
3: Magari su Stiona.
1: Cosa fate? Un barbecue umano con 54 sì. gradi. Mamma mia, ragazzi! Mamma, che energia! Dai, inserisci!
6: Vai, che arriva il

0: e anche oggi una bella puntata spericolata.
1: Giusto,
2: bravo, bravo,
1: sì.
2: Bravo, bravo. No, ma mi piace leggere. Ciao a tutti, ho perso la puntata, ma so che è stata stupenda. Cioè, questo veramente mi dà l'idea della fiducia incondizionata, hai capito? Che riponete nei nostri confronti.
1: Che
2: comunque,
1: meraviglia.
2: Guardando un po' i contratti di Regina per le serate, faccio veloce, c'è proprio una postilla, perché il contratto è realizzato
1: NB,
2: il suo ex
1: nota fidanzato. Bruciata.
2: No, c'è scritto che lei garantisce la performance fino a 57
1: gradi. Eh sì, amici.
3: Esatto.
2: Il vaporetto, mamma mia, no, veramente, questo ti fa onore, questo ti fa
1: anche
2: onore.
1: Calore.
2: Salutatemi Canepa, che ha lavorato per la TV.
1: Ciao
2: Gabriele. Ha diretto l'orchestra
1: Marcello Zoara.
2: E il caporedattore
1: Aldo Breda.
3: Buongiorno.
2: Sabrina Bambi e Regina Saraiva.
1: A domani.
2: E che Dio ci accompagni. Grazie a tutti, arrivederci.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Voilà, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: È già iniziato un altro buongiornissimo, mi sa, dalla sigla e anche dall'orario, vedendo qua davanti a me scritto 5:01. Buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia e chiaramente i più svegli d'Italia, gli unici inimitabili, proprio voi già pronti ad iniziare questa nuova giornata. Al 331 80 90 101 vi aspetto.
0: Buongiorno. Buongiornissimo, i

Bravo, bravo George Ezra con la sua più de peste ad aprire il buongiornissimo di oggi. 5.05, vado diretto stamattina, 5.05, è mercoledì, tra parentesi, giro de boa dell'8 di che mese? Canta

0: E io so che voi siete con me, che riscaldate l'ambiente anche se non ce ne sarebbe bisogno. L'abbiamo già constatato ieri nel giro Cruscotti clamoroso dalle 5 alle 6. Oggi dovremmo cercare qualcos'altro per far giocare i nostri amici da casa, da in giro, dai sui propri mezzi, in direzione o la meta prestabilita, chiaramente quasi sempre per lavoro, già svegli, più svegli d'Italia, ad affrontare questo giro di boa. Vediamo dove ci porterà magari la prima nota audio, il primo amico che ci saluta, ci darà qualche indizio sulla questione.
1: Riccardo, buongiornissima alla regia e buongiornissima ai più svegli d'Italia. Oggi
0: grazie,
1: è mercoledì,
0: grazie.
1: 8 luglio,
0: sì.
1: Sono le 5:01. Volevo augurare, visto che siamo al giro di boa,
0: sì.
1: Volevo augurare una buona giornata ai più svegli d'Italia, in particolare
0: grazie.
1: A te Riccardo e alla regia. Qui
0: bravo, grazie,
1: in Calabria
0: grazie.
1: Fa già caldo di notte.
0: Lo so.
1: E buona giornata a tutti.
0: A tutti, anche a lei, con questo saluto, principalmente anche qui ai conduttori, alla regia, a quelli che si svegliano presto appunto per intrattenere un pochino i più svegli d'Italia, sia in radio che sul canale 67 del digitale terrestre, dove potete vedere tutti i videoclip delle canzoni che manderemo in onda in queste prime due ore, poi le dirette dalla banda in poi, ma ormai lo sapete anche questo. Cos'è che non sapete? Magari sull'8 di luglio, se mi andiamo a prendere anche la base almanac, bravo, e tu bravo, mi ha capito senza neanche averglielo detto prima. Un paio di aneddoti, buon notiziole. 1978, per esempio, l'8 di luglio Pertini diventava presidente della Repubblica. Vabbè, un applauso al ricordo di un grande presidente. Vabbè, una volta sapevo anche farlo, poi ho perso un po' la mano, dice, la voce soprattutto, non me la ricordo più tanto. Poi nel 1889, andando sempre più indietro, uscì il primo numero del Wall Street Journal. Chi non ha comprato almeno una copia del Wall Street Journal? Io mi sono abbonato addirittura, credo di no. Comunque questo è uno degli aneddoti che ho riscontrato. Poi nel 1982, l'8 di luglio, l'Italia accedeva alla fase finale, alla finale dei mondiali di calcio di Spagna. Ecco, cose che ci fanno sia tornare con la memoria a quei tempi, grande nostalgia, e poi ci fanno anche un po' incavolare, perché vista la situazione attuale, vabbè, ne parleremo anche con l'angolo mondiale, ma tra un po'. Tempo al tempo, questo era solo il primo intervento. Si è capito dove si va a parare qua? Come li tiriamo dentro i più svegli d'Italia stamattina? Edu, fammi capire tu, perché io non lo so. Amore!

chilometri, no? La sfida al chilometraggio più lungo tra i più svegli d'Italia. Basta geolocalizzarsi e trattarmi un po' come un navigatore. Mi dovete dire da dove siete partiti, dove siete diretti, calcoliamo i chilometri e quindi anche un po' la tempistica con la quale passerete le prossime ore in compagnia di R101. Va bene? Dove state andando? Quanti chilometri dovete fare? 331 80 90 101. Questo è il buongiornissimo offerto tutte le mattine all'alba dalla vostra radio preferita con la vostra musica preferita selezionata dall'ufficio musica che ci offre un po' di cenere, quelle di Lazza.

0: 5:12, buongiornissimo ancora da Riccardo Russo. Qua si gioca già, vogliamo far diventare protagonisti subito tutti, più svegli d'Italia, al 331 80 90 101. Cerchiamo chi ce l'ha più lungo il percorso, il tragitto, la strada da fare. Ovviamente avete capito cosa, non lo so, vabbè, insomma, trattatemi come il vostro navigatore, impostatemi per bene dal punto A al punto B, punto di partenza, punto d'arrivo, e capiremo anche per quante ore staremo insieme, per quanta strada dovete fare, quanti chilometri dovrete macinare stamattina. Ma prima arriva un augurio da fare, sentiamo.
1: Buongiorno a tutti, buongiornissimo.
0: Salve.
1: Giro di boa a tutti quanti.
0: Grazie.
1: Una buona giornata a Maurizio, che oggi
0: Maurizio
1: è un anno più giovane, come dice lui. Compie gli anni. Tanti auguri, Maurizio.
0: E non mi tornano i conti. O è Benjamin Button che torna indietro nel tempo, più passa il tempo, oppure Maurizio compie gli anni come tutti, quindi un anno più vecchio. Vabbè, vedetela un po' i punti di vista, non stiamo qui a sindacare, tant'è che vabbè, gli facciamo gli auguri, non lo conosciamo, però per a gentile richiesta noi mettiamo tutto in onda, è giusto, al 5 del mattino, ragazzi, va bene così. Però se andiamo poi anche sul punto della questione che abbiamo provato a lanciare, vai con la sfida al chilometraggio, sentiamo il primo.
2: Ciao,
0: sentiamo,
2: buongiorno, se dice per bene. Buongiornissimo. Buongiorno a tutti. Allora, salve. Sveglio dalle 2:30 perché mio figlio di un anno e mezzo, insomma, ha le sue difficoltà a dormire.
0: È un anno, poverino.
2: Stanotte, certo. E con la sveglia programmata per la partenza alle 5:30.
0: Sì.
2: In realtà, dato che ero sveglio,
0: sei già partito.
2: Quindi certo. Partenza 4:30, direzione Vicenza, un po' di ore in macchina e sì, un po' di chilometri.
0: Ecco, però non mi hai detto quanti chilometri, soprattutto il punto A e punto B, Vicenza, però un po' di chilometri, non sappiamo la destinazione, capito? Vabbè, noi bisogna essere più precisi per giocare a questa tipologia di sfida che di tanto in tanto proponiamo nella prima ora del buongiornissimo, proprio punto A e punto B, poi lo valute, magari voi non lo sapete nemmeno perché non avete impostato il navigatore. Ve lo imposto io, devo capire per quanto tempo staremo insieme, quanti chilometri avete da fare. Mi dicono che il prossimo invece è bello preciso, sentiamo.
3: Buongiornissimo, Simone da Pesaro.
0: Sì.
3: Partito a luna, direzione Francavilla Fontana,
0: è qui, è lungo, Taranto, sì, provincia di Taranto, è partito da Pesaro, però dice che è partito da luna. Allora, intanto vediamo quanto ti ci va. Allora, 647 chilometri totale da Pesaro a Francavilla, mi dice 6:30 più o meno l'orario, insomma, di questo tragitto, e lui è partito però a luna. Dovremmo calcolare anche idea qua la tempistica, non esagererei tantissimo perché sono le 5:15 e quindi vabbè, mettiamo lì un bel 647 chilometri comunque, che è già un bel macinare, insomma, per essere mercoledì mattina. Vedremo se arriveranno dei chilometri anche maggiori che hanno da fare i nostri più svegli d'Italia o anche minori, insomma, va bene tutto. Noi raccogliamo, i più fortunati vengono in onda con noi, come sempre, nel buongiornissimo. Grazie.
4: Enjoy the music. 101. Sento

0: Ritmo Ritmo su R101 nel buongiornissimo, per svegliare e tenere svegli soprattutto i grandi viaggiatori, tra i più svegli d'Italia gli ascoltatori di R101 che stanno giocando, stanno cercando di capire, stiamo cercando di capire chi ce l'ha più lungo, il percorso, il chilometraggio questa mattina da affrontare con in sottofondo la nostra compagnia al 331 80 90 101, tra poco in onda con me.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti. Pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Pianura Padana e zone interne del centro-sud. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: qui chi si incontra qua all'alba? Neffa con il suo mondo nuovo su R101 nel buongiornissimo alle 5.28 di questo mercoledì 8 di luglio. Siamo a bordo con i più svegli d'Italia sui loro veicoli perché è partita la giostra qua, è partito il gioco, la sfida. Che cosa, Edu? Che cosa? Ai chilometri.
1: Aspettami, corro a piedi da te.
0: Quanti chilometri?
1: 100. 100.
0: Lui deve... Lui doveva farne 100 di chilometri per andare dalla sua bella, invece per i più svegli d'Italia sono chilometri, siamo partiti da un 647, già bello violento come chilometraggio questa mattina, appena ascoltato qualche minuto fa, vediamo di proseguire, sentiamo quanti ne avete da fare, quanta strada avete da macinare, dai, dai, dai.
2: Buongiornissimo, sono Salvo e vado da Catania,
0: sì,
2: verso Siracusa,
0: sì,
2: autostrada bloccata, ci ha fatto fare un giro assurdo,
0: aia,
2: due ore e mezza per arrivare da Catania a Portopalo, finalmente abbiamo ripreso l'autostrada.
0: Ah, bene.
2: Purtroppo è così. Però, viva la nostra terra, viva la Sicilia.
0: Sempre, quello sempre.
2: R101.
0: Ciao, grazie.

0: Te sulle problematiche di chi viaggia, di chi lavora anche sui mezzi pesanti, lo sa, deve affrontare queste, queste cose che non vorresti mai. Dici, stavo andando tanto bene, il ruolino di marcia era perfetto, il tabellino a posto, poi c'è la chiusura perché magari per lavori ti fanno uscire dall'autostrada, ti scombussolano tutto il piano di viaggio, perché qui Catania Siracusa c'è Porto Palo, ha detto 115 chilometri doveva farmi, erano tantissimi, però ha dovuto allungare il viaggio e ce l'ha voluto raccontare. Vai, dai, la Sicilia, dove andiamo?
1: A tutti, qui si va dal lago di Seo al lago di Garda, circa 50 chilometri, godendoci a finestrini giù queste poche ore di fresco che ci separano dal caldo torrido. Ciao a tutti da Giuseppe da Cortefranca.
0: Godendoti anche un panorama, però niente male, no, devo dire, le prime luci dell'alba sul lago, prima il lago di Seo, poi tac, un attimo dopo il lago di Garda, che appunto distano poco l'uno dall'altro. Buon viaggio a tutti, lungo o corto che sia, sempre in compagnia di Arjun. Questo è chiaro, è chiaro. Ragdoll Man, lo ritroviamo con la sua Human, ragazzi.

0: Oh, mamma mia, come ribolle non solo dal calore ma anche dalla grande affluenza dei più svegli d'Italia già in viaggio da nord a sud, sud nord. Abbiamo sentito anche isole comprese poco fa, al 331 80 90 101. Giochiamo chi ha più lungo il percorso da fare stamattina e quanto tempo passeranno quindi insieme a noi. Sentiamo, prossimo.
1: Ciao Ricky, buongiornissimo. Salve. Luca da Gorgonzola, sveglio dalla 1.45, partenza buono per Pisa.
0: Pisa.
1: Da Pisa vado a Livorno, da Livorno vado a Lucca, da Lucca vado a Pavia e da
0: torno
1: Pavia
0: in casa.
1: Me ne torno a casa,
0: totale
1: 785 chilometri.
0: Ale.
1: Buongiornissimo proprio.
0: Dei divertentissimi 785 chilometri. Meno male che il calcolo l'hai fatto tu, perché sennò non sarei riuscito in tempo reale a farlo con tutte queste tappe. Però buon giro della Toscana. Tra l'altro tocchi dei punti a noi, diciamo, familiari, noi della banda, tra pisani e livornesi. Ne abbiamo in squadra. Ancora
2: uno. Ciao Radio 101.
0: Ciao.
2: Siamo un gruppo di 7 insegnanti. Siamo in viaggio con un pulmino da Chiaravalle.
0: Dove andate?
2: Provincia di Ancona.
0: Sì.
2: Stiamo andando a Pechino.
0: A Pechino. Come a Pechino? Da Chiaravalle a Pechino col pulmino? Bello, quel ci metterete. Perché non andare in monopattino, per dire, a fare un viaggetto così?
2: Stiamo viaggiando verso Milano e prenderemo il volo per Pechino. Ciao da Eleonora.
0: Allora, vabbè, niente. Va bene, io vi auguro buon viaggio, un viaggio memorabile, perché non è che un viaggio che si fa proprio tutti i giorni, Chiaravalle e Pechino, effettivamente. E ovviamente si va in aereo, per cui ci abbandoneranno. Diciamo che questo messaggio, bello perché ci ha fatto sapere del loro viaggione, però non rientra proprio nei canoni di quello che stiamo cercando noi, perché io voglio capire per quanto tempo, insomma, starete insieme. Recetto uno, voi sull'aereo, lì ve lo staccano proprio l'aereo, arriva la hostess, metta modalità aereo, non si può ascoltare niente, chiaramente, giustamente. Buon volo, buon tutto, buon viaggio, fateci sapere quando arrivate da quelle parti e quando tornate a casa, è tutto a posto, ci teniamo a sapere tutto. 331 80 90 101.

0: Io stasera non ho ancora programmi, vorrei non averne per stare un attimino tranquillo, riposarmi, andare magari a letto presto. Vediamo, vediamo. Vabbè, la domanda, ho risposto a quello che chiedeva Noemi. Adesso cosa chiederanno i più svegli d'Italia? Arriva il momento delle loro canzoni, delle canzoni che li fanno star bene. E quindi accontenteremo uno di voi al 331 80 90 101. State lì, eh.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Segui R101 anche sui social, Instagram,
4: Facebook,
3: TikTok.
4: Ti teniamo compagnia ovunque.
3: R101.

0: l'ho detto, saremmo tornati subito, ci avrei messo poco ad accontentare uno a una di voi nel primo appuntamento con la canzone che vi fa stare bene, quello spazio che R101 vi regala ogni ora, tra i minuti 40 e 45, visto che sono le 5:43, sentiamo chi c'è e che desidera, dai.
1: Stamattina la canzone che mi farebbe stare bene, Tina Turner, The Best.
0: The Best.

0: Mamma, che pezzone, che pezzone! Grazie a chi l'ha richiesto, è rimasto anonimo, avrei voluto salutarlo per benino, però la dedico a lui e a tutti i più svegli d'Italia, già svegli dalle ore beate, in viaggio, in cammino, chi per lavoro, chi per altre motivazioni, magari anche legate alle vacanze, visto che è l'8 di luglio. Stiamo giocando nella prima parte del Buongiornissimo questa mattina a capire chi ha il chilometraggio più lungo da fare, quindi rimanere anche in più compagnia, più tempo in compagnia di R101. Saluto Federico, Camilla, Leonardo e Giulia, tutti sulla stessa auto, credo. Da Morciano di Leuca verso Udine 1100 chilometri, poi aggiungono tutto il giorno in vostra compagnia, ti credo, dovete tagliare tutta l'Italia da sud a nord, grazie, grazie, grazie per averci scelto, buon viaggione, e andiamo avanti con i vocali, vai.
1: Buongiorno, vai, buongiornissimo,
0: ciao,
1: Massimo,
0: ciao.
1: Partito da Bergamo ieri mattina, direzione Eindhoven, in questo momento sono a Metz e ci sono 14 gradi, ciao, buona giornata.
0: A Metz, 14 gradi, averceli qua, non li vediamo da anni. No, va bene, un viaggione anche questo, io sto calcolando Bergamo e Eindhoven, andiamo fin là, 993 solo? Avrei detto di più? Ma come mai? Vabbè, comunque sia, no, vabbè, sì, no, è giusto, 9, quasi 1000 chilometri, dai, 1000 chilometri per il nostro amico già partito ormai. Da tantissimo tempo si trova per strada e come potete riscontrare R101 non si perde mai il segnale perché avrà l'app, chiaramente ha l'app scaricata sul telefono e quindi può sentirci sempre, comunque, dovunque. Ancora uno?
2: Buongiorno Ricky, io casa lavoro, purtroppo faccio 1,5 km, due, se sbaglio strada. Oggi pomeriggio ho deciso di farmi un giro in moto e allora il giro in moto sarà un 400 km. Cima alla Bonnetto, quasi 3000 metri, no, anche 3500, per andare a prendere un po' di fresco e poi ritorno.
0: Ci sta? Va bene, allora buon viaggio in moto oggi pomeriggio, buon giro, insomma, buona uscita in moto. Per quanto riguarda il tuo chilometraggio stamattina, è il più corto in assoluto, perché non abbiamo mai sentito un chilometro e mezzo. Poi è bello se sbaglio strada, come fai a sbagliare strada in un chilometro e mezzo? Ma va bene, prendiamo anche lui, come è giusto che sia, prendiamo tutti qui nel Buongiornissimo, al 331 80 90 101. Ci sono i War Republic, poi tra poco ancora spazio per voi, eh? Sì, ce n'è.

0: forza, forza, veloci, veloci, presto che tardi. Gli ultimi tre più svegli d'Italia della prima ora del buongiornissimo per cercare di capire chi ha i chilometri più lunghi da fare. Questa mattina è star più tempo in compagnia nostra. Chi c'è?
1: Good morning, Mr. Richard. Good
0: Salve.
1: Morning.
0: Buongiorno.
1: Io sono Francesco, autista, meglio conosciuto sì. nell'ambiente come il Fantastico.
0: Il
1: e
0: fantastico?
1: La mia giornata inizia
0: è
1: alle 19.30 tutti i giorni per chi faccio Napoli-Roma, Roma-Napoli. Un po' come i pipistrelli, viaggio di notte, dormo di giorno. Ti
0: Bella
1: rinnovo
0: vita.
1: Il concetto che la tua trasmissione è come la palmata sul pane ed è piacevolissimo dalle 5 del mattino ascoltare te e anche precedentemente il grande Fernando. Però
0: no,
1: io a questo
0: vero.
1: Punto volevo spezzare un braccio a favore di questi ragazzi che stanno alle console, che
0: come?
1: Passano della musica veramente da leccarsi le orecchie, ci coccolano, ci viziano ed è piacevolissimo. Un abbraccio a tutti quanti e buona giornata.
0: Ah, come mi sono pettinato l'ego, io e anche il buon Edu in regia, anche l'ufficio musica, tutta R101, grazie, bello questo messaggino qua. C'è stato anche un beep, ha detto un marchio, ma riconoscibilissimo, spalmato su, sul pane, cosa ci va? Quella roba lì che rende tutto molto gustoso e voleva fare questo paragone con la radio. Grazie, grazie. Beh, ce ne fossero sempre di questi messaggi qua. Fanno molto piacere, però noi dobbiamo cercare chi ha il chilometraggio più lungo. L'abbiamo trovato, è lui.
2: Buongiorno,
0: è lui, è lui.
2: Sono Antonella, siamo partiti da Rovereto Trento per raggiungere la Calabria, la costa ionica e precisamente Lazzaro di Reggio Calabria. Buona giornata a tutti.
0: 1251 chilometri per tagliare tutta l'Italia da nord a sud in compagnia di R101. Buon viaggio e buon vento a sto punto.
3: Ed un po' di t-

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Questo è il solo, unico, inimitabile, imprescindibile, quello che volete voi. Buongiornissimo su R101 alle 6.02, seconda parte di questo mercoledì 8 di luglio. Ci stiamo svegliando con i nostri ascoltatori belli presenti, pronti ad affrontare un altro tipo di sfida da qui fino al verdetto finale. Vi aspetto tra poco, grazie.
0: R101. Buongiornissimo, i più

che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

0: la son proprio goduta tutta, canticchiandomela in sottofondo il grande Vasco Rossi ad aprire la seconda ora del Buongiornissimo. Come nelle favole, come nelle migliori favole, ci sono anche quelle da raccontare al 331 80 90 101. Una favola che prosegue tra una coppia che vuole salutarci così, eccola.
1: Ciao R101, ciao. Sono Mari.
2: Sono Gianni.
1: Oggi festeggiamo 4 anni di matrimonio, direzione Budapest.
0: Budapest, ciao, buon viaggio. 4 anni, siete appena all'inizio. Puff, quanta strada avete da fare. Non mi riferisco al tragitto dall'Italia a Budapest, voglio dire. Però va bene, bravi, buon anniversario, buona estate, buon viaggio. Noi ci ritroviamo qui con i più svegli d'Italia ad affrontare questa seconda parte, riprendendo un torneo che abbiamo aperto qualche settimana fa riguardo all'estate che stiamo vivendo, questa bellissima stagione che, per quanto bella possa essere, ci si ritrova spesso e volentieri però a dire: il Che Fastidio Summer Edition, torneo che mette di fronte in ogni step due momenti di grande fastidio. Siamo in fase di quarti di finale. Parallelamente, sapete, abbiamo anche aperto il torneo delle spiagge d'Italia, le migliori, eccetera, eccetera. L'abbiamo affrontato ieri, questo tipo di sfida. È proprio là che vogliamo andare, in spiaggia, no? Una spiaggia in generale, dove molto spesso ci si ritrova un pochino infastiditi da diverse situazioni. Qui di fronte abbiamo due situazioni di fastidio che voglio proporvi. La prima è quando siete lì sul lettino, belli tutti, magari tutti impomatati, incremati, tutto, dici: ah, adesso mi metto lì, relax almeno un'oretta, nessuno mi deve disturbare. In tempo zero arriva lui.
3: Per le donne in gravidanza,
0: ecco,
3: coccovello in abbondanza.
0: Ah, ecco.
3: E sdraiati, arriva al mare.
0: Ecco, ero io.
3: Con il gocco da mangiare.
0: Capito, ma questo è particolarmente molesto, stiamo parlando quelli del coccobello, ma poi ci sono quelli che propongono massaggi, quelli dei tatuaggi all'enne, quelli degli occhiali, accessori vari, o quello dei tappeti e telimari. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, ma su molte spiagge sono così tanti che a un certo punto è un continuo dire no grazie, no grazie, e quello può dare veramente fastidio. Va bene, questa parte la mettiamo in un angolo. A risposta di questo momento fastidioso ce n'è un altro, sempre lì, bello spiaggiato, bello rilassato, magari con un libro in mano, e ti ritrovi a mezzo metro di distanza questo tipologia qua di fastidio. Sentiamo.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno.
6: La più bella mammina della spiaggia.
0: Ecco.
5: Ben alzati.
6: Certo che ci siamo ben alzati.
4: Così sola, così mattiniera, così naiade.
6: Chi l'avrebbe mai detto? Che giornata fortunata.
0: Mai detto.
6: Posso sedere?
5: No, meglio di no.
0: E casca, vabbè.
5: Anche quello.
0: Vicini di ombrellone molesti, ne avete avuti nelle vostre vacanze? Quei vicini d'ombrellone che parlano con un tono di voce altissimo e raccontano tutti i fatti loro e le ascolti pure tu, e a un certo punto intervieni nel colloquio anche tu, nella conversazione, dici la tua per forza. Oppure quelli che richiamano in continuazione i figli urlando la qualunque: Antonio, sei mai, eccetera. Quelli che ascoltano musica ad un volume assurdo, bravi quelli che ascoltano, eccetera. Però va fatto in una tonalità, diciamo, giusta, adeguata per il proprio spazio, ecco, così da non rompere le scatole agli altri. Oppure, come abbiamo sentito nel file audio, quelli che ci provano, i bidelloni. Insomma, vabbè, da una parte i venditori ambulanti, dall'altra i vicini d'ombrellone molesti. Insomma, voglio sentire le vostre storie di ordinario fastidio in spiaggia. 331 80 90 101. Fra queste, quali delle due cose vi dà più fastidio nei momenti di relax? Siamo al mare, siamo in spiaggia. Vi sarà capitato, no? Certo.

0: questo brano da queste parti, lo sapete, si disannuncia con un bel delicatissimo, anzi delicatissima lei, Adele, con Easy on Me su R101 alle 6:15 di questo mercoledì mattina 8 di luglio. Siamo partiti con un altro quarto di finale dedicato ai fastidi che possono capitare nel periodo estivo. Qua siamo in spiaggia, ma prima di tornare proprio a focalizzarci sul punto della questione, c'è un saluto speciale. Prego,
1: ciao,
0: sentiamo.
1: Ciao, sono Simone, ciao. Sono qua in macchina insieme ai miei amici Mauro e Alessio, sì. Nella macchina davanti ci sono Giovanni, Federica, Ilaria. Stiamo tornando a casa, siamo in direzione Olbia per prendere il traghetto e tornare nel nostro, prima andremo a Livorno e poi a casa in Piemonte. Volevamo salutare tutti quanti. Va e bene. Una buona giornata, ciao ragazzi,
0: ciao, perché c'è gente che ovviamente ha già fatto anche le sue belle vacanze e sta tornando a casa, magari al mare, magari in spiaggia, e si è trovato di fronte a questi due momenti che possono essere fastidiosi, ovvero quello dei venditori ambulanti. Ne abbiamo uno qua che fischietta col cocco bello, vero? C'è di nuovo un pezzettino, no, non ce l'abbiamo più, l'abbiamo perso, è passato, l'abbiamo perso di vista. Oppure i vicini d'ombrellone molesti. Qual è delle due cose che insomma vi danno più fastidio? Là sotto l'ombrellone, se sentiamo chi c'è.
2: Buongiornissimo Riccardo, Peppino da Rimini. Sì? Quest'anno la novità in spiaggia non è quello del cocco, no? Non è quello che ti dice il Vucumpra, no? Ma è l'indiano che vende la macchinetta per sparare le bolle.
0: Ah,
2: e
0: bella.
2: Fa praticamente così.
0: Come fa?
2: Bolle. Lo faccio uguale. Sì. Bolle, ciao bolle.
0: Ah, vabbè,
2: ciao bolle.
0: È il suo
2: non
0: modo.
2: Non è che ti chiede, lo vuoi, forse, buongiorno. Così, bolle, ciao bolle.
0: Beh, si fa capire,
2: ciao,
0: con una
2: bolle.
0: Parola.
2: Che io dicevo, chi è che si chiama bolle, che saluta,
0: no,
2: uno che si chiama? Ciao
0: vende.
2: Bolle, ciao bolle. Ah, vabbè.
0: E ha imparato a farlo e imitarlo, capito? Vabbè, con una parola però si fa capire, chissà quanti bambini arriveranno lì ammagliati, no? Da quello che vende, gli vorrà, papà, compramele tutte! 331-80-90-101, si parte col primo punto, quindi di fastidio, leggero fastidio per i venditori ambulanti. Continuate, 331-80-90-101.

0: domenica?
1: Sì, sì, Saif ci augura già buona domenica, sta in anticipo, perché è soltanto mercoledì, ma come usiamo dire noi è già il giro di boa, in realtà, dai, scavalliamo e andiamo in direzione prossimo weekend, ma abbiamo ancora tempo al tempo, tante sfide da affrontare nel buongiornissimo, come quella del fastidio di oggi, venditori ambulanti contro vicini di ombrellone molesti, dite la vostra, tra poco, grazie.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
2: R101
4: Made in Italy.
2: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
5: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. TV Haier QLED 65 pollici con 12 mesi di DAZN inclusi. Sotto costo a soli 399 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: Questo è il sole unico. Buongiornissimo, il programma che sveglia l'Italia dalle 5 alle 7 su R101 con Riccardo Russo al microfono, ma soprattutto i più svegli d'Italia al 331 80 90 101.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
11: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Dobbiamo parlare.
13: Lo sapevo.
12: Di questi continui alti e bassi.
13: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
12: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
14: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse.

0: Giungi la soglia e lo sconto scatta da solo, solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Un po' di nuvolosità sulle Venezie, mentre nel resto d'Italia tempo in prevalenza soleggiato, a eccezione di temporanei annuvolamenti sulle zone appenniniche, dove è possibile anche qualche breve improvviso temporale. Caldo afoso quasi dappertutto in leggera intensificazione, temperature massime per lo più comprese fra i 30 e i 36 gradi, con punte di 37-38, specie nella pianura padana e nelle zone interne del centro-sud. Per maggiori dettagli, consultate sito e app di meteo.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: anche Nio nella mattinata su R101, il buongiornissimo servito ora alle 6.30 di questo mercoledì 8 di luglio, più svegli d'Italia, l'intenti nel capire e decidere, valutare se in questa stagione estiva là in spiaggia ci dia più fastidio una serie di cose. Intanto ho detto il torneo fastidio, quindi la sigla è questa. Sì, quando sei lì in spiaggia ci danno più fastidio magari tutti quei venditori ambulanti tipo questo che abbiamo preso.
1: In gravidanza?
0: Sì.
1: Coccobello in abbondanza.
0: Ecco, c'avevo voglia di cocco, mi è passato. Ah no, no, lascia perdere. Oppure i vicini d'ombrellone molesti, ragazzi.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Sì. La più bella mammina della spiaggia.
0: Questi sono quelli che ci provano, capito? Vabbè, quale delle due categorie vi dà maggiormente fastidio nel momento di massimo relax? Insomma, sentiamo le vostre considerazioni.
4: Buongiorno a tutti. A me è una cosa che mi dà fastidio quando sono in spiaggia, sdraiato, rilassato, che arriva il tizio che magari è andato a prendere il gelato al chiosco o qualsiasi cosa,
0: sì,
4: e poi ritorna al suo posto, uh-huh, e con tutto lo spazio che c'è,
0: eccolo,
4: lui dove passa proprio a
0: di
4: filo della
0: sopra
4: tua salvietta
0: di te
4: e coi suoi piedoni ti butta la sabbia sopra o addosso, come se tu non ci fossi, come se lì non ci fosse nessuno
0: e non t'ha visto,
4: e neanche ti chiedono scusa. Quello mi dà fastidio, mancanza di rispetto. Poi per tutto il resto va bene così. Spiagge.
0: Da
4: Davide di Gevano. Ciao ragazzi.
0: Davide, grazie. Come non darti ragione in quel caso lì, mancanza di rispetto. Quindi categoria punto al vicini di ombrellone molesti tutta la vita. In questo caso nella nostra sfida di oggi. Un altro giro? Dai, altra corsa.
5: Sì,
0: chi c'è?
5: Gas da Bergamo.
0: Ciao.
5: Ciao. Buongiorno.
0: Salve.
5: Ti addormenti quei 5 minuti,
0: sì,
5: e passa lui. Mangiati sto cocco,
0: eccolo,
5: che ti cresce l'ubalocco. Mangiati sto cocco che ti cresce l'ubalocco.
0: Ma
5: sai dove te lo metto l'ubalocco?
0: No, nel cestino di vimini che di solito vanno per trasportare, cioè il cestino proprio oppure il secchiello, ecco, quel caso lì. Però non ho mai sentito questo tipo di coccobellista, diciamo, ti cresce l'ubalocco. Non l'avevo ancora sentito. Ce ne sono di più pittoreschi, lo so, simpatici anche volendo una volta. Poi alla quarta volta che passano nel giro di 2 ore effettivamente puoi dire che fastidio, lo dici magari tra i denti, ma ti viene di farlo. Continua questo genere di sfida lì spiaggiati sotto l'ombrellone. Qual è di queste due situazioni quella cosa che proprio mi dà un pochino di tormento? Venditori ambulanti o i vicini molestissimi. 331 8090 101.

0: Quello che stiamo vivendo insieme ai più svegli d'Italia, le prime luci dell'alba in attesa della banda per cercare di capire nel torneo che fastidio. Cosa ci rende un po' più nervosi là, spiaggiati sotto l'ombrellone, quella situazione magari dei venditori ambulanti, un po' troppi in alcuni casi, in alcune spiagge, dall'altra parte invece i vicini d'ombrellone molesti, ma sai che è difficile, però un'idea io ce l'avrei da far vincere una categoria piuttosto che l'altra, ma stabilirlo siete voi con le vostre considerazioni e racconti di vita vissuta in spiaggia. Eccoli.
1: Ciao Ricky, sono Monica. Penso che sia più fastidioso chi ti vende qualcosa nella spiaggia, perché mentre sei lì che dormi in maniera anche profonda ti arriva questo con la voce e ti prende un colpo. Il vicino di ombrellone molesto, da un lato ti tiene anche compagnia, ti fa un po' i cavoli suoi.
0: Dipende.
1: Se non vuole che tu senti i suoi discorsi, parla piano.
0: Sì,
1: caso contrario, te fai finta di niente, metti gli occhiali, ascolti, sì, fai magari due risate in camuffa. Però se ti tiene compagnia, vado a lavorare, che ne ho due scatole che la metà basta. Un bacione, ciao a tutti.
0: Ciao, bacione, buon lavoro. Sono punti di vista, abbiamo sentito un punto di vista completamente diverso poco fa proprio su questa questione. L'altra invece dice l'esatto opposto, come è giusto che sia, come avviene quasi sempre in questo genere di sfide. In questi buongiornissimi, ancora uno?
2: Ciao, sì, Annalisa, dai. Da Siena.
0: Ciao.
2: Io veramente non sopporto la musica troppo alta, sia dal bagno, ma soprattutto dal vicino. Musica, mettiti le cuffie e sentitela quanto la vuoi, come la vuoi, ma non mi sfracellare.
0: E beh, certo, vai.

0: 6:41 vuol dire che dobbiamo andare anche alla ricerca di qualcosa che non dà fastidio a nessuno, anzi dà molto piacere, la canzone che vi fa stare bene. Sicuramente saranno arrivate un sacco di richieste, quindi tra i più fortunati esaudiremo il desiderio di qualcuno a livello musicale, sempre solo al 331 80 90 101. Vado a chiappo e metto in onda tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, RG1.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di RG1. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati, respira.
10: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
11: Finalmente è iniziata l'estate.
12: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
11: Ah sì?
12: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
11: Hai ragione.
12: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
13: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
14: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
13: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
15: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
17: La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
20: Ho comprato una perla nera.
21: E perché?
20: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
21: E perché?
20: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
22: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
23: La canzone che...
24: ti fa stare bene.
25: Wow!
0: eccolo, il prossimo, la prossima fortunata che potrà venire in onda con noi e scegliere la propria canzone da condividere con i più svegli d'Italia e stare tutti quanti una meraviglia, una pacchia, come succede tra i minuti 40 e 45 ogni ora su R101. Sentiamo chi c'è che desidera.
1: Ciao, sono Manu e la canzone estiva che mi fa venire voglia di fare, sì, un balletto è Copacabana del 1978 di Barry Manilow.

0: Ciao Ricky, sono
1: Ciao.
0: Manu, ma che bel risveglio, mi avete messo Copacabana.
1: Hai visto? Grazie a te, la tua richiesta, bella questa canzoncina, bella estiva, fresca, uno lì si immagina sulle spiagge di Copacabana con un margarita in mano e poi il relax totale sul lettino, fino a quando però siamo all'interno del torneo. Che fastidio, proprio in spiaggia. Stavo così bene. Due episodi, due momenti che possono dare leggero fastidio proprio in riva al mare, no? In spiaggia, nelle nostre vacanze. Da una parte i venditori ambulanti, molto spesso ce n'è. Arriva il coccobello.
2: Coccobello in abbondanza.
1: Oppure i vicini molesti, quelle sono un'altra specie.
3: La più bella mammina della spiaggia.
1: Questi poi i provoloni sono ancora peggio. Vabbè, comunque sentiamo voi, dai.
4: Ciao,
1: dai,
4: Ricky,
1: che continua.
4: Remigio da Crema. Allora, il venditore ambulante lo accettiamo perché comunque sta lavorando e sì, sta facendo qualcosa per potersi mantenere.
1: Giusto,
4: ma il vicino molesto, ma fatti i beep tuoi che io sto riposando. In spiaggia si va per rilassarsi, non per chiacchierare. Se voglio chiacchierare vado al bar. Ciao Remigio da Crema.
1: Vado al bar oppure chiacchierò sotto voce, un tono di voce moderato, diciamo, abbassato, perché sennò... No. Giusto, giusto, giusto. Ancora, ancora.
5: Buongiornissimo Ricky. Ciao. Assolutamente i venditori ambulanti.
1: Perché?
5: Che puntualmente, mentre sei in pieno relax con gli occhi magari chiusi e stai iniziando un magnifico pisolino, arrivano, si siedono addirittura sul tuo lettino
1: pure,
5: e cominciano a appoggiarci sopra tutte le cose che vendono. Certo. Ciao Luciano.
1: Ciao, è capito anche quello, sì, può dare quel leggero fastidio, quindi qua la situazione è abbastanza in bilico. Ancora, ancora,
6: buongiorno,
1: ancora.
6: Ricky, sono Ade da Urbino.
1: Ciao,
6: ma
1: buongiorno.
6: Non è quelle vendite ambulanti che mi danno fastidio,
1: è
6: quella signora maledetta, specialmente quella di settimana scorsa.
1: Calmo.
6: Che si mette a chiamare suo figlio mille volte mentre che devo dormire.
1: Sì,
7: Antonio, ecci dell'acqua, Giovanni, ecci subito se non ti prendo.
6: Mamma mia signora, datti una calmata.
1: Datti una calmata.
6: Ciao.
1: Sì, ma poi impari tutti i nomi dei figli di tutti i vicini di ombrelloni di questo genere qua, perché continuano a richiamarli ogni 3x2. Allora non portarli in spiaggia se poi non stai calma manco tu. No, hai ragione. Ancora, ancora uno.
8: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
8: Elena Pesaro.
1: Sì.
8: Non sopporto da anni, e quest'anno mi sono permessa di dirlo anche al bagnino, i ragazzi che giocano a beach tennis, ragazzi anche grandi, che urlano e bestemmiano di continuo. Devono capire che non tutti vengono al mare solo esclusivamente per giocare, qualcuno anche per riposarsi.
1: E poi devono fare anche molta attenzione questa categoria, perché stavo leggendo, la Cassazione si pronuncia per i racchettoni in spiaggia, sì al risarcimento per un bagnante colpito da una pallina. Se giocando si feriscono le altre persone, si rischia il processo per lesioni gravi. In Puglia un padre e una figlia sono stati condannati a pagare 10.000 euro. Tiè, tu e i tuoi racchettoni, e poi che tanto te cade dopo due colpi. Vabbè,

0: Dai, pochi minuti alle 7 del mattino, quindi, come sempre si dice, verdetto finale di quella sfida di oggi affrontata con una tematica importante, il fastidio che proviamo anche in situazioni in cui vorremmo avere soltanto un briciolo di relax, un po' di riposo, nessun fastidio, invece no. Eravamo in spiaggia, il contesto era quello, di fronte due momenti che potrebbero un pochettino alterarci, cioè i troppi venditori ambulanti che magari disturbano il tuo sonno, oppure i vicini molesti che in ogni modo riescono a rovinarti la giornata. Quale delle due categorie passa il turno in quanto a fastidio?
1: Buongiorno.
0: Eccoli.
2: La più bella mammina della spiaggia.
0: Qua poi i provoloni, ancora un caso a parte direi. Comunque molesti, molestitori proprio e vicini molesti vincono questa sfida al fastidio estivo. Sentiamo chi conferma.
3: Allora, i venditori ambulanti, per quanto possano essere fastidiosi, non l'ho mai ritenuti tali, visto che okay. fanno un lavoro del cappero sotto 50 gradi, avanti e indietro. Quello che non reggo invece sono i vicini molesti, la maleducazione, gli urli, i bambini che fanno quello che gli pare senza il controllo dei genitori,
0: vero.
3: Gente che se sente il telefonino a palla a qualunque ora se ne frega altamente, che uno al mare va anche per riposarsi. Quello sì, quello è da ammazzare proprio.
0: E in gran parte avete detto praticamente tutte queste cose qui racchiuse nel commento della nostra amica. E io cosa devo dire? Che come vicini non di ombrellone, ma di programma, o quelli della banda di Recedo. Quelli sì che sono molestatori seriali e mi ci unisco spesso e volentieri, quasi sempre, anzi tutte le mattine. Quindi anche oggi fino alle 9 con la banda, tra poco, vai. RC1.
4: Buongiorno.
5: Buongiornissimo.
6: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: Ciao.
6: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno.
7: Tutto il giorno.
6: Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buongiorno da Mattia Venini. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Stanotte Washington ha sferrato una serie di potenti attacchi contro 80 obiettivi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali a Hormuz. I Pasdaran hanno risposto colpendo 87 siti militari americani in Kuwait e in Bahrain. L'ordine di Trump dal vertice NATO ad Ankara. Il presidente americano ancora duro contro gli alleati. Non ci hanno aiutato in Iran. Meloni una brava persona, ma non c'è stata per noi. La premier al tavolo con il numero uno della Casa Bianca. Con lui rapporti cordiali. Ondata di missili russi nella notte su Kiev e Kharkiv. Il sindaco della capitale ucraina ha dichiarato che alcuni magazzini e un edificio non residenziale sono andati a fuoco. L'attacco mentre Zelensky è in Turchia per il vertice NATO. In Francia, Marine Le Pen, condannata anche in appello a 4 anni di reclusione per appropriazione indebita di fondi pubblici, ma potrà comunque candidarsi alle prossime elezioni presidenziali del 2027, avendo già scontato l'ineleggibilità, annunciato il ricorso in Cassazione. Paura a New York, dove si teme il crollo di un grattacielo di Manhattan. Due colonne portanti si sono piegate e sono state rilevate crepe e cedimenti nei soffitti, ha reso noto il sindaco Mamdani, ordinata una maxi evacuazione dell'area circostante. Mondiali di calcio, la Svizzera batte la Colombia ai rigori e torna ai quarti dopo 72 anni. Incredibile rimonta dell'Argentina da 0-2 a 3-2 in 10 minuti contro l'Egitto. Tennis a Wimbledon, Sinner liquida il tedesco Struff in 3 set e vola in semifinale dove affronterà Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
10: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
11: Zanzara!
9: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: R101, traffico e mobilità.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 5 km a causa di un incidente tra Calenzano e il bivio per la variante in direzione Milano. Un chilometro di incolonnamenti per traffico intenso invece sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare procedendo verso quest'ultimo. Rallentamenti per traffico anche sulla A4 tra Dalmine e Capriate in direzione Torino. Infine, sulla statale 113 settentrionale Sicula si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci variante di Alcamo e Partinico procedendo verso l'incrocio Messina. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: radio che ti fa stare bene ogni mattina. Ci trovate questi cinque individui. Siamo Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Salve, salve, buongiorno.
0: Ma buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno.
0: Rifacciamo. Beh, ieri hai dormito 3 ore. Hai recuperato almeno stanotte?
2: No, ne ho dormite 4. Sono andato a vedere la prima del tour di Luca Carboni a Genova.
3: Ah, ma sei sempre in giro, in circolazione.
2: Quelle cose che uno prenota 6 mesi prima e che poi si creano dei questi incastri mefitici.
3: Ti è piaciuto? È andato bene? Tutto a posto?
2: Mi è piaciuto. Ci sono tanti artisti che mi piacciono. Io a Luca Carboni gli voglio bene.
3: Bravo, mi piace.
2: E così
3: cosa.
2: Come gliene vuole bene tutto il pubblico che c'era ieri.
0: Bello, davanti al mare, quindi di Genova al
2: era
0: porto.
2: Era molto
0: no?
2: bello, zona Porto Antico. Quindi c'era a un certo punto lui che cantava con 5 o 6 volte la nave che gli passava dietro. Questa visione un po' felliniana. È bello perché magari quelli delle navi che erano sul ponte a prendere un po' di fresco pensava che la gente applaudissero loro.
3: Invece no.
0: Sulla nave c'era il nostro Leonardo Fiaschi con alcuni dei suoi ospiti. Buongiorno.
4: È incredibile, io e Cristiano Militello abbiamo le stesse ore di sonno.
3: Sì? 2?
4: Sì. 4, sì. Mi dici quante ne dormirai stanotte?
2: Allora, stanotte voglio andare a letto alle 9:30 di sera.
3: Ma in quanti siete? Poi a che ora vai a casa?
4: Io mi sono messo a letto alle 9:30 e sono addormentato alle 2. Fai te.
3: Senti,
4: fai te.
3: Però ascoltami, però l'altra sera tu eri a vedere Zucchero, ieri eri a vedere cosa? Chi?
4: Niente.
3: No, niente. Hai messo
4: ho aspettato che iniziasse Svizzera Colombia, partita inutile perché è finita ai rigori, quindi non
3: vabbè, hai messo su uno dei tuoi soliti filmati.
0: Pierlu, buongiorno.
4: Sì, una partita bellissima, Svizzera contro Colombia, finita così. Beh, io avevo detto dell'Egitto, stavo per mandarvi un messaggio perché ieri ho detto l'Egitto batterà l'Argentina. Era pronto il messaggino, guardate.
5: Stiamo ballezzando tutte, ragazzi.
4: Sono andato in bagno, sono tornato, una 3-2 per l'Argentina, quindi grande rimonta di Messi e compagni, peccato.
0: Non vale lamentarsi del sonno davanti a Riccardo Russo. 5 tutte
5: sei
0: le
5: venuta
0: mattine.
5: In salvo tu, stavo per mandarvi tutti in un posto famoso quando torno al mio paese.
3: Inserti della Gazzetta, scudetto della Juve numero 22. Giusto per ricordarti che una volta c'eravate anche voi.
0: Stai bravo. Passato remoto.
5: Torneremo presto, mister. Glielo dica.
4: Hai ragione.
5: Bravo.
0: Sono le 7:07. Ancora non abbiamo ricordato che oggi è mercoledì. Quindi giro di boa della settimana.
3: Ma mi piace sta base, potrebbe essere, che so, la colonna sonora dello spot di un gelato.
0: Sì, il giro di boa più caldo della storia dei giri di boa, ragazzi. Comunque, una notte a 31 gradi, mai vissuta, immaginata.
3: Ed è solo l'inizio, perché torna il caldo al nord e in pianura. Sono previste oggi temperature intorno ai 38.
0: Ecco. A scaldarvi con la nostra musica, però ci pensiamo noi, con Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Visto che fa caldo, un altro pericolo girato lì, dietro l'angolo, è quello di dimenticare del cibo da qualche parte. Abbiamo scoperto, partendo da un po' di storie e aneddoti tra di noi, vi faccio indovinare di chi è l'aneddoto di Paolo e il mio.
3: Certo.
0: Allora, io qualcuno aveva un melone che si è fatto tutto agosto sotto al frigo e adesso non mangia più melone. L'altro ha aperto una bottiglia di Bonarda in auto.
5: Vabbè, ho già capito, scusami.
0: Ha saputo di vino per
3: allora,
0: mesi.
3: Allora, io le racconto gli aneddoti e poi lei non se li ricorda. Non è che io stappo le Bonarda in auto.
0: Si è
3: stavo trasportando, evidentemente essendo frizzante
0: col caldo,
3: la pressione ha fatto saltare sia la plastichina, come si chiama, quella pressofusa, che il tappo. E quando vado ad aprire il baule trovo vino, una puzza, una tanfa. Era luglio o agosto.
5: Ti sei messo a leccare i sedili?
3: No, il problema è che questa moquette impregnata poi ci mette tanto tempo a buttare fuori. Per 3 mesi mi auguravo che nessuno mi fermasse, perché non
5: facevano
3: io,
5: il palloncino.
2: Ma no, l'arbre magica, la Bonarda.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: E allora abbiamo scoperto che è un male comune, è successo un po' a tutti.
3: Succede nelle famiglie italiane di dimenticare quel... Vabbè, ho un amico che aveva dimenticato del pesce sotto il sedile.
5: No, vabbè.
3: E non vi dico cos'era successo.
5: Ha bruciato la macchina.
3: Casa mia, stanza del DSL. Una tanfa che stavi cercando di capire dove fosse il topo morto.
5: Sì.
3: Questo per giorni dove aver torto i vestiti, svuotato i cassetti, rimesso tutto dentro, finché non ci si rende conto che in uno zainetto usato da lei in una escursione di qualche mese prima c'era un mandarino della prima guerra mondiale.
5: Ciao.
3: Che era rimasto lì, si era putrefatto.
0: Svelato l'arcano.
3: Ho capito se era la puzza.
0: Fermi tutti perché vi vedo, ognuno ha una storia da raccontare. Quindi iniziate voi, amici, al 331 80 90 101. Parte la banda di R101 con i vostri

0: Regina.
1: Regi, che ci fai qua? Che...
0: Paolo si è dimenticato una cosa.
2: Quale?
3: Cosa?
0: Che siamo stati insieme mentre io stavo con Robert De Niro.
3: Ah sì?
1: Questo non l'avevi mai raccontato, questo
2: che
1: aneddoto.
2: Siamo stati insieme quando
0: ci siamo frequentati per un periodo.
3: Ah, cioè, beh, sì. Regina ha tradito Robert De Niro con Paolo Dini. Certo. Questa è la notizia del secolo.
2: Amici, ragazzi,
4: a proposito di roba marcia, no? Stavamo
2: imbecilli. Allora, io ero un gran bel bocconcino e ancora adesso non disdegno.
3: No, okay? No. Certo.
1: Vabbè. Adesso sei diventato un grappolone.
2: Un grappolone, un po' che non mi chiamano grappolone. C'era il fans club del grappolone.
1: Certo.
2: Allora, quella volta che del cibo che avevi dimenticato, quel tramezzino che è tornato da solo dopo 2 settimane a piedi chiedendovi dove mi hai dimenticato.
1: Ragazzi, mia sorella l'altro ieri ha fatto delle indagini alimentari sulle intolleranze con questa agopuntrice da cui sta andando
2: questa?
1: Qualche tempo.
3: Agopuntrice.
2: Ah, okay.
1: Una dottoressa che fa l'agopuntura.
3: Sì.
1: Tra le varie intolleranze che ha, insomma, non puoi mangiare niente, le dice: puoi i germogli di lenticchie.
2: Sì. Interessante.
1: E dove li trovo i germogli di lenticchie? Scusa, fateli tu. Metti delle lenticchie nell'armadio con un po' d'acqua. Gli ha dato tutto un metodo che non vi sto a dire perché non provateci a casa.
3: Sì. Altro che ieri, successo?
1: Arte abita in un sottotetto, ci saranno 55 gradi in quell'armadio.
2: Sono usciti dei popcorn di lenticchia.
3: I gremlins sono usciti.
1: Ho avuto le allucinazioni, ragazzi.
2: Perché?
3: Come le allucinazioni?
1: Ha mangiato sti germogli di lenticchia.
2: Lei o tu?
1: Lei! Ah. E ha avuto allucinazioni per tipo 2 ore.
2: Ma non ci credo.
3: No. Cioè, ha fatto un effetto droga?
1: Ha fatto effetto droga. Va, pesante.
2: Bellissimo. Quindi
1: ha sudato, dice, 80 persone che aveva dentro.
2: Allora, una per ogni germoglio. Una che già usa l'armadio come forno per le lenticchie.
1: Quello si fa.
2: Non ha bisogno di assumere droga prima.
1: Per i germogli.
4: Non mi posso permettere, non deve andare dal dietologo, ma dal gastroenterologo, conoscendola.
3: O un esorcista, sorella, in questo caso.
4: Ecco, dico sì, ma mi incuriosiva questa cosa.
2: Quindi la lenticchia. La lenticchia germogliata nell'armadio, ma nel cassetto dei calzini o in quello delle mutande?
1: No, un posto
4: in quello
1: buio
4: del peyote.
1: Oh, ragazzi,
3: ma scusate,
1: l'ha
3: comunque
1: detto il medico.
3: Il coraggio di tua sorella Lucia nel mangiarli lo stesso.
1: Oggi la vedo, vediamo un po' come sta. Intanto sentiamo le vostre voci.
5: Ciao banda.
1: Ciao.
5: Io ho abbandonato per giorni e giorni un uovo in macchina scivolato sotto al sedile. Vi lascio immaginare. E
1: un uovo.
2: È tornata, era già arrosto, c'era un pollo.
1: 3318090101, quel cibo che avete dimenticato al caldo.

l'estate di Samurai J, dopo ossessione anche questa Flamenco Paranoia a tenerci compagnia nell'estate 2026. Mi raccomando, non dimenticate niente in giro. Ma quella volta che l'avete fatto, avete dimenticato del cibo in giro, come lo avete ritrovato? 331 80 90 101, vogliamo le vostre

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Frigo combinato Samsung a 390 litri con intelligenza artificiale. Sotto costo a soli 599,99 euro. Disponibili 100 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: Siete persi qualche minuto della banda di R101 stamattina? Non preoccupatevi, potete andare a recuperare tutta la puntata sul nostro sito nella sezione repliche r101.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
4: Via via!
3: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
8: Ecco qua!
7: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe, beh. Carine queste.
8: Carine quelle, eh?
7: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
8: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
7: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
8: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
7: GWM, go with more.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAEG 5,14. Anticipo 7.650 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
11: R101 Meteo.
12: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Un po' di nuvolosità sulle Venezie, mentre nel resto d'Italia tempo in prevalenza soleggiato, a eccezione di temporanei annuvolamenti sulle zone appenniniche, dove è possibile anche qualche breve improvviso temporale. Caldo afoso quasi dappertutto in leggera intensificazione, temperature massime per lo più comprese fra i 30 e i 36 gradi, con punte di 37-38, specie nella pianificazione, temperature massime per lo più comprese fra i 30 e i 36 gradi, con punte di 37-38, specie nella

0: bella però, mamma mia che ansia. Ma che è? Buongiorno, sono Cristian De Sica.
1: Buongiorno Cristian.
0: Volevo dirvi che tra pochissimo sarò con voi.
1: Eh sì, c'è una notizia vostri. Che ti riguarda.
0: C'è una notizia che mi riguarda, sì. Ma vi lascio, ma tra poco sarò, ci sarò.
1: Eh sì, bello che sei passato qui da noi per ascoltarti insieme Zombie dei Cranberries, canzone che hanno dedicato a un mandarino lasciato in una radio.
2: Sì, diventato zombie, certo, certo.
1: Esatto. Ma che sembra, succede anche questo.
3: Sembra essere normale e abitudine per tanti adolescenti che in maniera distratta lasciano cose in giro per casa, molto spesso anche cibo, mozziconi, sì, sì, di panino.
4: Ecco, perché che
1: finisce dopo, nello zaino, nella tasca.
4: Passa la serva,
3: sì,
4: o il servo.
3: E quando non passa la serva passano i secoli e poi ne senti l'aroma,
1: esatto,
3: in giro per casa.
4: Esatto. Tornando indietro, personalmente, al periodo dei Boy Scout, il campeggio estivo era un po' l'appuntamento che si aspettava di più, solitamente.
1: Nello zaino c'era di tutto lì.
2: Ma è un aneddoto bello?
3: Sì.
4: Insomma, aneddoto marcio.
2: Vai. È un po' che non lo mettiamo.
4: Proprio oggi che ho la gamba sifola.
2: No, non ballare, balliamo noi.
4: E l'anca svitata. Allora vai, faccio una combo. Boy Scout, si parte per il campeggio, andiamo nel Parco Nazionale dell'Abruzzo, il mio vice capo pattuglia di cui non farò il nome perché sono pur sempre

0: Un signore sì. decide di posizionare una banana in fondo allo zaino. Questa banana scivola lentamente nello zaino.
1: Sì.
0: Lui se ne dimentica.
1: Ecco.
0: Quindi dopo 4-5 giorni all'interno della tenda da 8 posti che ci ospitava, comincia a esserci questo odore di morte,
2: certo.
0: diciamo così.
2: E cominciava ad attirare i lupi.
0: Esatto. Fino a quando, in quanto capo pattuglia,
3: in quel caso.
0: Ecco, non indico un'ispezione fino a trovare la purea di banana.
1: No.
0: È stato condannato a dormire fuori dalla tenda almeno per una notte. Invece, un episodio similare, diciamo,
1: sì.
0: quello del pesce in macchina,
1: sì, sì.
0: c'era un mio amico che puzzicchiava, diciamo. Già di suo.
2: Quindi il pesce era l'albero magico.
0: Abbiamo messo, esatto, il sacchetto con dentro dei resti, tra cui una cernia,
1: sì.
0: mi ricordo, buonanima, e lui era talmente alla macchina, sapeva già abbastanza che
1: sì.
0: lui non si accorse. Noi montammo dopo 3 mesi nella macchina e trovammo lo stesso sacchetto.
1: No,
0: tutto che avevamo
1: no.
0: detto, cavolo, se ne accorgerà.
1: Niente.
3: Mamma mia.
0: Niente. C'erano delle nuove forme di vita nel bagagliaio. Mamma che ci salutavano.
3: Doppio aneddoto budello di Cristiano Militello.
2: Sentite,
3: tanta roba.
2: Sentite cosa scrivono i nostri ascoltatori, o lasciano messaggi audio, oppure fatelo al 331 80 90 101. Anche SMS, noi li si legge.
1: Sì.
2: Allora, questo amico che dice: ho messo il sacchetto dell'umido in auto, dovevo andarlo a buttare.
1: Mm.
2: Me ne dimentico.
1: Mm.
2: Partivo per un viaggio, vado all'aeroporto, ho parcheggiato al quinto piano al sole per 3 giorni, ma il sacchetto era ancora lì. Quando sono ritornato, il sacchetto era gonfio e si era aperto. Si è gonfiato ed esploso.
3: Il gas di sì. tutto quello che si è che è fermentato dentro.
2: Ho lasciato la macchina lì, ne ho comprata un'altra.
4: Ma certo, o gli dai fuoco.
3: A quel punto lì conviene.
5: Buongiorno, sono Rosy.
3: No,
5: noi abbiamo dimenticato una bottiglia di tè aperta, nel senso che l'avevamo aperta per berla, poi è rimasta lì un paio di giorni con delle temperature altissime. Quando è stato il momento di aprirla, è praticamente esplosa. Probabilmente ha fermentato una doccia di tè alla pesca, una meraviglia.
3: Ah, sì.
2: Pensa, ha inventato la Molotov di tè.
3: E che ha dovuto ridare il bianco in cucina per dei succhi esplosi,
2: ma
3: al
2: scherzi,
3: mirtillo.
2: Ma scherzi, in
3: era
2: cucina,
3: un
2: certo che sì.
4: Ragazzi, vi ho mai raccontato questo aneddoto?
1: Dica.
4: Una volta sono andato in Turchia,
1: sì.
4: ho comprato delle spezie,
1: sì.
4: sono rientrato, le ho messe dentro un barattolo.
1: Sì.
4: Vado fuori una settimana, rientro a casa, era
2: scoperto.
4: Piena di farfalle.
3: Oh,
1: ma dai,
3: che carino. Hai creato la vita in casa tua.
4: Creato vita in casa mia,
0: non
4: era piena di uova.
0: Una volta usciva dalla bocca di mia nonna che russavano le farfalle.
1: Che brutta cosa.
2: Fleming ha inventato la penicillina dimenticando dei vetrini e scoprendo al ritorno dalle vacanze che c'erano delle muffe.
0: È vero.
2: E ha risolto tanti problemi.
0: Sì, sì.
2: Hai capito?
3: Quindi... Abbiamo una storia di muffetta anche nella redazione di R101.
2: La raccontiamo dopo, dai.
0: Vuoi dire che la sorella di Chiara Tortorella ha appena dato un contributo alla scienza?

0: Simone, sai quando partono poi? Quanto vuoi per mangiare quell'uovo che è rimasto? Per un milione lo mangeresti?
1: Sì, vincere la schifiltudine
0: esatto.
1: del soggetto proponendogli cose. Mangeresti uno scorpione per, che so,
0: 100... 7 miliardi.
2: Ma io anche un sagittario per 7 miliardi mangerei, guarda.
1: Pure il menisco di Paolo Fox.
0: Sì. Non fu campione di incassi invece il film di Christian De Sica, che recentemente è stato ufficializzato come cult italiano, ma censurato da, per alcune battute che non si possono più dire, politicamente sì. scorrette nel 2026. Christian De Sica.
3: Buonasera, buongiorno.
4: Che notizie brutte.
3: Scusate, in base alle schifezze che avete raccontato finora, c'è gente che beve al posto del caffè la cagata di topo.
4: Giusto.
3: È vera sta cosa.
0: Il copy whack.
3: Mamma mia. 700 euro di caffè per una cagata. Comunque, allora, buongiorno. Non si possono dire le parolacce.
2: Sì, esatto, anche il bip arriva opportuno.
3: Come state? Ma vi rendete conto che è successo?
0: Raccontaci.
3: Hanno tagliato tutte le parolacce dal film Simpatici e Antipatici. Adesso il film dura 25 minuti. Come si fa?
0: È un cortometraggio ormai.
3: Per esempio, solo perché ho detto vatta la pia.
2: Lo so.
3: Non riesco a dirle. Brutto. Non riesco.
0: Ormai è la censura proprio inside.
3: Ditemene una, così provo a dirla.
0: Noi non possiamo.
3: Volete sapere?
1: La cosa buffa è che facciamo cose peggiori, però andiamo a mettere il bip sulle parolacce di un film di 30 anni fa.
3: Sì. Testa de. Non ci riesco.
0: Testa de.
3: Non riesco.
0: Prova,
3: testa
0: prova. De. No, parte il bip.
3: Comunque mi sono tagliato tutte le parolacce, pure qua. Non riesco più a dire neanche. Lo sapete che nel film, per esempio, stiamo girando un film con Massimo Boldi.
2: Sì.
3: Manco la scorreggetta. Boldi sono mesi che prova a fare sul set. Niente, le fa silenziose.
5: Sono tappato.
3: Si sente solo la puzza.
0: Vabbè, dai, comunque è fruibile, è bello lo stesso.
3: Fruibile.
0: Simpatici e antipatici.
3: Sì, volete sapere che è successo?
2: Che è successo?
3: Ci stanno obbligando ad andare in sala di doppiaggio per modificare le parole.
1: Addirittura.
3: Certo. Per esempio, ieri ho registrato le parole nuove per Simpatici e Antipatici.
1: Sì, sentiamo.
3: E c'è: ma vatta a pian quel posto.
4: Fa lo stesso effetto proprio.
3: Ma questa faccia da formaggio stagionato non va? Brutta Somma. Testa di parti intime. Vedete? Per esempio, in sala di doppiaggio ieri ho incontrato Marco Pasini.
4: Sì, sì.
3: Che cantava vai a quel paese.
4: Anche lui.
3: No, non e anche bella persona perfida. Questo adesso aiutatemi.
0: Edulcorate insomma le parolacce.
2: Però prova a dire Donald Trump.
3: Non ci riesco. Ma che è pure questa la parolaccia. Vabbè,
0: che brutto mondo. Grazie Christian.
3: Adesso andatevela.
2: Grazie.
3: Niente, ce la faccio.
1: A lei e famiglia.

Lady Gaga, The Chi su R101 Runaway alle 7:43. Sì, si scappa via quando si dimentica qualcosa. L'idea è un po' quella. E ne voglio proprio di scappare a gambe levate. Anche a voi è successo di dimenticare un cibo al caldo? Raccontateci com'è andata al 331 80 90 101.

0: Sentite qua, nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Beh, parliamoci chiaro, non sarà molto goloso.
1: Dici così perché non l'hai assaggiato? È buonissimo! Contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti. Fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Ma allora è la svolta! E che gusti ci sono?
2: Fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia. Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
3: È buono, è Yomo!
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
8: La Piadineria,
7: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
16: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
16: Oh, Contacta, adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
20: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
21: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: 8%.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: 7.49 ogni giorno, compreso il mercoledì, giro di boa della settimana. Qui su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene, quella che scegliete voi al 331 80 90 101.
1: Dai, bravi, ci fa sempre tanto piacere sentire i vostri suggerimenti e provare le vostre stesse nostalgie.
2: Ciao, sono Loredana da Milano.
0: Ciao Loredana.
2: Mi piacerebbe ascoltare There Must Be an Angel, perché la canzone è mia e di mio marito, l'uomo che ha reso la mia vita meravigliosa.
0: Wow.

0: Angel, scelta da voi, potete farlo anche la prossima ora, mettere una canzone ad hoc qui su R101, scegliendola tra quelle che vi fanno stare bene, proponendocela al 331 80 90 101. È lì che sta arrivando di tutto, ci state raccontando quella volta che avete dimenticato il cibo in giro. Succede, d'estate è gravissimo, perché poi lo ritrovate così.
1: Allora, io mi ricordo... Eravamo in vacanza all'Isola d'Elba,
0: sì.
1: Mia moglie e mio figlio, quello piccolo, ho piccato una vaschetta in macchina con la frittura. Dopo qualche giorno pensavamo di aver lasciato i pannolini, perché c'era una puzza terribile, che è durata praticamente per mesi. Un bacio, un abbraccio, Marco da Verona.
0: Ciao Marco, sì, perché poi si impregna, chiedete a Matteo Torre.
2: Diventa perché? Che? Cosa fa? Frigge i pannolini, Matteo?
0: No, per un mese ha cercato l'origine di questo odore che sentiva dentro casa sua, pulito tutto, dalle tende.
3: E finalmente ha fatto una doccia e ha scoperto.
0: Cos'è? No. Ha aperto il microonde l'altro giorno e ha scoperto di aver lasciato lì un riso in bianco, quindi abbastanza innocente, ma per un mese.
2: Beh, certo. Ma
0: è infestato tutta casa.
2: Ecco. Il bello è che Matteo Torre ha appena invitato a casa Leonardo Fiasco.
4: È vero, ho sentito.
0: Sta mostrando la foto.
4: Però sì, allora, c'è sta un'insalata di riso.
2: Il riso in bianco ha assunto nella foto, devo dire, delle colorazioni.
5: Tra il riso in bianco marcio e il cristiano che mi dice vieni a casa mia, io andrò al concerto di Sfera Ebbasta, ma torno presto. Preferisco il concerto di Sfera Ebbasta.
0: Perché adesso lì il problema è toglierlo sto odore che rimane impregnato
3: Allora le faccio il riassunto, perché è un lungo messaggio di testo e dice più o meno così: ho scongelato un pezzo di carne per tenerla lontana dal gatto, l'ho messa sopra il frigorifero, era un bel blocco, invece di mettere la fondina che raccogliesse il risultato dello scongelamento era un piatto piano. Quando sono rientrato sembra c'era il frigorifero che grondava sangue, sembrava avessero ammazzato qualcuno in cucina.
0: Il set di
3: un film splatter
2: firmato Jeffrey.
0: Continuate così con le vostre voci, 331 80 90 101, e tra poco state con noi perché c'è il Tortorella Challenge.
6: 1, 2, go.

0: I Pigliaiolo su R101, però anche no.
1: Ecco, ed è subito bisteccheria. Io sentire gli ultimi pezzi di J-Ax mi viene voglia di grigliare.
2: Davvero?
1: È così.
2: E allora fallo che vengo anch'io a pranzo.
0: Anche sì, non vengo in questo caso.
1: A casa tua.
2: Ma lì devo grigliare io.
1: Vabbè. Lasciamo perdere che ora bisogna grigliare il buon umore.
0: Ora vi cucino io, ragazzi, con il Tortorella Challenge.
2: Sentite questa puzza di marcio? Ecco. Sì. Le battute pensate da Chiara Tortorella. Lei le pensa, poi le dimentica in cucina e dopo tre giorni le viene a raccontare. Perché questo è l'obiettivo, riuscire a vincere il titolo della battuta più brutta del giorno.
0: Proprio il mio panettiere ha spedito una raccomandata con ricevuta di riforno.
2: Oh. 3 3 1 80 90 101. Con il naso tappato, presentatevi qui tra poco. Dopo la redazione ci sarà il Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Nuovi attacchi americani in Iran. Stanotte Washington ha colpito oltre 80 obiettivi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali a Hormuz. La rappresaglia dei Pasdaran sulle basi militari statunitensi in Kuwait e in Bahrain. L'attacco ordinato da Trump al vertice NATO ad Ankara. Il presidente americano ancora duro contro gli alleati. Non ci hanno aiutato in Iran. Meloni una brava persona, ma non c'è stata per noi. La premier al tavolo con il numero uno della Casa Bianca. Con lui rapporti cordiali. Oggi il secondo giorno di summit, in cui è previsto anche un bilaterale fra Trump e Zelensky. Mentre il presidente è in Turchia, nella notte la Russia ha lanciato un'altra pioggia di missili su Kiev e Kharkiv. In risposta, droni ucraini contro la raffineria di Saratov. In Francia, confermata in appello la condanna a Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici. Già scontata l'ineleggibilità, ha annunciato il ricorso in Cassazione e la sua candidatura alle presidenziali del 2027. Bardella sarà il mio premier. Operazione di polizia in tutta Italia, perquisizioni in 17 città, 7 arresti e 30 indagati per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Mondiali di calcio, la Svizzera torna ai quarti dopo 72 anni, Colombia KO ai rigori. Sfiderà l'Argentina, vincente sull'Egitto dopo un'incredibile rimonta da 0-2 a 3-2 in 10 minuti. Tennis, Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff in 3 set, affronterà Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade, sull'Autosole verso Milano, tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, si registrano 9 km di coda per un incidente risolto. Lungo l'A4 in direzione di Torino, code per traffico tra il bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e Cormano. Anche sulla 8 dei Laghi, rallentamenti verso Milano tra il bivio A8 A9 e Milano Nord. Lungo la A11 viaggiando in direzione di Firenze, code a tratti tra Prato Ovest e il bivio A11-A1. Sulla statale 1 via Aurelia invece è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione prima dell'incrocio Malagrotta. Infine, lungo la tangenziale di Napoli, coda per un incidente tra Vomero e Capodimonte in direzione della diramazione Capodichino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Ci siamo pronti per il Tortorella Challenge del giro di boa della prima settimana di luglio.
1: E allora
0: ci
1: siete.
0: Proietta verso le vacanze.
1: Siete allora, sempre pronti e reattivi, vero Cristiano?
2: Il Tortorella Challenge, sì. È simpatico come quando torni.
0: Ha detto è simpatico.
2: Sì,
0: eh?
2: Sì, ma non ho finito.
1: Però. Ah, ecco.
2: È simpatico come quando torni stanco da uno spettacolo di notte a casa e trovi il tratto chiuso dell'autostrada che ti manda in giro per i campi.
0: Devi fare la panoramica
2: per tre quarti d'ora.
3: Bellissimo.
2: Non è indicato più niente.
1: Che panorami vedi di notte?
0: Ma c'è la luna piena, no? Questi giorni siamo lì.
2: E cioè, sei grate nel navigatore la mattina quando albeggia, sei a Tripoli.
1: Mamma mia.
4: E il navigatore continua a dirti: fai l'autostrada, fa quel tratto.
1: Certo. Quindi eri a,
2: è simpatico
1: eri
2: così.
1: Era a Cassarodada, ma hai fatto il Brennero per andare a Segrate.
2: Esatto.
1: Vabbè.
0: L'importante allora è che ti ritroviamo qui tutte le mattine anche per partecipare al Tortorella Challenge.
1: Certo, poi ci siete anche voi a sostenere che il Tortorella Challenge è simpatico. Ma simpatico come cosa? Chi?
5: Il Tortorella Challenge è simpatico come quel tramezzino tondo e uova dimenticato nel bagagliaio dell'auto sotto il sole cocente di agosto.
0: Ci stava con il tema della puntata di oggi.
2: Sì.
0: Potete anche voi fare i vostri parallelismi, metafore al 331 80 90 101.
1: E partecipano anche nel suggerire continuamente sigle alternative. Ed eccoli qui i nostri amici che cantano pure.
6: Vai. E tortorella, eccolo qua.
0: Sì.
6: E tortorella, eccolo qua. Evviva! Buongiorno a tutti da Noemi.
0: Noemi si è svegliata bene stamattina, dai.
2: Presa bene Noemi, devo dire.
0: Esatto, sulle note della cucaraccia, mentre il mio panettiere stava andando in posta proprio in quel momento, e ha mandato una raccomandata con ricevuta di riforno.
1: Ma
0: questo è difficile oggi batterci, infatti abbiamo dei giudici davvero d'eccellenza.
2: Chi abbiamo?
0: Dobbiamo scegliere tra quello di Leonardo Fiaschi e quello proposto da Riccardo Russo.
7: Io sono quello col ventilatore, sono battantuono di oggi con il ventilatore, poi c'è il vecchio me che faceva il panettiere.
8: Buongiorno Chiara.
0: Abbattantuono giovane e anziano.
8: Col cavo duble fasce. Vuole tutto lo sfilatino, ci lascio il filone.
7: Era molto simpatico, come sentite, però adesso sono capito.
1: A me fa fatica sceglierne uno, sono bravi entrambi.
0: Certo. Non c'è quello di mezza età così.
7: Quello di mezza età.
0: Tutti contenti.
1: Noi ci pensiamo, dai. Nel frattempo ci pensiamo a quale dei due dovrà.
2: Quindi era cieco il nipote del panettiere, un orrendo butterato di 26 anni con l'alito agghiacciante tipo Fonia di Calcutta.
8: E sedere molto basso, caro.
0: Sceglieremo quello che meglio potrà valutare gli sfidanti di oggi. Tra poco sceglieremo il vincitore.
7: Allora fate parlare quello vecchio, che io intanto mi metto davanti al ventilatore.
8: Guarda che sei te quello vecchio, io sono quello giovane.
1: Sì, esatto, il vecchio è
7: quello vecchio, nel senso che faceva il film prima. Io
2: Vecchio di una volta.
7: Vecchio di una volta.
2: Okay.
7: Io adesso vado davanti al ventilatore. Sì. Fate parlare lui e poi ogni tanto dico qualcosa. Quando qualcosa mi farà ridere interverrò.
0: Va bene, intanto aspettiamo gli ultimi sfidanti al 331 80 90 101 e poi sarà Tortorella Challenge.

0: treccia. Dici che vuole la treccia, questo qua, sentito?
1: La treccia,
0: capito? Io voglio la treccia. Treccia il filone, il panino. Noi stiamo parlando
2: di
0: qua
2: tutto. Non vi preoccupate, con gli sfidanti del Tortorella Challenge entreremo nel vivo della sfida, la battuta più brutta del giorno di oggi. Siamo pronti? Dai!
3: Tortorella! È un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. Pochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Bam bam bam bam bam bam. Magari intende il bambino della sigla, ormai è all'università perché è la sigla ufficiale da tantissimi anni. Magari intende Militello come paese.
4: Vuoi dire?
2: Forse è Militello, il Militello. Comune di Militello.
1: Sì, l'amministrazione comunale di Militello.
2: Magari hanno lì tutti i premi del challenge da 10 anni a questa parte e nessuno è ancora andato a recuperarli.
4: Sei mai stato a farti fare la foto davanti al cartello del comune con il tuo cognome? No, sì.
1: Ma stai scherzando?
4: No, non sto
1: certo.
4: scherzando.
1: Ah, ecco. Allora lo racconto adesso.
4: No, dopo. Facciamo il challenge. Era una curiosità.
1: Adesso andiamo incontro all'iceberg.
4: Quanto mai te l'ho chiesto?
2: Perché tra un poco arriva, visto che l'ha spedita già da stamattina. Il mio panettiere è andato in posta. Mandare una raccomandata con ricevuta di riforno.
4: Questo era il livello che voi avete ben capito e vi siete assolutamente adeguati, scendendo in basso e buttandovi nel pozzo.
2: Il giudice di gara, quindi, abbiamo stabilito chi sarà?
0: No! Come no? Dove stabilir voi altri?
5: Fate parlare.
4: Abbiamo detto decidiamone uno, così facciamo più la svelta. Sono 3/4 d'ora.
0: Appunto, decidete veloci, che io qua c'ho da fare.
5: Dai, ragazzi, non riesco a togliermi la sciarpa.
4: Allora il giovane, dai, decide.
0: Eccolo!
4: Il giovane.
5: Fate parlare lui.
0: Grazie.
2: Allora, aguzza bene le orecchie perché c'è subito il primo sfidante, vai.
6: Ma è Chiara, chissà quanto tempo è rimasto in posta perché c'è sempre un filone davanti.
4: Un filone di pane, avanti.
0: Quello che ciappla Chiara.
3: Una volpa incontra un orso,
2: sì?
3: E gli chiede: perché hai un disco in testa? Perché volevo fare un disc orso.
2: Uiwa.
4: Un discorso. Avanti.
7: Quando ero bambino, sì? La figlia del panettiere vicino a casa mia era mia amichetta.
4: Questa è vecchia come il mandarino dimenticato.
2: Un po' in tutte le salse.
4: Aiuto,
1: mandarino, caramella, mortadella c'era anche. Ti ricordi quel filone?
4: Sì.
1: Mamma mia.
2: Un altro filone.
4: Va bene. Avanti.
8: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge.
2: Io
8: ieri invece ho visto un film un po' tra i panettieri. Mm. Era un film pornografico.
0: Voilà.
2: Pornografico.
0: Quella.
1: Senti,
0: sono veramente confuso.
2: Ha creato un bel gelo, eh? Sì, questo, sì. Ma rischia davvero di vincere, vero? Abate Antuono?
5: Metti la battuta della sciarpa.
0: Abbiamo ascoltato la famiglia di mostri, quello che c'ha il mostro un po' più grande e il mostro un po' più piccolo. Beh, bravo, è stato difficile mettere in piedi tutta una così bella collezione. Ricordandovi che il conto lo paga zio un tunnello.
1: Sì.
0: The winner is.
2: Vai!
5: Come ero bravo con le batterie. Non proprio ridere.
8: Buongiorno banda, Davide da Roma per Tortorella Challenge. Io ieri invece ho visto un film un po' tra i panettieri. Era un film pornografico.
1: Dio mio.
2: Bravissimo, perfetta.
4: No.
2: Ci siamo in questo spazio che si chiama Tortorella Challenge.
4: Sì.
2: E che torna anche domani, vi do questa bella notizia.
4: E che tornasse anche al suo paese.
2: Forse farà una pausa solo nel mese di agosto il challenge. A questo punto chiudiamo l'estate e quindi ritrovatevi tutti qui domani. Sfidate gli amici, i parenti, i compagni di classe in vacanza e ci sarà di nuovo il Tortorella Challenge.
5: Adesso posso andare via.
2: 101.

0: mio paese.
1: Ma hai segato l'ultima strofa.
0: Come? E era finita.
1: E Vannacci ce lo chiese: quando torni al tuo paese.
0: Quella effettivamente, quella, allora, censurata. Quella
2: c'è, censurata. C'è un amico che manda un messaggio veloce, dice: era da tanto tempo che non riuscivo più ad ascoltarvi. Stamattina rimetto su R101 sì? E becco il Tortorella Challenge. Buon 2050 a tutti.
0: Torna quando vuoi, sì. Siamo qui che vi aspettiamo dalle 7 alle 9 tutti i giorni, anche con storie tipo questa. Asilo nido. A Pasqua fanno un lavoretto con un uovo sodo. Io, pensando fosse finto, l'ho messo in cameretta, sì, nella scatola lavoretti. Dopo 4 mesi e mezzo puzza di marcio.
3: Ma certo.
0: E non capivo da dove arrivasse. Era no, proprio il
1: l'uovo sodo puzza di marcio, cioè il primo giorno, devo dire. Ecco, sì. Ora volevo dire una cosa, no?

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. iPhone 17 256 giga, sotto costo a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
1: R101.it, un bel sito dove trovate la sezione canzoni che fanno stare bene, ma anche quella delle repliche, se volete riascoltare qualcosa che abbiamo detto stamattina. R101.it, venite a trovarci lì.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
10: La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
16: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
15: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
17: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
19: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
18: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
20: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
21: Voce generata in AI.
22: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
23: Kia.
0: Movement that inspires.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: alle 8.29 qui su R101 con la banda in radio e in TV sul canale 67, i Goo Goo Dolls. Cristiano Militello ce l'ha lì, c'è una roba da raccontarci, ma prima sentiamo le voci dei nostri amici al 331 80 90 101, le vostre storie di cibo dimenticato, succede a tutti, sentiamo.
1: A me è capitato un'estate in baita e nel cercare, nel rovistare nei cassetti del frigo ho trovato quello che mi interessava e me ne sono andata. Dopo circa una settimana sono tornata a casa per altre cose e già aprendo il garage ho sentito un tanfo, un lezzo indescrivibile. In pratica poi ho scoperto di aver lasciato un sacchetto di calamari sopra il freezer. Vi lascio immaginare che cosa ho trovato. Ciao Cinzia.
0: L'oceano.
2: Ho trovato Jurassic Park praticamente.
3: Mamma mia, certo.
2: Beh, calamari tipico cibo da baita peraltro.
0: Sì. Esatto, una bella pastura così in alta quota.
2: Sì, sì.
4: Ai miei genitori è successo che hanno dimenticato una mozzarella nel bagagliaio, prendendo la borsa della spesa. Una mozzarella si è intrufolata nel vano della ruota di scorta una settimana, poi gli scossoni hanno fatto aprire la busta e c'era una puzza indescrivibile. I miei figli sono saliti sulla macchina e hanno dovuto mettere le mascherine, non si respirava.
0: Rispolverato dal 2020.
5: La mozzarella in carrozza comunque.
0: Sì. In macchina in questo caso.
2: Vabbè, la mozzarella che gode di vita propria. Sì, la mozzarella si è intrufolata nel vano, c'aveva le chiavi, aperto col telecomando.
3: Poi c'è anche chi prova gli esperimenti. Ovunque leggi che le uova sode nel microonde non si fanno.
0: Ecco.
3: Ma
0: non si fa,
3: io ho detto, cosa vuoi che accada? È esploso il forno a microonde.
0: Praticamente
3: c'è piegata la lamiera interna, dice lei.
0: Ma non devo dire che a casa.
2: Ci stiamo.
3: No, è la terza volta che prova a raccontare una cosa.
2: Potrebbe non essere l'ultima.
3: E noi lo premiamo. No,
5: ma era bellissima sta gag.
0: Adesso Cristiano Militello, dopo David Guetta.
5: No, non è vero.
2: Dai, il giorno dopo che vi ho portato le brioche, oltretutto.
3: Sì, appunto, hai ragione. Dai, hai due secondi e mezzo. Coraggio.
2: Dai, no, devo dire, ci stiamo focalizzando su roba o marcita o con botte di calore lasciate al sole, lasciate, ma anche un limone lasciato 3 mesi in frigorifero, avete visto come diventa con delle colorazioni?
5: Rinsecchisce,
2: diventa di un verde mai

0: visto, questo per nobilitare anche i frigoriferi, non solo i forni,
1: certo,
0: e i bagagliai delle macchine, insomma.
2: Ecco. In questo momento io ho delle cipolle accanto che sono qua ferme e mi guardano da ottobre, credo.
3: Davvero?
2: Ma lei ho capito solo adesso che cos'era sto odore.
4: I germogli di cipolla.
2: Sì, si è creata una sorta di pianta.
0: Oh. Amici, andando rapidamente ai mondiali,
4: ieri
0: grande epopea di Messi che continua, quindi a suon di gol, rimontone pazzesco sull'Egitto con coda di polemiche.
3: Ormai le partite vanno viste l'ultimo quarto d'ora.
0: Sì,
1: bravo, è vero.
0: Sì.
1: Tutti nei minuti di recupero.
0: Sì, Svizzera-Colombia, i rigori direttamente, perché finite ai rigori, la Svizzera torna ai quarti dopo 72 anni, quando fu eliminata dall'Austria in quella che è rimasta a oggi la partita con più gol della storia del mondiale, perché quell'Austria-Svizzera finì 7-5. Pensa un po', poi c'è stato un Jugoslavia-Zaire 9-0.
4: E non puoi neanche fare i gesti dei tifosi della fine, 7-5 con
0: no, ti mancano le mani, esatto. Praticamente
4: non lo puoi fare.
0: Beh, Ungheria e El Salvador 10-1, quelli dell'Ungheria con due mani avrebbero potuto, insomma. In quell'82 ci fu un altro caso, perché si fa ancora discutere l'intervento di Trump per aver fatto condonare la squalifica al centravanti degli Stati Uniti, poi polemica annullata dalle quattro
3: perché non abbiamo le prove. Non abbiamo le prove,
0: ha detto lui.
3: È meglio di allora così. Le abbiamo.
0: In quell'82 accadde un caso che è entrato nella storia dei mondiali. Allora, la partita era Francia-Kuwait, mancano pochi minuti alla fine della partita, la Francia vince 3-1. A un certo punto la Francia fa un altro gol, i giocatori del Kuwait però si sono fermati perché hanno sentito un fischio dagli spalti. L'arbitro russo Stupar va verso il centrocampo e dice: no, ma io vi ho fatto il cenno di proseguire, il gol è buono. A quel punto scende in campo Fahad Al-Hamed Al-Jaber Al-Sabah,
3: il padrone di tutti i distributori.
0: Sì, beh, era presidente federale del Kuwait e capo dello Stato, praticamente, che entra e minaccia di ritirare la squadra. Comincia a dire: no, andiamo via. Sai come fai?
3: Come ha fatto
0: del
3: il Marocco col Senegal qualche mese fa.
0: Esattamente. Allora va dall'arbitro e gli dice: no, lei deve annullare il gol. Ha fatto: no, per me il gol è buono, insomma, no, lei lo deve annullare. Alla fine l'arbitro russo, per terminare la partita, decide di fare una palla contesa, palla a due, e per far finire la partita. In realtà poi la Francia segna comunque il quarto gol e quindi Francia-Kuwait 4-1.
4: Diventa irresistibile la base.
3: Mi piace
4: gli aneddoti mondiali.
3: Mi
4: di
3: è sfuggito
4: Cristiano.
3: Il cognome dell'arbitro, Stupar
0: di cognome.
1: Lo sapevo.

0: Germany, Coil Ray e David Guetta su R101. E tra poco parliamo proprio di un DJ, c'è una notizia che li riguarda. Prima continuiamo con le vostre voci, quelle cose che avete dimenticato in giro, siete arrivati in tantissimi. Il caldo fa anche questo effetto.
1: Allora, ciao banda, innanzitutto vi adoro. Avevamo appena imbiancato casa, totalmente, era, almeno era di un bel colore. Mio marito lascia una bottiglia di al caldo, io gli dico tirala via, non va bene, ma no, io so cosa devo fare, prende in mano questa bottiglia, gli scivola, cade, si apre, inizia a girare su se stessa, sembrava un vortice. Buona giornata.
0: Neanche quando gli metti le caramelline alla menta dentro a quella bevanda gassata famosissima,
2: quell'effetto lì.
0: Quando inizia a girare te la spara in tutta la cucina, è il massimo.
2: Allora parliamo di questo collega radiofonico, animatore, DJ, conduttore, non trovo più la notizia ma la ricordo per come l'ho letta, credo irlandese. Lui una volta alla settimana fa un giochino molto carino e si ispira al classico luogo comune dei sei gradi di separazione, per i quali ciascuno nel mondo è comunque attraverso sei persone in contatto con qualcun altro. Che so, noi conosciamo qualcuno che ha stretto la mano al Papa? Chi conosce nostra nonna ha solo due gradi di separazione tra lei e il Papa, attraverso noi, hai capito? Quindi l'amica della nonna, il parruco del paese, eccetera, eccetera.
0: Fa il sei gradi di separazione,
2: esatto.
0: Challenge.
2: Questa persona, questo conduttore, si dà 60 secondi di tempo, si mette in contatto con un qualsiasi ascoltatore, con un qualsiasi pretesto, la gente si candida, e ha 60 secondi per trovare tra lui, che è al microfono in quel momento,
0: e l'ascoltatore,
2: un qualcosa, una conoscenza comune, una catena di persone, e ci riesce la metà delle volte.
0: Wow.
2: È affascinante sta cosa.
3: Bravo.
2: Tra l'ascoltatore più lontano dell'isola riesce a trovare dei collegamenti che lo portano ad avere delle conoscenze in comune o delle persone che possono essere in qualche maniera tramite a livello di conoscenza tra lui e l'ascoltatore.
3: Si chiama John McProce.
2: può essere curiosa e intrigante questa cosa.
3: Certo.
2: E se consideri che la metà delle volte la cosa va a buon fine, vuol dire che il meccanismo,
3: la serie, come piccolo il mondo ma l'Irlanda
2: bravo,
3: di più.
2: Sì,
0: sarebbe carino sapere il meccanismo.
2: Ma credo che sia semplicemente questo. Credo che è bello anche il titolo, come piccolo il mondo. Bella sta cosa, mi piace.
4: Però troppa fatica, vuoi mettere il Tortorella Challenge?
2: Sì. Ma lì tutti fingono di non conoscere.
4: Esatto.
0: Io e Riccardo Russo andavamo insieme in onda già da mesi.
2: Sì.
0: Quando abbiamo scoperto che i nostri genitori avevano fatto la naia insieme.
4: I nonni, mio nonno, mio papà.
0: Dai.
4: Mio nonno era maresciallo e sotto di lui c'era Cino Tortorella che faceva il car.
2: Ho capito.
3: Anche i miei spettatori sono così pochi che ormai li conosco tutti personalmente, faccio l'appello.
4: Io, parenti ormai.
3: Anzi, no, fammi salutare e ringraziare tutti gli amici di Ponzacco, la piazza gremita.
0: Grande Ponzacco, Caputmondi.
3: Seratone trionfale.
2: Bravo.
3: A tutti.
2: Sei forte, papà.
0: Conoscete Riccardo Zanotti?
2: Certo.
0: È quello dei pinguini tattici nucleari, il nostro grado di

0: L'estate è fatta così. Ti prometti di vivere di più il presente, ma poi finisci sempre per dire: lo faccio a settembre.
1: Sistemo casa a settembre, ricomincio ad allenarmi a settembre, cambio auto a settembre, ma perché aspettare?
2: Solo a luglio arrivano gli Stonic Summer Days di Kia. È il momento giusto per scoprire Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e con ancora più tecnologia, vostra da 16.950 euro, con finanziamento scelta Kia, anche GPL.
3: Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina, Sabrina Bambi e Cristina D'Avena. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su
5: R101. Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
11: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
12: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
11: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile, è Maxi Bon.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid, tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
17: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: giro di boa della settimana con la banda di R101 avete l'occasione di mettere la vostra canzone, quella che vi fa stare bene, magari quella estiva che vi fa stare bene.
1: Esatto, da qualche tempo vi stiamo chiedendo proprio la canzone dell'estate che vi fa stare bene e voi rispondete puntino.
0: E questa ci sta alla grande.
2: Oggi la canzone che mi farebbe stare bene è Alghero di Giuni Russo. Ciao, grazie.
0: Ma grazie a te di avercela richiesta. E ci riporta indietro nel 1983. 86.
1: Ehi, vedi.
0: Alghero, Giuni Russo.

0: che ti fa stare bene, Giuni Russo su R101. Poi se volete facciamo un passaggino a Ruvo di Puglia a mangiarci un bel gelatino da 95 euro.
1: Oh mamma mia, sì, perché
0: ha criticato anche Briatore.
1: Briatore ha detto chi compra un gelato da 95
2: però
1: euro
2: due gusti,
1: è
2: ragazzi,
1: pazzo, è
0: ah, due gusti, no, giusto, foglia d'oro e zafferano.
3: Quindi, ricapitoliamo, Briatore ha criticato quelli che vanno a prendere gelato alla foglia d'oro a 70 euro.
1: Sì, piuttosto vengano a prendere una pizza da me,
3: ecco. Le pizze invece a lui sono bombe.
4: Che vuoi, ci vuole, che costano poco,
0: è vero Flavio,
3: lo spacco in faccia proprio per,
4: ma perché 70 euro sono niente per un gelato.
1: Ho visto gente portare una vecchia pizza di Briatore da un compro oro.
4: Scusami, a me quando mi chiedono la coppetta gliela do d'oro, mica le do la coppetta quella di carta.
0: Ma da Alghero a Ruvo di Puglia adesso andiamo al Calalandra Lusa Beach and Nature Resort, dove ci sono i ragazzi di Temptation Island.
5: Ragazzi, ciao, sono io, Filippo Bisciglia. Benvenuti all'interno del viaggio dei sentimenti.
0: Del ghiaccio.
2: Viaggio,
0: del viaggio. Mi piacerebbe, sei lì davanti al fuoco tutte le sere a sudare.
5: È stata una proposta fantastica, lo sapete? Quale? Il professor Galiano ha detto portiamo Temptation Island nelle scuole per riconoscere le relazioni tossiche.
0: È vero.
5: La proposta ha avuto un successo. Una scuola ha assistito al primo falò di confronto bruciando tutti i libri. È vero.
0: Davvero è successo, un insegnante ha proposto nella sua scuola di insegnare Temptation Island.
1: Perché questo fa emergere come esempio, come paradigma, le relazioni tossiche.
0: Quindi andrai, Filippo, in giro per le scuole, le medie, elementari in
2: Italia? Finalmente, direi.
5: Abbandoneremo la Sardegna e andremo nelle scuole. Ma non so che
0: Calabria.
5: Cosa dirò, perché che gli devo dire. Però qua con me c'è un carissimo amico.
0: Chi c'è?
5: Jeffrey Fagiano.
2: Jeffrey Fagiano.
0: Ah, uno che di cultura ne sa, insomma.
5: Ragazzi, oggi veramente ci sono notizie qua e là divertenti. Ve le voglio elencare alcune.
2: Dai, prego, dica. Prego.
5: Pensate che ha aperto il prevendita per il prossimo concerto di Ultimo del 2028.
0: È vero?
5: E Ultimo ha chiesto tutto il Molise.
2: Tutto il Molise. E c'è già gente in coda, in Abruzzo.
0: Come spazio per esibirsi?
5: E certo, a Livorno una lite tra una coppia di nigeriani. Lui chiama la polizia perché non vuole avere rapporti sessuali. Salvini interviene dicendo fatela copiare a caso loro, per favore.
2: Giusto, certo.
5: Confermato, pensate, in Germania la birra analcolica piace più di quella alcolica.
1: Ma sono impazziti. Non è vero, la Germania non è più quella di una volta.
0: Ma no, la comprano per versarla,
1: ma che ne
0: per
1: so
0: buttarla via.
1: Che delusione.
3: Paese in grossa crisi, sì, sotto molti aspetti.
1: Sì,
5: è
1: forza.
5: Confermato che tra Paolo e la birra alla spina ci sono 7,5 gradi di separazione.
1: No, dai, le bevo più leggere. No, 7 gradi una birra siamo già...
3: Cos'è, whisky?
5: E per concludere
1: quella
5: pensate,
1: di Adinolfi,
5: quella dalla che bella. Francesco Renga ha fatto uscire dall'aereo. Nessuno sa che lo hanno fatto uscire durante il volo. Lui si è lanciato cantando Angelo,
2: è un volo d'angelo,
5: prenditi cura di me.
1: Oh mamma mia,
2: è vero.
0: Grazie Jenny Fagiano, grazie Filippo Bisciglia, stasera in onda con Temptation Island.

0: Vabbè ragazzi, c'è ancora questa notizia in Germania, dica, appunto, dica. La birra analcolica piace più di quella alcolica e Paolo
1: supera
0: Dini
1: le vendite, sì.
0: Eh sì, Paolo Dini intervistato dal Blauschenhausen ha dichiarato
2: io non faccio sto
0: vai con la sigla e wiwa.
2: Io non faccio sto cose.
3: Ci dissociamo.
0: L'originale dall'altro.
1: Ma ci stava tutta quest'ultima notizia.
4: Ma non era un effetto, ha rotto un davvero.
2: Ma smettila, era la sorella di Chiara.
1: No, era un fuori onda tuo, caro Paolo. No.
2: Non ci credete, non è vero.
5: Mi volete dire che è il momento delle notizie dall'interno?
2: Cioè, può darsi,
1: ma... È il momento di Fernando Broce, sì. Ragazzi. Vale. Oggi con Regina Sabrina. Bagno nella fontana di Reggi, secondo
2: dai,
1: me. Beh, ci sono 39 gradi in questo momento qui a Milano.
4: Con l'arrestano.
2: Dai, mentre lei è inquadrata, ci andiamo a tuffare nella piscina alle sue
4: sì,
2: spalle.
4: Sì, bella idea. Saremo
1: tutti noi, Chiara Tortorella, Paolo Dini,
2: ciao,
1: Cristiano Militello,
2: Aloha.
1: Leonardo Fiaschi,
2: ciao.
1: Ovvero Bisciglia, ovvero Gianni Fagiano e Riccardo Russo.
4: Domani alle 5 vi aspetto per
1: noi
4: chi è sveglio.
1: Dalle 7 in poi con Giuseppe Milano ed Edu Mondino con Matteo Torre in produzione. Ciao a tutti.
2: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Nella notte gli Stati Uniti hanno sferrato un potente attacco sull'Iran, colpendo 80 obiettivi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi a Hormuz. I Pasdaran hanno risposto colpendo basi americane in Kuwait e in Bahrain, in rialzo gas e petrolio. Al via il secondo giorno del vertice NATO ad Ankara. Oggi la riunione dei leader e il bilaterale fra Trump e Zelensky. Ieri il presidente americano ha sferzato ancora gli alleati, tra cui Meloni. È una brava persona, ma non c'è stata per noi. Tra noi rapporti cordiali, ha replicato la premier. Mentre il presidente è in Turchia, nella notte la Russia ha lanciato una pioggia di missili sull'Ucraina. Nel mirino Kiev, Kharkiv e Mykolaiv, due morti. In risposta, droni ucraini hanno colpito la raffineria di Saratov e un impianto petrolchimico in Tatarstan. Operazione sotto copertura della polizia postale di Catania in tutta Italia. Smantellata una rete nazionale dedita alla condivisione di materiale pedopornografico. Perquisizioni in 17 città, 7 arresti e 30 indagati, sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti migliaia di file. Le Pen condannata anche in appello per appropriazione indebita di fondi pubblici. Dovrà indossare il braccialetto elettronico, ma correrà per le presidenziali 2027. Già scontata l'ineleggibilità, la deputata francese farà ricorso in Cassazione. Se accolto, la misura cautelare verrà sospesa. Mondiali di calcio, la Svizzera torna ai quarti dopo 72 anni. Colombia KO ai rigori. Sfiderà l'Argentina, vincente sull'Egitto dopo un incredibile rimonta da 0-2 a 3-2 in 10 minuti. Tennis, Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff in 3 set, affronterà Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 7 in direzione di Genova, code per traffico tra Genova Bolzaneto e il Labibio a 7 a 12. Sulla A10 rallentamenti di 4 km tra Renzano e Genova Pra per traffico verso il capoluogo Ligure. In direzione Ventimiglia invece altri 4 km di coda tra Genova Pegli e Genova Pra. Sulla A13 verso Bologna code tra Altedo e il Labibio a 13 a 14. Lungo la A1 coda di 7 km per traffico congestionato tra Firenze Scandicci e il bivio dell'Autosole variante in direzione di Milano. Lungo la stessa Autosole ma verso Napoli coda in uscita a Firenze Scandicci. Infine lungo la statale 18 Tirrena inferiore segnalati lavori di manutenzione all'incrocio Favazzina in direzione dell'incrocio Napoli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con Anas.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: C'è euforia, c'è euforia. Euforia. Procediamo, procediamo
1: su. Oh mio Dio. Buongiorno, procediamo.
0: Scherzavo, basta. Lasciatela lì dov'è, euforia, lasciatela tranquilla. Ho sentito euforica la Tortorella che parlava di 39 gradi, ma sei impazzita? 39 gradi a quest'ora, Milano. Sei così calda, Tortorellona? Eh? 39 è un'esagerazione, sono appena. 25 gradi a Milano, un 29 qui sul tacco, ma ci si sta, si arriverà, perché a 39 non credo che la signora possa performare, la brasiliana. Fino a che temperatura mi ha detto ieri, non ricordo, può performare, cioè fino
2: buongiorno.
0: A quale temperatura lei...
2: Fino a 54.
0: È disposta... fino a 50 e di amianto quella donna lì. Fino a 50 gradi può fare la radio, può cantare. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Ah, bellettrina, giornata sì. Imbarazzante oggi, adesso lasciamo stare, guarda.
2: Imbarazzante per cosa?
0: Rotta. Adesso te lo spiego e cerca di essere onesta. Dimmi okay. Come stanno le cose, perché tu di queste cose ne sai.
2: Bene.
0: Si è rotta una bottiglia, ho rotto una bottiglia di olio.
2: Ah, pessimo gesto. L'olio è oro prezioso liquido.
0: Dimmi come stanno le cose, quanta sfiga, cosa mi accadrà, senza sconti, senza nulla, affronto la sofferenza.
2: Ma nessuna sfiga, mica hai rotto uno specchio.
3: Come infatti.
0: È uguale, dicono l'olio. No. Sentiamo il caporedattore che aveva una nonna napoletana. Buongiorno caporedattore Aldo Preda.
4: Buongiorno Fernando.
0: Caro.
4: No, non sono molto esperto in superstizioni e non sono superstizioso, per cui l'unico danno è lo spreco dell'olio, che di questi tempi.
0: Quello
2: no, ma anche
0: bene,
2: il dover pulire per bene. Olio
0: lascia
2: di gomito.
0: Lascia stare che ho preso pezzi di vetro, ma, cioè, però sono andato a vedere su internet, non pensavo di avere anche questa debolezza. Marcello, mi sto scoprendo fragile.
3: Ai.
0: Fragilissimo. E allora bisogna mettere del sale. Allora io sull'olio ci ho messo del sale, cioè mettere il sale.
2: Anche mi sono la farina anche potevi dei pomodori. Mettere.
0: Ho fatto, guarda, un disastro. Cominciamo! Sta puntata dell'8 di luglio, caporedattore, anche la Colombia mi è andato fuori, per cui di sto mondiale proprio è finita. Non mi ho cercato di dare una mano, ragazzi.
4: Dicono che tu sei affezionato alla Colombia, però.
0: Sono il consulente del presidente.
4: Ha giocato veramente male. Anche la Svizzera ha giocato male, ma è finita ai rigori la partita. E hanno prevalso gli
0: elvetici. Ma dicono che anche quell'altra lì con l'Egitto avete rubato voi argentini, voi, cioè, insomma, delle cose non belle. Si dicono delle cose non belle, è vero.
4: Ma sono quelle risulta. Cose che si dicono sull'onda della sconfitta. Ma niente, nessuno ha rubato nulla.
0: Bene, apriamo la puntata allora sull'onda della sconfitta. Una sigla per favore per provare il coro stamattina. Sull'onda della sconfitta, prego, Ale.
5: Sull'onda della sconfitta.
0: Andiamo a prendere qualche batosta anche in borsa. Com'è l'apertura? Non è buona stamattina.
4: L'apertura era negativa, meno 0,30. In questi minuti fa segnare un meno 0,69%.
2: Sempre peggio.
0: Te l'ho detto. Era meglio non venire stamattina. Era meglio manco andare al lavoro. Vabbè, ormai ci siamo. Vediamo cosa

0: Fernando, buongiorno. Ieri per la prima volta ho visto il tuo studio a Racale. Voglio venire a provare il divano con te.
1: Buongiorno a tutti. Fernando, gioia, butta anche un po' di sale alle spalle. È meglio, non si sa mai.
2: Croce, ma quando dopo che hai messo il sale sull'olio per terra, hai tirato sul tuo polpane o con che cosa?
3: Buongiorno, meravigliosi. Confermo quanto ha detto il caro Aldo. Ed è vero, diciamo che è un tema di sciagura. Non tanto perché c'è una maledizione o c'è un malocchio o porta sfortuna il fatto che si sia rotta una bottiglia di olio, ma soprattutto perché in passato e purtroppo anche oggi l'olio era un bene prezioso e ancora un bene prezioso, e che quindi se succedeva all'interno di una famiglia era un vero problema. Un abbraccio da Marco da Napoli.
4: Quindi devo buttare il sale alle spalle. Alice, figlia mia, portami il sale per favore a papà. Tanto sale,
5: cioè,
4: sale,
5: ma l'olio è ancora
4: sale.
5: Là è ancora a terra?
4: Ma no, come? Ma secondo te lascio l'olio a te? Ho fatto la scarpetta, no? Pulito tutto.
5: Bravo, bravo.
4: Allora, vabbè, dai, parliamo di cose serie, va? Dove andiamo per... Vabbè, ce ne sono di cose serie, però un pochino fastidiose. Intanto diamo un occhio alla puntata. Allora, la borsa l'abbiamo aperta, è negativa. Oggi è la giornata mondiale del tornare bambini.
5: Ah, che ottimo! E c'è la D'Avena,
4: guarda,
5: perfetto.
4: Guarda caso, oggi c'è la fatina di tutti i bambini. Alle 11 arriva Cristina di Apostrofo
6: Avena.
4: C'ho un po' la F moscia stamattina, non mi senti quella F moscia?
5: No.
4: Non mi senti la F? O la T moscia, insomma qualcosa di moscio.
7: La T non può
4: stamattina
7: essere moscia.
4: Scusa, ma non avevamo fatto pace? Non avevano fatto pace?
7: Avevano fatto pace. Ma poi... questa notte sono ripresi i bombardamenti americani sull'Iran in rappresaglia agli attacchi iraniani contro alcune petroliere nello stretto di Hormuz. Quindi Trump, dal vertice di Ankara in Turchia, dal vertice della NATO, ha dato indicazione al comando americano la scorsa notte di bombardare, e le truppe americane hanno colpito almeno 80 obiettivi iraniani. Gli iraniani hanno risposto lanciando missili e droni contro le basi americane nel Bahrain e nel Kuwait, e quindi sono riprese le ostilità. Siamo tornati al periodo pre-tregua.
4: Ma quei bambini fanno così, dai, vabbè, giornata mondiale del sentirsi bambini, cosa vorresti fare, Regina? Cos'è che leghi alla tua infanzia, proprio la prima cosa che ti viene in mente che facevi da bambina? Prima, non pensarci tanto, la prima.
8: La foresta, dai. Camminare nella foresta con gli amici.
4: Sì. La prima, tu.
5: Beh, io quello che faccio adesso, mangiare e dormire.
8: Che bello.
4: E tu,
8: quindi...
4: Aldino...
7: giocare
4: bambolotto.
7: Un po' con le figurine, magari, visto che siamo anche in con tempo di mondiali, scambiarsi qualche figurina.
4: Allora, voi che siete a casa non pensate adesso di mandare vocali ad associare? No, qua non si fanno argomenti del giorno, queste robe qua, lasciateli fare agli altri, il gusto del gelato e tutto il resto. Qua c'è sostanza, dai una botta, cantante! Questo è un gran varietà, dai!
8: Botta!
4: La Peppa! Esagerazione! Allora, c'è anche la canzone che ti fa stare bene, tirate fuori delle canzoni belle, emozionanti da condividere, e poi test psicoattitudinale per capire come sarà l'8 di luglio e tutta una serie di altre cose che faremo, cioè cazzate. No, sto scherzando. Allora, il codice nuovo, attenzione, memorizzatelo, è questo.
6: 331-8090-101.
9: Procediamo!
10: Anche sul canale 67 del DJ.

0: stucca, magari
1: non l'hai imparata, regina. E allora cosa li mettiamo a fare le canzoni che diventano tormentoni se poi non le imparate, no?
2: Scusa, baby Santa K.
1: Oggi vi sgrido,
3: allora,
1: ma quanta gente già lì con la canzone che ti fa stare bene, con pezzi belli, ci fate mettere d'impegno anche stamattina a selezionarne 7 come 7 i colori della ruota. Se ho qualche secondo, torno da Aldo, sempre a proposito di non abbiamo tempo, torniamo dopo. Oh, okay. Allora, perché prima abbiamo parlato insomma di questo ritorno delle ostilità, ecco, sì, diciamo, tra gli Stati Uniti e Teheran, e invece Trump con la nostra premier, com'è la situazione? Sembra insomma un pochino, no?
4: Beh, Trump ha abbassato i toni rispetto agli ultimi messaggi postati sui social. Ieri al vertice di Ankara si sono anche incontrati. Trump ha detto: a me piace la Meloni, il fatto è che non ci ha aiutati quando ne avevamo bisogno, e si riferisce all'intervento armato,
1: insomma,
4: in
1: all'ONU
4: Iran,
1: in generale, no? Quindi non solo all'Italia,
4: sì,
1: ma
4: all'Europa
1: anche
4: in generale, alla Germania, alla Francia, all'Inghilterra. Trump si è sentito però isolato nella guerra contro l'Iran.
1: Ma cosa sono andati a fare ad Ankara tutti, regina? Tu che hai emissari ovunque, avendo insomma calcato le piazze di tutto il continente nero. Paraponzi, ponzi, alle porte del Kilimangiaro.
5: Paraponzi, ponzi,
1: qui c'è un popolo. Torniamo subito in radio e in televisione da nord a sud. Ale!
6: Buongiorno ragazzi, mi piace troppo guardarvi, siete bellissimi.
7: Ah, Fernando, ma quelli che dicono che siete bellissimi in TV, ma la TV accendono.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.
6: Ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito.
7: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
11: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
14: Internet veloce!
13: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
15: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
16: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
15: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24. Azioni imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24. A 10

0: Sapeste soltanto quanto ho sofferto con questa canzone. Era il 2000.
1: Anche con questa.
0: E c'avevo un amore, avevo confidato tanto in questo amore. Adesso faccio qui con tanto amore, dai, delle 10:30 lo anticipo.
1: Manda una dedica anche tu.
0: Si è sposata questa recentemente. Porca miseria, persa un'altra persa. Ed era famosa, bella, di buona famiglia. Brava.
1: Cioè, alta. Famosa nota anche a noi.
2: E come ha fatto a
1: certo, o famosa perché famosa è molto chiacchierata.
0: Le parole, non è chiacchierata, è famosa, ha fatto la televisione. Importante anche.
3: È cantante, è una
1: riammitola però.
0: Chi è? Tu devi indovinare chi è. Ha fatto la televisione, ecco, ha cantato anche, forza, 331-8090-100, dai, fatemi fare queste canzoni su cose private che ancora soffro dopo 26 anni, non è vero, però ogni tanto la penso, ma non vi capita voi?
2: Ha fatto la televisione nel senso che l'ha fondata o è apparsa?

0: Beh, se ci
1: dici chi è, ti diciamo se la pensiamo ogni tanto.
2: Aveninchi, cioè affondata. Lei giovane. Cosa vuoi, lettri? Sei curiosa, mamma, come sei curiosa? Cosa vuoi?
1: Vorrei sapere. Tu ci hai detto, la pensate mai voi ogni tanto? Se non la conosciamo, come facciamo?
2: Pensate ai vostri, cioè le vostre storie. Pensate mai a qualcuno che vi è passato vicino. Ad esempio, Regina è stata con Robert De Niro, con tutte queste robe qua. Intanto ti verrà in mente Robert De Niro,
3: certo,
2: no?
3: Caro. Hello, Robert.
1: Ed è pure serena, io mi sarei mangiata i gomiti.
3: Grande Robert.
2: Però devi fartene una ragione. Se poi questi si sposano, vanno via, capita le cose, poi li lasci andare. Dai, non è che devi. Voglio dire, Robert De Niro, tanta roba. Pensare a quelle notti infuocate con Toro Scatenato. Mamma mia, Marcello, che immagine! Mi viene da vomitare in casa. Rimaniamo su Regina, che ha un test psicattitudinale, però adesso non abbiamo tempo di farlo. Invece pensiamo a live l'8 luglio del 1400.
1: Fernando, ma per caso era Dua Lipa?
3: No, ma non credo, figurati.
2: Ma figurati magari.
1: Ma tu sei sposata da poco?
0: Perché Dua Lipa ha fatto televisione.
1: Come non è sempre in TV?
2: Se non sbaglio si è sposato un annetto fa, sono rimasto malissimo. Vabbè, che lasciamo stare, per favore. La signora canta Tu di Umberto Tozzi se vuole, che
1: era la prima canzone
2: del 1978, oppure le do un'alternativa. Oggi è il compleanno di Donatella Rettore. Il caporedattore propone di fare un Cobra o Splendido Splendente, quindi scegli tra Tu per il live
0: o la metto.
2: Cobra della Rettore o Splendido o la metto, dammi una lametta che mi taglio le vene.
1: O Donatella.
2: Forza.
3: No, aspetta, facciamo Umberto
2: Santa
3: Tozzi.
2: Pazienza,
3: tu.
2: Anche ecco, una, dai, dai.
3: Tu.
2: Ha scelto tu, la signora ha scelto tu, raggiunge i suoi musicisti in largo Stati Uniti d'America, dove si terrà questo live alle 10:11, come sempre. Poi si diventa
0: come sempre, non è mai alle 10:11.
2: È un modo di dare insomma dei paletti, delle indicazioni, mentre noi lavoriamo sulla canzone che ti fa stare bene. E adesso vi mettiamo un bel Ed Sheeran, così o no? Lo vuoi mettere?
1: Sì, dai.
2: E metti

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavi-

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: 100%.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
4: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: ragazzi, ho proprio voglia di una canzone che vi faccia stare bene, che vi faccia stare bene, perché qualcuno inizia a lamentarsi delle temperature, ci risiamo. Questa è la terza o la seconda ondata, caporedattore?
1: È la terza ondata.
0: La terza. Questa fino al 23 di luglio, pare. Quindi siamo all'8, un bel paio di settimane roventi, arrosto. Facciamocene una ragione, prendiamo i rimedi giusti, cerchiamo i rimedi giusti, cioè andate in vacanza, andate bene al mare. Ora, se invece le possibilità non ve lo consentono, vi possiamo portare qua e là in qualche fantasia, in qualche altro posto carino, grazie alle canzoni che ti fanno stare bene. Sono 7, legate alle 7 colori della ruota, tutte diverse, tutte belle. Ruota!
2: Gira la ruota della fortuna, di proseguiamo.
3: Canzone verde.
4: Buongiorno imprendibili, sono Paolo. Oggi per la canzone che ci fa stare bene mi piacerebbe ascoltare I Feel For You di Chaka Khan. Ciao.
5: Canzone viola.
6: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene estiva, Haven't Stop Dancing Yet, Gonzales. Ciao.
5: Canzone blu.
7: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma. Per la canzone di questa mattina proporrei Riccardo Del Turco con Luglio.
8: Canzone azzurra.
9: Buongiorno R101, sono Max da Salso. Per me la canzone mi farebbe stare molto bene oggi è No Promises dei Ice House.
5: Canzone rossa.
10: Buongiorno, procediamo, sono l'Angelo di Rissone. Oggi la canzone mi farebbe stare bene, penso faccia stare bene anche l'Aldo, è Midnight Man, Fresh in the Pan.
8: Canzone fucsia.
11: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo. La canzone estiva che mi farebbe stare bene Ain't No Doubt di Jimmy Nail.
5: Canzone gialla.
12: Ciao, sono Franci da Foggia. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Lampada di Kaoma.
0: Lampada, c'è di tutto, lampada, in testa una lampada. Beh, Depression Pen, io preferisco Waiting for a Train. Questa Midnight Man, lo scherzina, Ice House. Come fa Ice House?
13: Sai che non mi ricordo.
0: Sì, Jimmy Neville e Neil Zabz in assoluto. Che colore è? Neil, dai che rubiamo stamattina, dai. Qual è?
1: No,
0: che colore?
1: Dai, fucsia. Io voglio Flash
0: dai,
1: and the
0: Pen. Tutti, vabbè, mettiamo una bella canzone.
14: Lasciate
0: dai,
14: libera la ruota.
1: Lasciamo libera la ruota.
0: La sindacalista. Gonzales, se c'è Gonzales mi uccido subito. Azzurra Gonzales.
5: Canzone blu.
7: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma. Per la canzone di questa mattina proporrei Riccardo Del Turco con Luglio.

0: educata.
1: Mamma mia, quanti ricordi da bambina anni 80, allora. Canale 5 e una rotonda sul mare, Riccardo del Borgo, Luglio. Ho ancora i brividi.
2: Addirittura
0: i brividi, adesso non esageriamo, non è proprio la però è bella, Riccardo del Turco. Quella era l'altra bella di Riccardo del Turco. Ma cos'hai messo nel caffè?
3: L'ho bevuto.
0: Allora, allora, era la canzone che ti fa stare bene, bella, Luglio di Riccardo del Turco. Poi non è che le scegliamo noi, noi dibattiamo un attimo, ci scorniamo l'un l'altro, però poi è la sorte che decide e ha premiato Sasà, il nostro amico Sasà. Allora, la prossima canzone che ti fa stare bene ha un tema, ha un mood, se volete, ed è l'amore, i sentimenti. A chi volete indirizzare un bel pensiero d'amore stamattina? A chi state pensando? Quest'estate dove vi porta queste calde giornate? Che ne so, un amico con cui facevate le vacanze sempre, che magari si è spostato, vive all'estero, vive da un'altra parte, un pochino di nostalgia, il cuore batte per qualcuno che avete incontrato per caso, oppure c'è qualche situazione che è pesantuccia? Beh, condividerla, come dire, alleggerisce. Noi siamo qui ad ascoltarvi, anche i nostri imparagonabili sono pronti a sentire le vostre cose più intime, se volete, con un vocale, una bella canzone d'amore prima e un bel vocale, un bel pensiero a questo numero, una nota.
4: Prego. 331 80 90 101.
0: Cioè, come coro rischiate di prendere l'Oscar.
3: Sì, cioè, mamma
4: no,
3: mia.
4: Che tu hai riparlato dopo.
0: Sì, in testa, proprio dietro la nuca.
5: Oscar
4: non la violenza.
0: La nuca. Proprio alla violenza. E quanto ci vuole. Allora, va bene. Allora, parlavamo di temperature altissime, insomma, sofferenza per tanti che devono lavorare, tanti che non vivono in condizioni, insomma, di vacanza. E tanti invece che stanno invece per partire o che stanno decidendo all'ultimo minuto. Il governo, che veglia 24 ore su 24 su di voi, pensa anche, sto scherzando, magari sì, pensa anche al costo dei voli, a chi ne approfitta, insomma, le compagnie che cercano di lucrare in questo periodo particolare dell'anno. E quindi, Aldo?
5: Questi sono giorni particolari perché ci sono un po' di disagi per il trasporto ferroviario, per i lavori che sappiamo per la sostituzione di un cavalcavia attorno al nodo ferroviario di Firenze, lavori che provocano disagi e ritardi, e molte persone stanno decidendo di lasciare gli spostamenti in treno per tornare a spostarsi in aereo, e questo eccesso di domanda sugli aerei fa sì che i prezzi siano schizzati al rialzo, soprattutto per le tratte sui voli interni, perché gli algoritmi delle compagnie aeree, lo sappiamo, calcolano i prezzi in base alla domanda. Certo, e di fronte ai rincari di questi ultimi giorni, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha chiesto al garante per la sorveglianza dei prezzi di avviare un'indagine per controllare che non sia in atto una speculazione. Secondo gli esperti di trasporti, gli algoritmi delle compagnie aeree non danno in questo periodo la possibilità di scegliere sul mercato l'offerta migliore per spostarsi. È come se gli algoritmi avessero fatto una sorta di cartello per spingere i prezzi al rialzo, e quindi il garante interviene e avvierà un'indagine per verificare che non ci siano speculazioni. Il Parlamento europeo, intanto, proprio ieri ha approvato le nuove regole per i diritti dei passeggeri del trasporto aereo. Le novità principali riguardano la possibilità di portare a bordo un piccolo trolley incluso nella tariffa oltre al bagaglio a mano, e poi prevedono le nuove norme rimborsi più facili in caso di disservizi. E questa è sono due novità importanti.
0: Quindi siamo in mano ormai agli algoritmi, ma funziona anche per la richiesta di serate, Regina? Tipo il 14 agosto tu dove sarai?
3: E per il momento sono disponibile, ragazze, però affrettatevi. I calendari si stariano bene.
0: L'algoritmo, ho capito, incide tanto sul prezzo. Aldo, ci sentiamo tra poco, andiamo! Sì.

0: In replica e sono le 3 di mattinotte. Questa è R101 in radio e televisione, collegati dal Salento e da Milano anche stamattina ad unire gli uni con gli altri e gli altri
1: coglioni.
0: Allora mi dicono: mettetemi la mano al cuore, soprattutto i vostri responsabili musicali, insomma chi lavora per l'ufficio musica, perché è uscita la nuova canzone dei Tech Dead. Ne sapete qualcosa? L'avete sentita? Non vi piace, sono anziani, non li prendete in considerazione.
2: Dai, sono meravigliosi.
3: Adesso sono in tour.
0: Scrivono, sono molto in forma. Mettete, non proprio scrivere, generalmente in questo paese non li vuole vedere. Anche il vostro direttore si mette una mano sul cuore. Saluti a tutti. Si chiama Sweet July, magari la sentiamo più tardi. Ora andiamo da Aldo, abbiamo aperto facendo immediatamente riferimento ad un ritorno di ostilità e di attacchi veri e propri tra Iran e USA, nonostante gli accordi così sbandierati al mondo intero in pompa magna di pace.
4: Sì, prima di parlare della situazione internazionale c'è però una notizia di cronaca dall'Italia importante arrivata in questi minuti in redazione. Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi questa mattina è stato arrestato e posto ai domiciliari con le accuse di truffa ed evasione fiscale. Oggetto dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva, cioè un circuito di raccolta fondi da privati messo in piedi da Adinolfi, ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Contestata ad Adinolfi anche una presunta evasione fiscale da 400.000 euro. La situazione invece internazionale, seconda giornata di lavori al vertice della NATO ad Ankara in Turchia. Giorgia Meloni ha incontrato questa mattina il presidente dell'Ucraina Zelensky, la premier ha ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Questo è il comunicato di Palazzo Chigi. La ripresa delle ostilità nel Golfo la scorsa notte tra Stati Uniti e Iran, poco fa la notizia di una serie di nuove esplosioni questa mattina nella città portuale di Bushehr, città che ospita l'unica centrale nucleare civile dell'Iran e città che si trova vicino all'isola di Karg, che è il principale terminal petrolifero del paese. Prosegue purtroppo senza sosta anche la guerra in Ucraina. La Russia ha preso di mira la scorsa notte obiettivi civili a Kherson, poi nella capitale Kiev e anche a Kharkiv, per un bilancio complessivo provvisorio di almeno 7 morti e decine di feriti.
0: E su quest'ultimo conflitto c'erano voci ancora di incontri recenti delle ultime ore. Non si capisce, si cerca di trovare una soluzione, ormai non ci crede più nessuno, e nonostante ciò poi insomma aumentano gli attacchi. Aldo, grazie e ci sentiamo tra poco. Sì.

0: Aldo, dai, un sciapurappu, sciapurappu, dai, cavolo! Oggi vi vedo un attimo un po' così cogitabondi. Dite al vostro papparino cosa c'è che non va, che vi metto a posto io. Avete problemi economici?
1: No!
0: Non ne parliamo, non ne parliamo, che c'ho una roba così tanta con l'agenzia del tra. Non tocchiamo problemi. Cosa c'è? L'amore funziona, va bene? Le amicizie, Aldino, tutto a posto a casa?
2: Tutto a posto, grazie.
0: E allora, e anche voi, se c'è qualcosina che non va, adesso è il momento di, come dire, stigmatizzare, esorcizzare tutte le negatività, perché si canta,
1: wow,
0: con gioia, perché chi canta si avvicina,
1: Addio per chi crede.
0: E allora, mamma mia ragazza, come sei, mamma?
1: Vabbè, io non credo.
0: Ma che vita fai? Ma gioisci un pochino, santa pazienza, cioè? Domani non ci sei più? E allora,
1: ma magari neanche stasera arrivo, però non credo, amen.
0: E allora, cosa vuol dire? Devi credere, credi in Aldo Preda?
1: No.
2: Neanche in me.
1: Manco. Beh, no, in... mica
0: capito,
1: è una divinità.
0: Manco a te. In Marcello Zoara?
1: Abbastanza.
0: Un pochino Marcellino nostro.
2: Più Marcello.
1: Marcello fa miracoli.
0: Vabbè, non perdiamo
1: a volte.
0: Tempo. No, perdiamo tempo. Sembra di essere delle volte sotto l'ombrellone a cazzeggiare proprio in maniera proprio libera totale. Ora invece si canta, perché ci sono dei musicisti che sono fuori, che aspettano il live della signora, individuata una canzone che era prima in classifica un botto di anni fa, Aldo, 50?
2: 1978.
0: 78, 40. No, adesso io, cioè, sta corregina mi sono fumato tutta la matematica. Quanti anni è? 50, rotti, rotti, sì, no, boh, sì, no, 48.
2: 48.
0: Allora, la signora canta Tu di Umberto Tozzi, eccola lì, regina, è di fuori, diamo, diamo, diamo!
3: Regina di fuori!
0: Che bella immagine di questa
3: regina
0: Milano! Questa Milano rilassata, senza traffico, senza gente che corre. Regina, a te, cara. Sei pronta?
4: Prontissima.
0: In che tonalità la fai? In
4: Faccio
0: che tonalità
4: la
0: fai?
4: Do minore. Buongiorno signora,
0: Marcello.
4: Buon viaggio.
0: Se passano il signore, mi raccomando, non inquadratele, perché non abbiamo liberato le inquadrate. Casomai, solo i piedi. Allora, Tu di Umberto Tozzi.

0: non ci...
1: Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena, tu dimmi sì se ti va.

0: un lavoro estraneo.
1: L'ha fatta con risucchio. Ma là, c'è il risucchio, Aldo.
0: Vistati vicino tu.
1: Fallo ancora.
0: Sei più bella che mai. Baci da un minuto.

0: padronanza.
1: Di follia quanto basta, perché tu come lei non sei più una bella. L'amore canterò,
0: che si sa

0: detto, segherai.
1: Segherò. Ragazza triste canterò. La pioggia perché venga, venga più giù.
0: Patatina. Questo è l'inno della musica italiana, regina. La conoscono tutti, grandi e piccini. Tu badadam bradadà e tu mi fai patatì patatà. E tutto il mondo sa che roba.
2: Questo... Quanto tempo libero!
3: Un progetto impegnativo!
4: Grande regina! Alla faccia di tutti quegli altri che usano l'autotune! Bravissima, complimenti! Ma va a lavorare!
2: Procediamo!
5: Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre!

0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. R101.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Voce generata in AI.
15: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
20: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
19: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
21: Quello che ami è... Forse amerai anche...
1: Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
14: R101 Meteo.
21: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Un po' di nuvolosità sulle Venezie, mentre nel resto d'Italia tempo in prevalenza soleggiato, a eccezione di temporanei annuvolamenti sulle zone appenniniche, dove è possibile anche qualche breve improvviso temporale. Caldo afoso quasi dappertutto in leggera intensificazione, temperature massime per lo più comprese fra i 30 e i 36 gradi, con punte di 37-38, specie nella pianura padana e nelle zone interne del centro-sud. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101, ma non sarebbe il caso di fargliela ascoltare, Regina, almeno una volta prima di farla cantare?
1: Oh, Gina, la solita Umberto Tozzi, secondo me ti denuncia.
2: Regina, adesso Umberto, non è che perché è uscito il Brasile devi distruggere tutta la discografia italiana.
3: Regina, sei partita a razzo, sei atterrata a cazzo.
4: No, per favore, potremmo continuare all'infinito, ma non è un gioco, ok? E c'è poco da ridere. Ma c'era un problema tecnico, il vento che spostava il foglio, qualcosa,
5: beh, no,
4: non so.
5: No, era tutto perfetto. Il vento.
4: Come era tutto perfetto? Ma perché hai interpretato un testo di una canzone così nota come tu di Umberto Tozzi, l'hai sconquassata, cioè hai cambiato tutti i testi, nel mondo tutto il mondo segherò, in che senso
5: no,
4: poi?
5: No, davvero,
4: cioè,
5: ho detto questo,
4: tipo,
5: che orrore!
4: Segati con una motosega o in alto, vabbè, comunque la cosa no. Del risucchio è piaciuta Aldo, no? Almeno quella era un'interpretazione singolare.
6: Uno sfriso originale quello.
5: Ha visto,
4: uno
5: grazie.
4: Sfriso, uno sfriso, bene, sigla direi, uno sfriso originale, sigla...
7: Uno sfriso originale!
4: Allora, però di sfrisi originali, che cos'è lo sfriso? Anche
6: uno sfriso,
4: tu, tra quello col risucchio.
6: Un baffo.
4: Lo sfriso.
5: Ma italiano?
4: Lo sfriso. Allora, se vi interessa la città più cara. No, insomma, non ve lo dico perché magari do fastidio a chi sta lavorando. C'è una città che è la più calda in Europa ed è in Italia in questi giorni. E non vi faccio né test né niente, non vi dico nulla. E tu dici perché l'hai buttata lì? Così. L'hai passato per la testa. Ora, una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti il test psicattitudinale di Regina e ci piazzerei una sigla remixata. Prego!
7: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti sentire un remixato di Regina.
8: Test psicotonilali.
4: Ma non c'hai un bastone di là?
5: No, è la lingua, è battuta nei denti.
4: Toglilo dalle tende. Toglilo dalle tende. Comunque, se vi interessa, una delle città più calde in Europa in questi giorni è in Sicilia. Ai. Ed è Catenanuova, che storicamente, dicono, sia stata la città più calda che abbia toccato in assoluto la temperatura più calda nella storia delle città europee. Tiè, 48 e mezzo. Buttati.
5: Attenzione.
4: Ora la ricerca, Aldo, dacci un po' di freschezza, un po' di acqua in faccia, spruzzaci zampilli freddi.
6: La fonte è un articolo del sito The Wom, che è un social magazine rivolto principalmente ai giovani della generazione Z. E c'è un nuovo termine, una nuova tendenza per queste vacanze estive negli appuntamenti amorosi che si chiama Wanderlove. Cos'è? È un termine che nasce dall'unione tra il termine tedesco Wanderlust, che è questa voglia irrefrenabile di viaggiare, di fare nuove esperienze, di scoprire luoghi nuovi, e la dimensione amorosa, quindi Wanderlove. Indica gli amori che nascono durante le vacanze. Non è una novità.

0: città, gli amori sono sempre nati, certo, durante le vacanze estive, ma è un fenomeno che oggi trova nuova visibilità grazie alle app di incontri che sono sempre più frequentate e alla mobilità estiva che è sempre più frequente. Durante i viaggi le persone si conoscono più facilmente, vivono situazioni fuori dalle loro routine quotidiane e questo contesto rende questi incontri più spontanei, meno filtrati dalla vita di tutti i giorni e crea legami che in vacanza, pur essendo in vacanza, possono sembrare dei legami duraturi, cioè, e intensi, e invece spesso non è così.
1: Fammi capire, allora io cerco su questa app di incontri, di cui tu sei titolare di una, no? Come si chiama la tua?
0: Non ci sono app di incontri, cerco, in questo caso.
1: Comunque cerco una persona, cerco un incontro per poi tradurlo nella mia vacanza, insomma, cioè includerlo nella mia vacanza.
0: Questo no, il fatto è... che ci muoviamo, che ci sono sempre più turisti, ci muoviamo sempre di più e che si diffondono sempre di più le app di incontri, favorisce gli incontri, le storie estive.
1: Però il fatto che i ragazzi della generazione Z si incontrano, non si conoscono e vanno in vacanza, sì, e questa è la singolarità, mi pare di capire.
0: No. Si conoscono, hanno delle storie mentre sono in vacanza, però le storie estive, che sembrano intense e sembrano durare, quando poi si torna a casa, come tutte le storie, queste storie finiscono e quindi questi legami che sembrano duraturi, quando arriviamo a casa poi la distanza, si tenta di tenere ancora in piedi la relazione, ma invece queste storie finiscono e quindi questo Wanderlust.
1: Io non ci ho capito niente, Marcello, tu ci hai capito?
2: Questo Wanderlust, in poche parole, avere una relazione estiva
0: non mi sembrava difficile.
1: Questa è tua, Antidroga si chiama.
2: No, questa è Ico.

0: accediamo!
1: Sì, che bello, che bello, che bello, che bello.
2: L'app, vai, fai, interagire. Ma bisogna andare là, ciao. Ticchettio sulla spalla, prendi qualcosa, vuoi da bere. Devi vedere, testare, cioè toccare con mano quello che tu stai andando a cacciare. No, ma ti ricordo.
1: Ma cosa stai dicendo? Ma cosa devi toccare con mano? Cos'è un cinghiale? Stai avendo un approccio con una donna di quello che stai andando a cacciare. Tra l'altro di cinghiali c'è una notizia che riguarda il Trentino Alto Adige, cos'è? Che hanno permesso illecito,
3: hanno dato il via libera alla caccia al cinghiale con arco e frecce al posto che con i fucili.
1: Ecco, sono tornati gli indiani qua, che storia. Che poi dicono che è molto peggio per poveri i cinghiali, per la crudeltà, tutto il resto. Vabbè, quell'altra storia. Andiamo all'amore, belli, eh. Tra un attimo c'è la canzone che ti fa stare bene con tanto amore. Se volete, 331 8090
4: 101.
5: Ascolta.
4: Procediamo!
5: Dalle 9 a mezzogiorno su
4: R101.
2: Ma perché

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
9: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
10: imparagonabili
9: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
11: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
18: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
19: Outmin del 25/3/2026.
9: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
6: La piadineria,
5: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te, acquista su Amazon.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
21: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
22: Il muro dà, il muro prende.
21: Con Max Giusti.
22: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
21: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
23: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
24: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
25: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio, banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!

0: quella delle 10.45, sono le 10.49 con qualche minutino di ritardo, ma quella dedicata all'amore, con tanto amore.
1: Con tanto amore te la dedichiamo, con tanto amore.
0: Irina! Ma non favilli stamattina, ma nemmeno l'amore ti stuzzica, piccola. Ci credo, stare a fianco a quella acida lì, mamma mia.
2: Qual è l'acida?
0: Una a caso. Allora, lasciatevi prendere dall'amore, lasciatevi prendere dai sentimenti. Allora, voglio sentire i nostri cosa dicono e quali canzoni hanno indicato. Sentiamo, prego.
3: Ragazzi, buongiorno, sono Roberto da Barletta. Volevo dedicare a mia moglie Tiziana la canzone di Tiziano Ferro, Il regalo mio più grande, perché è lei il mio regalo più grande.
4: A me piacerebbe tanto ripassare delle vacanze con un mio amico che purtroppo mi ha lasciato anni fa. Mi manca da morire la sua compagnia, la sua allegria, il suo sapere, perché quando andavamo in giro, era un architetto, mi raccontava tutto quello che c'era di bello da poter vedere, e quello mi manca tanto. Ogni estate, cioè, ma non è solo l'estate, lo penso sempre e mi manca tanto. Ciao Stefano. Ovunque tu sia, che la terra ti sia lieve.
5: Ciao a tutti, vorrei dedicare a mio figlio Riccardo i migliori anni della nostra vita, di Renata Zero, e dirle che sarò sempre con lui in ogni momento, che le vorrò sempre, sempre un mondo di bene. Anzi, ti amo, piccolo mio. Ti amo.
6: Ciao a tutti, vorrei io per la canzone che mi fa stare bene, a tema amore, vorrei dedicare una canzone a mia figlia Ginevra. Io sono Asia, ho 30 anni, a lei ne ho avuta a 20, stiamo crescendo insieme, sto imparando a fare una mamma solo grazie a lei, e niente, lunedì partiremo insieme per la nostra prima della vacanza. Sono super emozionata e super contenta e spero di regalarle dei bellissimi ricordi. L'amo e voglio un bene immenso ed è la persona più importante della mia vita. Vorrei dedicare, vorrei dei Luna Pop. Un bacio a tutti.
0: Un bacio a Asia, un bacio anche a tua figlia. Un consiglio: se lasciate un messaggio, cercate di abbassare il volume della radio, se no facciamo una fatica. Hai sentito che giovane mamma Regina, 30 anni, sì, ha avuto la figlia 10 anni fa, e stanno crescendo insieme e fanno che la bello. Loro prima vacanza. Questo è un bel quadretto. Andiamo avanti, Marcello.
7: Ciao, procediamo. Franco da Parma. Io vorrei dedicare Mind If I Stay dei Crebostania, mia moglie, che mi sopporta, mi è sempre vicino nonostante tutte le cagate che faccio, permettetemi il termine. Buona giornata, ciao Franco Parma, per ciao, Elena.
8: Ciao Fernanda, ciao a tutti, sono Rosario. Mi piacerebbe dedicare una bella canzone a mia figlia Martina, oggi è il suo compleanno, però per motivi di studio e la sua felicità è fuori casa, sta in Svizzera adesso e studia, fa le magistrali. Mi manca tanto, scusa l'emozione, e vorrei dedicargli qualsiasi canzone che si imporrebbe. Ciao Marti!

0: Ciao Fernando, sono Barbara. Ho ascoltato tutti questi messaggi che hanno mandato le persone e ovviamente l'ultimo è del signore che si è messo a piangere, mi ha fatto commuovere anche a me, che sono mamma, e anche gli altri messaggi erano tutti molto molto belli e niente, volevo soltanto salutare tutti quanti e abbracciarli anche così, anche se non li conosco, abbracciarli tutti quanti, dare una grande forza.
1: Grazie ragazzi. Bravo.
2: Insomma, poi non era un piatto di disperazione.
3: Un nodo in gola, ma un nodo che non ne puoi sapere.
4: Sì, sentire queste dediche mi faccio un pensierino e dico: ma cosa ti lamenti che tu sei fortunatissima?
2: Dai, dai. Allora, no, niente, diciamo, non era un pianto, insomma, una commozione di disperazione, un genitore che magari una giornata di serenità, di tranquillità, constata comunque di avere la figlia distante per una buona causa, insomma, per un miglioramento personale, per gli studi, eccetera, e ci sta.
1: E
2: ci
1: come?
2: Sta pensiero, sì. Tranquillo. E quello che facciamo, quello che abbiamo cominciato a fare qualche settimana fa, così, a dare spazio all'amore, a riflessione, a momenti di gioia, a momenti di, insomma, un pochino di sofferenza, e condividerli, ad alleggerirci l'un l'altro, perché no? Lo rifacciamo domani a quest'ora. Se volete mandate pure un vocale al 331 80 90 101. Ora Sabrina, da questo titolo, da questa canzone, da If You Don't Know Me By Now, canzone in origine di Earl Melvin nella versione di Simple Red che abbiamo sentito, tiriamo fuori un termine per la prossima canzone. Ti va a stare bene? Traduzione:
1: se ancora non mi conosci, non mi conoscerai mai, mai, mai. Con tutte le cose che abbiamo vissuto dovresti capirmi, come io capisco te. Adesso, ragazza, conosco la differenza tra il giusto e ciò che è sbagliato e non farò nulla per rovinare la nostra dimora felice. Ce l'hai o vado avanti?
2: Sottolineato. No, no, me l'hai sottolineato, mai, mai, mai, per forza di cose io devo mettere mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, in tutte le salse.
1: Okay.
2: In inglese, mai, never, in italiano, never. Ma ce ne sono tantissime, non devo essere soltanto, come dire, il mai nel titolo, ma anche nel testo, per cui canticchiate le vostre e magari ci trovate il termine e ci mandate un vocale. 331 80 90
5: 101. Anche d'estate, noi...

0: Stavo sentendo, ci siamo tutti emozionati un pochino, anche Malgioglio mi ha mandato un messaggio, comincia così: Aldo, senti, poverino, senti, anche lui.
1: Ma te ne rendi conto che sei sempre tu nella mia vita?
0: Te le dice mai nessuno queste cose a te?
2: Capito?
3: Neanche mia moglie me le dice.
0: Esatto, no, lui comincia così, poi, ma il video me lo stai passando?
2: Grande,
0: Cri. Alla maniera, furbastro. Ciao, Cri. Ho letto un messaggio, mi aiuti a leggerlo che non ci vedo bene, Sabri, che è molto, molto bello, non è bello.
2: Aspetta, insomma, è molto forte, toccante, sì.
0: Ciao a tutti, leggi pure per favore.
2: Di solito non mando ciao tanti vocali, ma oggi non riesco. Vorrei solo che mi mandaste un grande abbraccio, perché sono in un periodo anch'io sono un genitore spaventato per il futuro delle mie bimbe, ma soprattutto perché ho scoperto che il padre è un impostore, manipolatore, traditore, anche recitivo. Sono quella che tiene tutto in piedi e che finge con tutti, sto per crollare.
0: Se qualcosa serve, noi siamo qua, se vuoi parlare, se ti vuoi alleggerire di questo peso, insomma, sapere che comunque ci sono delle persone che almeno, insomma, sono disposte ad ascoltarli e se magari anche fare qualcosina. Ora
2: un abbraccione forte e tieni duro.
0: Un abbraccio forte a tante persone, perché noi solito facciamo i zuzzurelloni, no? Siamo specializzati a fare quello, siamo nati un po' deficienti così, no, Regina? Però insomma, come dire, abbiamo anche un cuoricino che batte. Insomma, abbiamo vissuto le nostre cose, per cui siamo anche sensibili a quello che a quelle situazioni non perfette, non bellissime, che vivono molti di noi. Ora cambiamo completamente registro, andiamo da Aldo Preda, sono le 11:05, le 4:05 per chi ci ascolta in replica.
3: Le dichiarazioni del presidente americano Trump, che sta parlando in questi minuti da Ankara, dal vertice della NATO, dopo un incontro con il segretario dell'Alleanza Atlantica Rutte. E come al solito Trump ne ha per tutti e non le manda a dire. Intanto attacca l'Iran definendolo un regime malato e bugiardo. Il cessate il fuoco è finito, ha ribadito Trump, e ce ne siamo accorti perché la scorsa notte le forze armate americane hanno attaccato postazioni iraniane colpendo circa un'ottantina di obiettivi. E poi attacca ancora l'Italia, Trump. L'Italia ha fatto molto male, dice, nelle decisioni sulle sue basi, e si riferisce alle mancate autorizzazioni da parte italiana all'utilizzo delle basi italiane per gli attacchi americani verso l'Iran. Poi attacca la Spagna, che definisce un pessimo alleato. Non voglio avere rapporti con loro, i rapporti commerciali sono finiti, sono un caso senza speranza. Ci sono anche un altro paio di paesi, ma la Spagna è particolarmente ostile. E poi Trump torna a parlare della Groenlandia e dice: è un grande problema per noi, è un paese molto importante per gli Stati Uniti, mentre non è assolutamente importante per la Danimarca. Trump ha ricordato che quando la Danimarca fu invasa dai nazisti in meno di un giorno, durante la Seconda Guerra Mondiale, loro ci chiesero di occuparci della Groenlandia e noi lo facemmo, e poi stupidamente la restituimmo. Non avremmo dovuto restituirla, perché della Groenlandia ne abbiamo bisogno. Quindi torna a rivendicare la Groenlandia per gli Stati Uniti.
0: Beh, una sorta di resa dei conti a distanza, no? Voglio dire, anche le situazioni che riguardano storiche ormai, che riguardano il passato. Abbiamo trascurato, Aldo, i suoi interventi negli ultimi giorni. Ritorniamo con un bel ringraziamento classico per questa bravissima persona. Dai! Dai!
4: Grazie Aldo Preda!
5: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: ma è lei? È lei che vedo nel monitor qui dal Salento, collegata da Milano con noi, la Cristina di Apostrofo
1: Avena.
0: Eccola.
2: Sono arrivata, ciao.
0: Ti ho visto con la torta, con le candeline, amore, che soffiavi come una bambina.
2: Certo.
0: Come una principessa.
2: Sì.
0: Ti è piaciuta la festa che ti ha fatto?
2: Sì, sì, bella, bella. Però tu non c'eri.
0: E il nonno ti ha regalato qualcosa? Nonno Aldo ti ha regalato.
3: Io non sono un nonno.
2: Nonno Aldo non mi ha detto neanche. Mi ha detto ciao Cristina, auguri.
0: Nonno basta. Daniele Togniacca. Nonno Daniele Togniacca ti ha chiamato per farti gli auguri?
2: No,
0: sì.
2: No,
0: ecco, maleducato. Ecco. Regina ti ha chiamato, la nonna Regina?
2: Nonna sì. Regina mi ha chiamato. Quando mi hai chiamato?
4: Ti ho mandato sì. Messaggi.
0: Ah, chiama tutti.
4: Sì.
0: Sì, li manda messaggi a tutti.
4: Non è vero, sono la Cristina.
0: Auguri, buon compleanno.
2: Ciao, Marino,
0: buon compleanno, grazie. Gemella del nostro Marcello Zoara, avete festeggiato
2: sì.
0: Insieme il vostro compleanno.
2: Ci siamo sentiti.
0: Stai bene, piccola?
2: Bene, amore.
0: Noi abbiamo un regalo per te.
2: Dai.
0: Cosa pensi? Che conoscendo ormai i tuoi gusti, abbiamo detto appena arriva,
2: che
0: le facciamo subito
2: un
0: quello che a lei piace tanto.
2: Cos'è?
4: La cosa che più desideri?

0: È un Cristina D'Avena special edition.
1: Special edition.
2: E questo è proprio per te. Questo è proprio questo. Ho la F moscia. Questo è un regalo di Regina per te, bambina piccola bella.
1: Va bene.
2: Sentiamo. Va bene. Questo test psicattitudinale per bambini. Ecco.
3: Cos'è? 2026. Auguri, Cristina. Fa solo del bene. Cos'è?
4: sempre più ermetici questi
1: solo
4: test.
1: Del bene cos'è?
2: No, questo è per bambini. Okay. Ma dai.
4: Aspetta la risposta, me la mandate la risposta, vediamo se è congrua, se no cancelliamo tutto e andiamo con
1: fa
4: una
1: solo del bene.
4: È congrua.
1: Allora,
4: fa solo del bene.
5: Quindi non fa del male.
4: Aspetta,
5: mai.
4: Mi fa la risposta e vediamo qual è la risposta.
5: Riagomitolamelo.
4: Prego.
5: Lo sciroppo.
3: Non carissimo.
4: Lo sciroppo.
0: Poi non fa sempre bene, perché a volte ha un saporaccio.
5: Però
4: no,
5: bene.
4: Non va bene la risposta,
3: no,
4: Regina. Non va bene.
3: Non
6: è come Aldo Freda.
3: No.
0: Fa solo del bene. Cristina D'Avena la risposta.
4: No, fa solo del bene. 331 80 90 101. Fossi in voi non risponderei, perché la risposta è veramente...
6: Le vitamine.
3: No, tesoro.
4: No, non rispondete, per favore.
5: Ma siamo sulla strada giusta.
4: Esatto.
1: Sì, eh? Ah, ecco.
4: Quale fa solo del bene? Pensateci bene. È una cosa fresca, recente. Ah. Fa solo del
0: bene. L'anguria.
4: Sì.
3: No.
6: Ce l'ho. Riagomitolamelo. Tognacca.
3: No.
4: Fa solo del bene. Non è Carlo Gallotto.
5: Riagomitolamelo. La ginnastica.
3: No, Aldo.
4: No, è una cosa recente. Ho detto fresca, di qualche giorno fa. Fa solo del bene.
5: Ma è una persona.
4: Pensateci. Certo. Più persone.
5: Più persone.
4: Un po' scemotte, però insomma, per persone sono.
3: Dai, amici, forza!
4: Dai, è facile! 331 80 90 101.
0: Riagomitolamelo! L'estate
4: Eccolo.
0: Migliore che c'è, il nostro brano.
4: Bravo!
0: Con Cristina D'Avena.
4: E la nostra canzone estiva!
0: Giusto!
4: Mettiamola
1: con il
4: dobbiamo,
1: video
4: era facile.
7: Anche d'estate noi

estate 2026 al doppi Zoa. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il sole che picchia perché sono io che ti rompo la nicchia. Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore.

0: Scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: No, vabbè, no, no, vabbè.
3: Vabbè, ragazzi, già era una bomba sta canzone. Così è troppo spettacolare. Buona estate a tutti.
4: Ecco, procediamo a fiammarsi dal ridere.
5: No, è bellissima, veramente.
2: Adesso la piazziamo anche come sigla a tutti i villaggi turistici, sì, anche perché
5: sicuramente
2: è positiva,
5: tutti i miei spettacoli.
2: È bella. Poi, ragazzi, ci sono dei momenti. Abbiamo Aldo P, ragazzi, che picchia,
6: che spinge, Aldo picchia.
2: Va bene. Era la nostra canzone, il nostro omaggio, mio, di tutti.
5: Grazie.
2: I ragazzi di Gino, di Sabrina, di Aldo e di Cristina, per tutti voi, sperando di darvi qualche minuto un po' così di sorriso. Però, visto che molti si sono lamentati, Cristina, di molti dei nostri ascoltatori, di non essere partecipi della canzone, ne faremo un remix prima della chiusura della stagione, laddove ci saranno solo i vocali e il nostro ritornello.
5: Che bello!
2: Quindi scompariamo e mettiamo tutti i vocali dei nostri, va bene?
5: Bene, bene,
2: cioè,
5: bene.
2: Poi non la faremo sentire a nessuno questa, ce la teniamo
5: noi. Giusto. Dai.
2: Torniamo subito in radio e in TV. Allè.
7: Cristina D'Avena, che mi sembra molto pepata.
8: Mamma mia, che sensualità.
9: La D'Avena mi fa nitrire.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Aspirapolvere lavapavimenti Dyson Cyclone V10, sotto costo a soli 349 euro, disponibili 300 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
1: Voilà! Siamo noi, vi procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
2: Renault.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del Digitale Terrestre. R101.
7: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
11: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati! Respira!
12: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
13: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
15: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
16: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
17: Il muro dà, il muro prende.
16: Con Max Giusti.
17: Sta tornando The Wall, vi aspetto.
16: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
18: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
19: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
20: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione Imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, Classica o Zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
21: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: cocco.
1: Ma non puoi lanciarci e poi interromperci.
0: Ma infatti vabbè, ma c'ho più bello.
2: Sei uno scostumato.
3: Ho i minuti contati, non è colpa mia, non nella vita, anche in quello. Però dicevo, sapete, non so se siete stati in spiaggia, ma quelli che vendono cocco non lo cioè non gridano più, non sono loro, hanno il coso registrato, furbi, ormai figurati. Ah. C'è una cosa registrata, sì sì, anche con la canzoncina, e vabbè, bravi. Cambiano i tempi. Allora, qua si ride e si scherza, mentre lacrime amare sulle borse, urge un rito propiziatorio, Cristina, perché la borsa saldo, non capisco perché è quasi meno 2% la borsa italiana,
1: con tutto quello che sta succedendo.
3: Erca miseria. Allora noi, per, come dire, cambiare il male in bene, facciamo questa roba, Cristina, che l'hai fatta poche volte tu.
0: Sì, infatti.
3: Ed è, come dire, se uno poi sta bene, starà meglio.
0: Certo.
3: Se sta peggio, sentiamo.
0: Fatelo anche a casa.
3: Dai le indicazioni, Regina, per favore.
4: Aprite tutte le vostre braccia meravigliose.
0: Sì.
1: Tutte,
3: anche quelle dei vicini.
4: Attaccate il dito magro lungo al dito più basso robusto, così, uno all'altro.
0: Okay.
3: Ma attaccati come con la saliva.
0: Ma come?
3: Attaccati con la saliva, con il mastice, con della colla.
4: Con il pensiero.
0: Pensiero.
3: Ah, attaccati col pensiero.
4: E ripetete con me. Butto tutto dentro.
3: Cristina,
0: tutto dentro, sì.
4: Butto tutto fuori.
5: Insuperabili.
4: Butto tutto dentro. Spingi. Butto tutto fuori. Luce!
3: Mi ricordo una cosa che...
0: Luce!
3: Sta cosa, sto butto tutto dentro. Mi ricordo una cosa che si faceva da bambina. Quando? Una cosa proprio...
2: A me da adulti.
1: Sì, da ragazzi al massimo.
3: Speriamo bene.
0: Bello,
3: per tutti. Bene per tutti. Arrivederci.
0: Ciao.

0: canzone dell'estate di Recetto 1 me la faceva sempre ascoltare mia figlia negli anni 90 quando era piccolina.
1: Ciao Cristina, mi chiamo Aurora, a breve spero di laurearmi in scienze dell'educazione e formazione, e la mia tesi di laurea si chiamerà Dalla tensione all'armonia, il canto come sollievo dall'ansia, e volevo ringraziarti perché l'idea per fare questa tesi me l'hai data tu durante un tuo concerto all'Alcatraz nel 2024.
2: Vedi?
1: Mentre
2: amore,
1: cantavi la
2: vedi?
1: Sigla di Rossana. Ti voglio tanto bene, ti mando un bacio.
3: Ciao amore mio,
4: che meraviglia.
2: C'ero pure io all'altra cazzo. Aspetta, mi scrive: mi lascio vocale mia figlia che è appena uscito dall'orale, stiamo sulle ragazze che studiano, vediamo il risultato.
5: Va, sono uscita adesso e chiaramente ce ne siamo andate con il 20 su 20. Vamo sta alla playa, a mio me gusta bailar, abbiamo preso 10, Fernando, ma chi siamo noi? Chi siamo noi?
2: Capito?
4: Bravo, allegra,
3: allegra, I love you. Allora,
4: brava.
2: Ma come parla? Ma come parlano sti ragazzi? C'è tutto attaccato. Tu papà, abbiamo preso 20 su 20, vamo sta bailar, ma mi gusta bailar.
4: Fernando Bu ha detto chi siamo noi, Fernando.
2: Arriva la canzone che ti fa stare
6: dalle 9 a mezzogiorno su R101, dal lunedì al venerdì c'è Procediamo.
2: Procediamo.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV, sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
10: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
11: Fantastico!
10: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
11: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
10: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
11: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su su su su.
10: Scherzavo!
11: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
12: Dobbiamo parlare.
13: Lo sapevo.
12: Di questi continui alti e bassi.
13: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
12: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
14: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
15: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
16: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
17: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
16: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
18: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
19: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
20: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
21: MG. Find your more.
22: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
23: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
24: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
25: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
24: Oh, Contacta! Adoro!
25: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
26: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
27: Finalmente è iniziata l'estate.
28: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
27: Ah sì?
28: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
27: Hai ragione.
28: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
29: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
0: Cennamo. Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
6: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre i 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.

0: bene.
1: Sai che mi coincide il sonno? Se fai così le appisolo.
0: Ma
1: continuo un quarto d'ora
0: così. Smettila.
1: Con le zanzare non riesco a dormire di notte, quindi mi devo un pochino appisolare durante la giornata.
0: Arrivo
1: c'è
0: io.
1: La ruota!
0: Sì, eccola!
1: Mi fa ridere perché abbiamo lanciato il termine che deve essere contenuto nella canzone Ti fa stare bene, che mai. Però le canzoni che abbiamo selezionato contengono anche il mai, tipo mai mio, capito? Mai, non mai,
0: vabbè.
1: Vabbè, in ogni caso le sentiamo sette come sette i colori della ruota. Prego.
2: Canzone verde.
3: Buongiorno grandissimi, sono Paolo. Per la canzone a tema oggi mi piacerebbe ascoltare My Sharona. Think Neck. Ciao.
4: Canzone viola.
5: Ciao Fernandinho, sono la Dani. Per la canzone che mi fa stare bene col termine mai, vorrei sentire Come mai, ma chi per fare questo a me, degli 883.
4: Canzone blu.
6: La canzone che mi fa stare bene con la parola never, io direi quella di Dimal, Never Ending Story, la storia è finita.
7: Canzone azzurra.
8: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene, It's Now or Never, Elvis Presley, ciao.
9: Canzone rossa.
10: Ciao, procediamo, sono Manuel. La canzone che vorrei ascoltare con la parola mai nel testo è Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato.
11: Canzone fucsia.
12: Canzone a tema One degli U2 che contiene nel testo la parola never.
13: Canzone gialla.
14: Ciao Fernando, sono Greta. La canzone che mi fa stare bene è Never Never Gonna Give You Up, Barry White.
1: Hola. Barry White, bella. Never
0: ma
1: Never Gonna Give
0: tante.
1: You Up. Ma anche quanta fretta, ma dove corri?
15: Dove vai?
0: Ma la cantiamo la prossima volta, magari a settembre quando torni. Tanto.
1: Dai, intanto. Intanto gira. Chi ha detto che torno a settembre?
0: Lo dico io.
16: Era destino.
9: Canzone rossa.
10: Ciao, procediamo, sono Manuel. La canzone che vorrei ascoltare con la parola mai nel testo è Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato.

0: Shababounce. Il gatto e la volpe, bellissima. Che bella, venuta fuori dalla ruota della musica di Procediamo. Però devo dire che come, come dire, giratrice rotistica non è che sei proprio...
1: Ma cosa?
0: Cioè, devi migliorare, puoi migliorare.
1: Sembrava, non volevo far cadere la ruota.
0: Ne canni,
1: no?
0: Sempre uno, D'Avena, ne canni sempre uno.
1: Ma non è vero.
2: È delicata.
0: Alla prima non vai bene, poi sul lungo dai il meglio di te stesso. Sulla seconda funzioni meglio. Va bene, tra un'ora. La facciamo ancora, canzone ti fa stare bene qui su Radio 101. Mandate un vocale al 331 80 90 101. Ora la sfida dei cartoni.
1: Yes, allora attenzione perché avete votato veramente in tantissimi, sia sui social di R101 che su Cristina D'Avena Official. Allora, la sfida era tra un brano che è contenuto all'interno del telefilm Balliamo e Cantiamo con Licia, che si intitola Pensare e Sentire con te, contro la nostra canzone L'estate migliore che c'è. Allora, cosa succede però? Che Pensare e Sentire con te è uno dei brani più significativi di Licia. Quindi, con una percentuale...
0: Cioè, una sfidona!
1: È una sfidona. Quindi, con una percentuale del 69% contro il 31%, vince... Pensare e sentire con te.
0: Ma cosa vuoi pensare?
1: Sentire, perché è veramente un brano molto molto bello.
2: Stupendo.
1: Molto
0: l'estate
1: bello.
0: L'estate è migliore, non se ne parli.
1: Ma
0: più
1: certo.
0: Andiamo che è tardi.
1: E vabbè.
3: Anche d'estate noi

0: la trasmissione più bella di Radio 101 sta per finire. Ciao.
1: Puntata sorprendente, bellissima, complimenti.
2: Pazzesca, pure oggi,
3: pazzesca, sì. Guarda, lasciamo stare. Però stavo pensando a sto pezzo dei Colors, il pa-pa-pa-pa-pa-pa-pe-re-pe vince su tutto.
4: Sì.
3: Perché contiene tutto, Aldo. È vero?
5: Sì.
3: Pa-pa-pere-e-pe. Pa-pa-pere-pe.
4: Stupendo. Stupendo,
3: dove
4: bravi prende, ragazzi.
3: Dove vuoi altro dalla vita? Dopo pappa per e pe andiamo a fare tutti quanti pappa per e pe anche oggi. Grazie a tutti. Chi ha lavorato per la televisione?
4: Canepa!
3: Chi ha diretto l'orchestra?
4: Marcello Zoara!
3: Il caporedattore Aldo Preda!
6: Buongiorno.
3: Sabrina Bambini!
4: A tra poco!
3: Regina Saraiva! E Cristina di Apostrofo!
4: Avena!
5: Grazie a tutti! Ciao! Ciao Fernando!
3: A domani, ciao amore, che Dio sia con noi! Grazie a tutti, arrivederci!
7: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
8: Buona giornata da Federica De Boni. Dal vertice NATO di Ankara, Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo. Il cessate il fuoco è finito, avverte il presidente degli Stati Uniti. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia all'Alleanza Atlantica, dalla Spagna definita senza speranza all'Italia giudicata pessima sulle basi USA. Volano i prezzi di petrolio e gas dopo i nuovi scontri davanti allo stretto di Hormuz tra forze americane e iraniane. Il WTI sale a $72.77 al barile, in rialzo del 3,3%. Il Brent raggiunge i $72.48. Il prezzo del gas è balzato a €48.5. In rosso le borse europee. La Russia ha preso di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del Popolo della Famiglia, Mario Addinolfi, da questa mattina agli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Per il GIP l'indagato ha una pervasiva pericolosità sociale. Al centro dell'inchiesta la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati. Un dirigente medico è stato accoltellato questa mattina in un presidio sanitario a Palermo. È stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale civico. Ad aggredirlo sarebbe stato il parente di un paziente che era andato lì per chiedere una sedia a rotelle. Calcio, la Svizzera batte la Colombia ai rigori e trova l'Argentina ai quarti dei mondiali. L'Albi Celeste passa grazie alla rimonta contro l'Egitto. Tennis, Paolini e Cobolli oggi a Wimbledon giocano i quarti. Jasmine nel match che vale la semifinale affronta nel primo pomeriggio l'Ucraina Marta Kostyuk. Flavio invece contro la rivelazione del torneo, il britannico Arthur Ferri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: minuti, siamo pronti per partire con una nuova diretta insieme ai Bonazzi di R101, cosa che accade ogni giorno da mezzogiorno alle 2 sulla radio, ovviamente R101, ma anche in TV. Sul 67.
1: Canale 67. Bene, giorno. Sabrina Bambi potrete vedere su questo canale, sì. Fabio De Vivo, Giuseppe Milano in regia, ma lo sentirete pur non vedendolo.
0: Esatto, il nostro Jeps from Palo del Colle, insomma. Bello però, Jeps sì. From Palo del
1: e
0: Colle.
1: E oggi abbiamo Roberta Bussolati da casa sua.
0: Attaccata invece al Palo del Colle perché ha una caviglia gonfia, porastella. Ieri è caduta appunto dopo aver fatto del workout in palestra. Le mandiamo un bacio. Così come le mandiamo a tutti voi presenti, c'è la musica Malika Ayane senza fare sul serio. Un po' come noi.

0: Senza fare sul serio di Malika Ayan qui su R101. Siamo partiti così, al meglio, quantomeno si spera, su R101 fino alle 2 di questo pomeriggio con Sabrina Bambi, Fabio De Vivo. Oggi Sabri, visto che siamo anche un po'
1: senza fare sul serio,
0: a parte
1: così.
0: Quello, ma da una stagione intera, però noi siamo quasi un po' alla fine di quella che è considerata un po' la stagione lavorativa, l'anno di lavoro, quindi abbiamo anche un po' voglia, no, di non fare sul serio, di sbragarci, di essere anche un attimino meno pettinati.
1: Però
0: e meno abbottonati.
1: Però stando al microfono davanti a milioni di ascoltatori, dobbiamo un po' tenerci.
0: Esatto. Quindi mi rimetterò un attimino di tutto punto per leggere una notizia che riguarda, appunto, giuro che in questo caso non vuole essere nulla comunque di personale, su Annalisa.
1: Ah, ecco.
0: La quale ha dichiarato una cosa in cui, secondo me, milioni di persone che ogni giorno ascoltano R101 si rivedono. Quando torno al mio paese...
1: Stop! Quando torno al mio paese... Ta ta ta ta ta ta. Vai, continua.
0: Cheat. Esco in pigiama, struccata, vado al pub, mi piace da morire e mi fa stare bene. Cioè, io me la immagino Annalisa sempre pettinata al meglio, ipertruccata, bella come il sole, andare al pub in pigiama, birra e rutto libero. Cioè, secondo me è un'emozione anche solamente nell'immaginarla.
1: Ah, cioè lei non passa il tempo libero in pigiama, ci va addirittura al pub.
0: Sì, lei si mette proprio il pigiama con gli unicorni, perché voglio immaginare che sia questo il pigiama, appunto, di quando vuoi stare sbragato. Vai al pub, birra, stai con gli amici e te ne freghi, insomma, dell'essere sempre di tutto punto.
1: E quindi tu la preferisci così che in giarrettiera quando balla e canta?
0: Guarda, ora, su questo ci rifletto, però mi piace il mood.
1: Certo, cioè, se la devi incontrare sotto casa va bene anche in pigiama.
0: Ma sì, va bene, anche con lo zoccolo del dottor Sciollo, cioè quello lì di legno. Vabbè, comunque mi piace comunque questo atteggiamento, perché è quello che noi tutti comunque abbiamo una volta o l'altra nella vita o comunque a casa. Anche io, quando sono a casa, sbrago completamente. Io giro in mutande tutto il tempo.
1: Okay.
0: Cioè io amo essere libero e quindi mi rendo conto che quando sono a casa... via scarpe, via calzini, via vestiti, perché ho bisogno proprio di sbragare. Tu invece?
1: No, io se sono in casa da sola completamente, io preferisco proprio andare nuda.
0: Oh! Va bene, amici?
1: Ovviamente ho delle belle tende coprenti, lo dico per i vicini.
0: Apri tutto! Vogliamo saperlo da voi, 331 80 90 101, quando siete a casa belli sbragati, com'è che siete messi? Wow.

0: 12:15, parliamo di come siamo comodi, sbragati, belli plazzati e chillati, per utilizzare dei neologismi a caso, quando siamo in casa.
1: Adesso sentiremo la voce dei nostri ascoltatori, ma nei messaggi scritti, perché ogni tanto dobbiamo anche citarli, molti dicono proprio di togliere immediatamente in casa il reggiseno.
0: Anche gli uomini?
1: No, le donne, oddio.
0: Sai, in un momento inclusivo
1: tutti.
0: Io non escludo.
2: Ciao carissimi, a casa, pantaloni di pigiama, vecchissimo, una canotta sdrucita, pantofole di pezza, mollettone nei capelli, senza reggiseno, cioè la cosa più schifosa che c'è, sudata. Ciao Giulia.
0: Ma no, viva la sciabatta, cioè viva in casa.
1: Viva lo sciattume.
0: Ma sì, viva lo sciattume, ragazzi, ma... In questo mondo, Samri, noi lo sappiamo bene, comunque, dove tutti sembrano voler apparire sempre perfetti.
1: Anche meglio grazie all'ausilio dei filtri.
0: Mamma mia, ma viva un po' di sciattume, libertà. Ma viva la libertà.
3: E Fabio, io uguale a te, almeno adesso che fa caldo, si muore.
0: Giusto. Quindi vuol dire in mutande. Io
3: ragazzi
0: di
3: R101, io sono un po' come la Sabrina, grande Sabri, ti voglio bene, sono Angelica da Torino.
1: Grazie Angelica, team
0: tu...
1: nudismo in casa.
0: Comunque sta roba del nudismo vedo che funziona, siamo tutti comunque finti timidi, poi alla fine comunque trovi un sacco di persone.
1: Oh, d'estate
0: vedi?
1: È la spiaggia a casa,
0: sì.
1: Se non puoi andare
0: ma
1: al
0: sì,
1: mare,
0: buttiamo un po' di sabbietta a terra, anche quella del gatto va bene. E ci organizziamo così. Dai, com'è che siete in casa quando siete belli sbragati? 331 80 90 101 la voce, c'è Sabrina Carpenter.

0: Sabrina Carpenter con Tears. Lei, guardandola anche attraverso questi video, sempre molto bambolina, come te la immagini quando invece è in casa?
1: Io in casa me la immagino coi bigodini e con un baby doll, sempre sexy.
0: Ma
1: lei
0: sempre col tacchetto, anche
1: sì,
0: mini, vedi,
1: sì.
0: Vedi. Voi?
2: Ciao ragazzi, sono Francesca. No, io a me Reggiseno non esiste in casa, ma manco morta. Canotta, pantaloncino, comoda, stop. Cioè, non ha... il Reggiseno si mette solo ed esclusivamente se uno esce di casa o se viene qualcuno. Però tenerlo anche col caldo, il fastidio, ma anche no.
0: Ma non fa male, cioè proprio a livello non avendole.
1: Tenerlo tutto il giorno fa male. Cioè lei mi ha fatto simpatia, che ha detto: se arriva qualcuno lo metto su, perché se no poi sai, col freddo c'è il rischio di vedere il capezzolo.
0: E di notte invece zero, mai.
1: Di notte mai.
0: Non si mette.
1: No.
0: Ferretto sì, no? Mi sto interessando.
1: Dipende dalla tetta.
0: Ah, ho capito. Tutto dipende dalla tetta.
1: Sì.
0: Va bene, va bene.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5. Sotto costo a soli 499 euro. Disponibili 260 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
1: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
12: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a €14,99 e da giovedì aspirapolvere portatile a €14,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
17: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
18: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
19: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
18: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
19: Sì, sì, come no?
20: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
21: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
22: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà.
23: La Piadineria.
22: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
24: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Senti noi, Bonazzi di R101, che poi in realtà siete voi. Sembra un po' un rebus detto così, ma è quello che noi pensiamo sempre di coloro che ci ascoltano.
1: Esatto, siete voi, Bonazzi. Noi non ci incensiamo in questa maniera.
0: No, siamo due menestrelli, noi al vostro servizio. Detto ciò, parliamo di come siete messi quando siete in casa.
1: Ho smessi,
0: sotto un punto di vista proprio di abbigliamento, di attitude.
2: Ciao, Bonazzi, Luca Lavelletri. Anch'io, come te, Fabio, rischio stare a casa quando sono solo, poi calcolando che sono in collina, in campagna, posso fare come mi pare, non mi vede nessuno e a volte sto anche senza mutande. Bello. Però poi mi ricordo che ci stanno le zanzare e quindi le mutande sono costretto a rimetterle.
1: Ma vabbè, Luca che è di Velletri come me, se ti pizzicano le zanzare c'è qualche gonfiore.
0: Esatto, magari un po' isolato, però vabbè. Ma scusa, Luca da Velletri, ma com'è che le zanzare ti pungono solamente? Io non capisco questa cosa.
1: Poi
0: io non ho mai provato.
1: Rimette le mutande perché sono attratte dal pistillo, dal fiore.
0: Io sono un ricettacolo peraltro di zanzare. Cioè, ovunque ci siano delle zanzare, stai certa, Samri, che verranno da me.
1: Cioè,
0: ma
1: Luca,
0: non mi hanno mai
1: come...
0: punto sul pungiglione.
1: Ma Luca magari è come il lampione per le falene. Dici di più.
0: Lampione, adesso sei ambiziosa.
3: Ciao ragazzi, Antonella da Briosco. Allora, io fino a qualche anno fa reggiseno sempre giorno e notte. Ora che da tettine sono diventate tettone, appena arrivo a casa le mollo all'aria aperta. Grazie, ciao, buona giornata.
1: Libere, libere.
0: Non le fa pascolare, in che senso? Ma poi perché sono diventate one?
1: Perché si vede che avrà
0: sarà
1: avuto
0: mamma.
1: Una gravidanza.
0: Va bene. C'è Elisa, noi ero su R101.

0: Ancora un po' di messaggi legati a come
1: siete
0: messi.
1: Ho acceso la radio ora.
2: Sì,
1: ma
2: prego.
1: Perché stiamo parlando di pungiglioni e balconi?
0: Perché, allora lo spieghiamo così in modo semplice e onesto, perché secondo un'intervista fatta da Annalisa, lei dice che quando torna a casa in Liguria va al pub in pigiama, struccata, sbragata, perché le piace essere così. Allora abbiamo chiesto a voi com'è che siete messi quando siete in casa belli comodoni.
3: Ciao, con questo caldo in casa ho solo dei pantaloncini del pigiama addosso e con una bella aria condizionata a gogo. Bacioni.
4: Ciao, buonasera. Anch'io quando entro in casa, prima cosa via le scarpe e con questo caldo anche adesso in mutande e con il ferro da stiro, purtroppo per
0: in
4: me.
0: In che senso? Dove? Non
2: sta
0: capisco.
2: Stirando in casa solo con le mutande e il ferro.
0: Ho avuto un pensiero malato.
2: Tipo Umberto Tozzi, una donna, fammi cantare, una donna che stira cantando.
3: Anche se fa caldo, senza reggiseno non ci posso stare. Però vestitino, copricostume, prendisole largo, di cotone, di lino, smanicato, anzi bretellina sottile per avere il meno possibile addosso.
0: Ma quanto siete sexy voi ascoltatori del Radio 101?
2: E cioè, poi tutti con i materiali giusti. Hai sentito? Cotone, lino, brava.
0: Tutti belli liberi, bravi, bravi.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: nuovo singolo di Cioffi, si chiama Carmela. Abbiamo visto anche il video sul canale 67, dove il tutto si svolge all'interno di una bocciofila, che è un posto che mi affascina sempre
1: io
0: molto.
1: Io le amo, andiamo assieme.
0: Andiamo assieme, Sabri, fatta.

0: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
2: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara!
6: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
9: Al di là della meravigliosa playlist quotidiana su R101, ci sono canzoni che possono scegliere anche loro, Samri, vero?
10: Assolutamente, dovete farlo con amore, con passione, con un vostro ricordo, ma soprattutto con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
15: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
16: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
17: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
19: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte,

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
3: Il muro dà, il muro prende.
2: Con Max Giusti.
3: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
2: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: Ebbene, quel bel momento che arriva ogni ora qui su R101.
1: Quel momento speciale che è dedicato esclusivamente a voi, ai vostri ricordi e ai vostri desideri in musica.
0: Sentiamo chi c'è e cosa ha scelto.
2: Sono Anna e oggi la canzone che mi farebbe stare bene è di Bonnie Tyler, It's a Heartache.

0: It's a Heartache di Bonnie Tyler qui su R101, canzone che ti fa stare bene che da diverso tempo non ascoltavo, l'abbiamo fatto qui su R101 grazie a voi, a un messaggio al 331 80 90 101.
1: E questa bella consuetudine la trovate ogni ora.
0: Esatto.
1: E adesso torniamo a noi.
0: Torniamo a noi, anche perché io stavo così scanalando un po' sui social ed è sempre più presente la presenza dei cosiddetti umanoidi, che diventano sempre più umani, che siano con le sembianze da uomo o da donna, ragazzi, non si riesce
1: quasi
0: più a distinguere.
1: Non distinguibili.
0: E ne hanno fatti alcuni, io li sto guardando adesso, hanno i tratti somatici orientali, si chiamano appunto I Love You e sono una sorta di diciamo di presenza che hanno
1: amichevole
0: che mettono a disposizione soprattutto di coloro che vogliono restare single e delle persone anziane. Però loro sembrano tipo, che ne so, sembrano i BTS a guardarli, capito? Tutti fighi, questi tratti somatici orientali che fanno tutto.
1: E sono a tua disposizione.
0: Sì.
1: E interagiscono attraverso l'AI.
0: E fanno tutto quello che chiedi loro di fare. Quindi sono una presenza costante che puoi utilizzare per qualsivoglia tuo bisogno fisico e psicologico.
1: Qualsiasi tuo bisogno.
0: Sì.
1: Ok.
0: Sì. Non so come vederla sta roba qua. Mi sembra un po' triste da un lato, però...
1: Oddio, io penso che nessuno possa proprio supplire una mano reale, nel senso aiuto.
0: Ma anche secondo me, non lo so, secondo me si sta andando un po' più in là, magari il discorso è da boomer, però...
1: Ma voi siete totalmente contro, parla agli ascoltatori, o un po' vi intriga l'idea?
0: Di averlo a disposizione.
1: Ma sai, perché magari qualcuno preferisce avere un rapporto di vicinanza, ma a distanza.
0: Esatto,
1: non troppo invasivo.
0: Non ne ho più bisogno, lo spengo.
1: Esatto, ciao.
0: Vabbè, dai, 331 80 90 101 se vi va di risponderci. Intanto i Train, Drive By.

0: RTR 101 ogni giorno in onda da mezzogiorno alle 2 su RTR 101, in radio, via app, in streaming,
1: sul
0: in
1: nostro
0: TV,
1: sito,
0: sul sito, sul 67 in TV. Insomma, ci sono diversi modi per ascoltarci e condividere, insomma, quello che facciamo ogni giorno.
1: E chi state ascoltando? Sabrina Bambi, Fabio De Vivo. Alla regia c'è stato sinora Giuseppe Milano. Adesso entrerà in campo Pari d'Ausili MC.
0: Quindi da Jeps from Palo del Colle direttamente a Pari d'Ausili. Va bene, dai, bello, bello averli entrambi. Bello avere anche voi presenti per un paio d'ore. Ma anche qualora ci dedichiate solamente un po' di tempo, noi lo apprezziamo ugualmente, perché poi la gente c'ha da fare, capito?
1: Certo.
0: Deve lavorare. Però se riuscite, anche quando lavorate, alzate il volume su R101.

0: Black Eyed Peas qui su R101 insieme in questo mercoledì 8 luglio con Sabrina Bambi, Fabio De Vivo. Prima abbiamo lasciato i nostri bonazzi con una domanda legata a questi umanoidi che sono stati prodotti appunto in Cina, che hanno le sembianze perfette della ipotetica boy band asiatica.
1: E poi non, cioè, solo sono tutti le sembianze, figli, tutti belli, ma anche l'operatività, perché potrete far fare loro qualsiasi cosa.
0: Esatto, e tanti se ne stanno munendo, soprattutto persone single convinte di essere e rimanere tali, ma soprattutto persone anziane. Parliamo di un mercato asiatico dove le persone anziane, anziché andare a cercare, che so io, un uomo o una donna per poter svernare magari quegli ultimi anni felici della vita, cercano di munirsi invece dell'umanoide pronto a tutto.
1: Ma sai che nell'ottica degli anziani, secondo me, è risolutivo. Ma perché certo, comunque è una compagnia fissa, costante,
0: forte,
1: valida anche per aiutarli. Effettivamente sanno delle disabilità.
0: Esatto. Voi cosa ne pensate?
2: Buongiorno ragazzi, assolutamente contro, anche perché non so il motivo, sono terrorizzata da questi robot.
1: Però non sono
0: per
1: robot, hanno le sembianze proprio, non è il vecchio Robocop, cioè sembrano proprio umani.
0: Ma sai cos'è? Che ogni film comunque di quel tipo è catastrofico, a un certo punto il robot si ribella alla famiglia. Però secondo le leggi della robotica, la prima legge in assoluto è quella che il robot non può fare del male all'umano, cioè qualsiasi cosa accada, l'umano deve essere sempre tutelato. Questa è una legge.
1: Human first.
0: Esatto.
3: Ma ragazzi, dai, diciamo le cose come stanno. È l'evoluzione della bambola gonfiabile. Ma è inutile girarci intorno, ok?
1: Giuseppe, no, ma Milano. Noi adesso lo vedevamo come un assistente domiciliare, come un sostegno, l'ha buttata lì.
0: Però può anche sostenere altro, cioè l'abbiamo detto, può fare qualsiasi cosa praticamente.
1: Nel bene o nel male?
0: Nel bene o nel male, comunque, visto sollazza, secondo
1: quelli.
0: Comunque
1: ho detto
0: quelli,
1: nel bene con la B, eh?
0: Sì, con la B, non okay, era raffreddore. Va bene, Sam Smith con Diamonds qui su R101, finale 2 insieme con i Bonazzi, mi raccomando, restate con noi.

0: Uomini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento qui su R101, 13 e 13. Esprimi un desiderio, Samri, conosci lo stesso numero e...
1: L'ha fatto?
2: Ok.
0: Ce l'hai? Ce l'hai,
2: sì.
0: a posto, va bene. Allora, ho letto una notizia che ci ha fornito la nostra Roberta Bussolati, che ricordiamo oggi è in Smart, ma sempre molto... attiva, che secondo me
2: è attiva in questo momento che è caduta e sta col piede gonfio, non mi sembra il termine adatto, però di solito le attiva.
0: Vogliamo fare uno spoiler? Domani Lei ha un appuntamento galante.
2: È vero.
0: Come fa sta ragazza che ha la caviglia gonfia?
2: Ma lei è una ragazza in gamba, andrà bene.
0: Sicuramente. Va bene, e niente, c'è una proposta da parte di un professore che vorrebbe praticamente portare come argomento di discussione contro le cosiddette relazioni tossiche, quindi qui ci facciamo un po' seri, Temptation Island. Cioè, che è un programma effettivamente molto scanzonato, divertente, viralissimo. Cioè, una di quelle robe che ti ipnotizza.
2: E che
0: alla
2: di prima chitto vorresti bandirlo dai ragazzini.
0: Totalmente.
2: E invece lui, che lo citiamo anche, si chiama Enrico Galiano, è un insegnante ma anche scrittore friulano, dice che il fenomeno è talmente grande,
0: vero,
2: che va analizzato e portare i temi che contraddistinguono la trasmissione nei banchi, tipo,
0: esatto,
2: la gelosia, il tradimento, l'educazione affettiva. Non è male come idea.
0: Ma voi? Cioè, perché Temptation Island è divisivo.
2: Divide.
0: Cioè, o non lo guardi o ne sei totalmente ipnotizzato. Io sono di questa seconda fazione. C'è uno di quei programmi che snobbavo, ma quando ho cominciato a guardare dalla prima volta, basta, finita. Cioè, non riesco.
2: Beh, ti coinvolge totalmente, perché tutti bene o male abbiamo una relazione.
0: Esatto, e molti di questi l'hanno avuta anche tossica. Va bene. Voi come la pensate? Dai, al 331 80 90 101 mi piacerebbe sapere, appunto, se portereste o meno un programma come Temptation Island per andare a bandire le cosiddette relazioni tossiche.

0: The Fate of Ophelia, lei fresca sposa, Taylor Swift, qui su R101 alle 13:19 minuti.
1: E allora facciamo gli auguri alle spose, anche ad Aurora Ramazzotti, che si è sposata lo stesso giorno poi.
0: Lo stesso giorno? Si sarà messa d'accordo.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Smartphone Samsung Galaxy S26 512 giga sotto costo a soli 1199 euro. Disponibili 200 pezzi fino al 12 luglio da Comet.
1: Sarà capitato anche a voi di aver saputo che ci sia stato un cantante, magari il vostro preferito, qui su R101, che uno dei nostri conduttori lo ha intervistato, ma voi ve lo siete persi? Nessun problema, lo ritrovate sul sito r101.it.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Quello che ami è... forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
5: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
17: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
18: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ci sono canzoni che secondo me profumano proprio di adolescenza, come questa. A prescindere da quanti anni uno abbia, sa di adolescenza.
1: È sempre fresca, da teenager, è vero.
0: È vero, Avril Lavigne con Complicated qui su R101. E vi abbiamo fatto una domanda prima che poteva essere scomoda, ma alla quale però avete risposto sia in modalità scritta che vocale. Un professore, professor Giuliano, se non vado errato,
1: sì,
0: l'ha buttata lì. Ha detto: perché non facciamo diventare Temptation Island argomento di discussione per capire quali siano le relazioni tossiche? Abbiamo chiesto a voi come la pensiate. Primo messaggio tuo, Samri.
1: Allora, Elisa da Padova ci scrive che lei segue questa trasmissione con interesse. Mi farebbe piacere sapere che mio figlio affrontasse i temi della gelosia e del possesso a scuola, perché sono sentimenti che ci scrive che lei segue questa trasmissione con interesse. Mi farebbe piacere sapere che mio figlio affrontasse i temi della gelosia e del possesso a scuola, perché sono

0: Però fondamentalmente i temi, come diceva l'ascoltatrice nel messaggio scritto da Padova, i temi sono importanti per i ragazzi.
1: E sono quanto mai attuali, che ci piaccia o meno. Va bene, dai, state con noi su R101 che arriva Charlie Puth e Marvin Gaye. Let's move!

0: Marco Mengoni qui su R101 alle 13.36. Una parola, anzi una frase che ci sta benissimo in questo periodo dell'anno, perché ogni anno, da qualche anno a questa parte, Sabri, tanti parlano del famoso burnout. Cioè, si arriva a luglio e la gente dice: sono in burnout.
1: Però posso dirti una cosa, che se in inglese stressed vuol dire stressato, la parola al contrario, sai che cos'è? Dessert.
0: Vero.
1: E quindi la soluzione, eliminiamo lo stress con il dessert.
0: Ok, come per il burnout, a quel punto si può adottare la stessa soluzione. Oppure burnout, facendo comunque il verso al fuoco, ci si può lanciare una secchiata d'acqua addosso?
1: Sì, perché no, dai.
0: Però vedi, ci sono quelle parole che a un certo punto diventano abusate. Chissà
1: che
0: per
1: quale
0: motivo.
1: Che bella la nostra psicologia spicciola.
0: Spicciolissima, e se volete unirvi fatelo, che tanto qua siete un po' tutti benvenuti. Fino alle due insieme con i Bonazzi, c'è Alex Warren, questo è Fever Dream.
2: How

0: di Alex Warren, si chiama Fever Dream, qui su R101.
1: Io voglio fare il compleanno, gli auguri di buon compleanno a Wannabe delle Spice Girl, che sono state il mio gruppo preferito.
0: Mamma mia ragazzi, 30 anni di Wannabe.
1: Ma hanno cambiato, rivoluzionato il pop musicale femminile.
0: Guarda, mi hanno dato anche un'identità sessuale, cioè io quando ho visto le Spice ho detto ok.
1: Chi era la tua preferita?
0: Jerry.
1: No,
0: io
1: per
0: con
1: me...
0: Jerry e...
1: Io Emma, io ero più delicata.
0: Vedi, ci sono tanti che erano su Emma. Io guardavo Jerry e lì avevo capito cosa volevo nella
1: auguri!
0: Vita.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16 non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5. Il nuovo Urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5. La nuova generazione di hybrid SUV.
5: GWM, go with more.
6: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
12: Al di là della meravigliosa playlist quotidiana su R101, ci sono canzoni che possono scegliere anche loro, Samri, vero?
13: Assolutamente, dovete farlo con amore, con passione, con un vostro ricordo, ma soprattutto con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
14: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
15: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
17: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
18: Apri R101.
0: R101.
19: Oh. La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
20: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
19: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
20: Sì, sì. Come no?
21: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
22: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
23: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
24: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
25: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
24: Oh, Contacta, adoro!
25: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
26: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
2: Il muro dà, il muro prende.
1: Con Max Giusti.
2: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
1: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: La canzone che ti fa stare bene.
7: Ogni ora su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene.
8: In questo periodo le chiediamo estive, la prossima che sta arrivando ho intravisto che è sia bella che sia estiva.
7: Esatto.
9: Bella d'estate, rimango, speciale. E io sono del 98.

0: Sai che stavo riflettendo sul fatto che oggi,
1: sì,
0: se ci pensi, non esiste nessuno che riesca a cambiare così repentinamente da...
1: il registro vocale.
0: Ma la roba, ragazzi, che faceva manco...
1: passare dalla voce neutra alla voce di testa.
0: Allucinante. Cioè, stavo ragionando e dicevo, ma ce n'è uno in Italia conosciuto, si intende, che riesca a fare una roba del genere? Non mi viene in mente, poi...
1: neanche a me. Però ci sono cantanti eccellenti, ma
0: sì,
1: è super naturale, cioè sovrannaturale manco.
0: Vero, vero. Canzone che ti fa stare bene, che abbiamo ascoltato qui su R101, Bella d'estate. Ora invece è Ed Sheeran.

0: the music. Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R101.

0: Abbiamo deciso che domani faremo una diretta dedicata un po' allo stress che di solito arriva quando siamo a luglio, e tutto ciò si contrappone invece a uno come Francesco Gabbani, che è sempre felice, raga.
1: Vero, sì.
0: Sempre contento.
1: Ma quasi tutti i toscani così, eh.
0: Nulla lo tocca, nulla lo tange, insegnaci tu. Vabbè, di questo parleremo domani, ma intanto vi salutiamo. Sabrina Bambi, Fabio De Vivo, un saluto e un ringraziamento che è pari da Ausilio in regia.
1: A Roberta Bussolati.
0: È vero, è vero. Arriva il Good Times con Melita e Marco e noi si va via.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Al vertice NATO nuove accuse dal presidente statunitense. Italia pessima sulle basi, Spagna senza speranza, stop ad affari con loro. E da Ankara Trump ribadisce: la Groenlandia è importante per noi. Dopo i nuovi raid USA in Iran, il capo della Casa Bianca minaccia: per me la tregua è finita, sono feccia, malati e bugiardi. Teheran annuncia: colpite le basi americane in Bahrain e Kuwait. Accusati di spionaggio per conto dei russi, due arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano, coinvolti altri quattro militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato, un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. Esplosione nella fabbrica di fuochi pirotecnici Mattei a Sant'Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. Due morti e un ferito grave. Si indaga sulle cause. Estratti dalle macerie un giovane e una donna. Analogo episodio nel 2023. In quel caso persero la vita tre lavoratori. Truffa ed evasione fiscale. Ai domiciliari il giornalista e politico Mario Adinolfi. Al centro dell'inchiesta capitolina la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati rastrellati ingenti risparmi ai privati. Danno di 5 milioni, 400 mila euro sarebbero stati nascosti al fisco. Tennis a Wimbledon, oggi i quarti, Cobolli-Ferri e Kostiuk-Paolini. Calcio, dopo il 3-2 argentino sull'Egitto e il successo elvetico ai rigori contro la Colombia, definiti i quarti dei mondiali. Francia-Marocco, domani Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. TV Haier QLED 65 pollici con 12 mesi di DAZN inclusi. Sotto costo a soli 399 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.

0: amici del Good Times, eccoci qui pronti come sempre alle 14.03. Buongiorno Marco Santini.
1: Ciao a tutti, c'è anche Melita Toniolo, ciao anche a Paride che torna con noi e ovviamente a tutti voi. Grazie per esserci e per averci scelto. Insomma.
0: Grazie, grazie a tutti, grazie anche per chi ci sarà in queste due ore, soprattutto per la nostra polemica che arriva alle 15, un dibattito sempre aperto per tutti voi e poi tra pochissimo lanceremo la domanda del giorno.
1: Senti, ma non vuoi dire niente di quello che hai fatto questa mattina, del grave crimine che hai commesso? Hai fatto
0: no,
1: una cosa...
0: No, già mi sento in colpa.
1: Grave.
0: Giuro, ci ho pensato
1: c'era
0: un'ora.
1: C'era una piccola lucertolina in casa di Melita, piccola, però quelle piccoline.
0: Piccole.
1: Insomma, colpo di qua, colpo di là è partita. Prima la coda, poi una zampina.
0: Ma no, ma per sbaglio!
1: Ragazzi, morta!

0: è finita così, allora, ragazzi. Sì. È finita. Sì. È finita. Rihanna. È finita così.
1: C'è un counter, vero, Meli? Cioè, ti ricordi la prima volta quando ti spiegavamo, Meli? Allora, quello è un counter.
0: Sì, è stato bellissimo. Era il 10 aprile del 2023.
1: E nonostante tutto questo tempo, è praticamente servito a poco, niente.
0: Ma ragazzi, no, perché stavo pensando alla lucertolina e io continuo a sentirmi in colpa.
2: Bambini,
0: chi è?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Didi e Melita, che io ho un piccolo giardinetto di 40 metri quadrati, ogni tanto cercano di entrare in casa i rospetti, le formiche, quelle cose lì. Con gli ettari di giardino che ha Melita nelle sue 11 ville, dovrebbero entrare in casa i cervi, i daini. E che porti pazienza per una lucertola.
0: Ma no, allora, ragazzi, in realtà è entrata questa lucertolina e volevo farla uscire, perché comunque io ho un gatto e tra l'altro non voglio che mi scappi, che poi mi va sotto le macchine.
1: Sì, ma il metodo per farla uscire non è fare così,
0: no,
1: con
0: la ciabattina, cioè, perché quando giochi a padel, ho cercato di giocare a padel lentamente con la lucertolina per farla uscire così. E alla fine
1: Si è rotta tutto. Va bene, non parleremo di lucertole, amici, no, né adesso né nella polemica,
0: né mai più.
1: Parleremo invece alle 15 portandovi a Jesolo di rotonde. Beh, le rotonde, ragazzi, questa cosa che insomma, amore e odio. Io per esempio odio le rotonde, cioè è una cosa, perché poi la rotonda crea incidenti, poi quelli che entrano che non mettono le frecce nelle rotonde, quelli che non rispettano le precedenze nelle rotonde. Insomma,
0: vero,
1: io non amo le rotonde. Però il tema della polemica sarà quello, e quindi la domanda che vi facciamo ora, quindi salutiamo anche tutti gli automobilisti che ci ascoltano
0: tutte
1: in viaggio,
0: tutte le rotonde, anche soprattutto tutta
1: quelli
0: Jesolo,
1: che proprio in questo momento fanno una rotonda, la domanda è:
0: qual è l'oggetto più assurdo che mettereste al centro della rotonda del vostro paese o della vostra città?
1: Io farei imbalsamare la lucertola che hai ammazzato.
0: Dai.
1: La metterei
0: piccola
1: in mezzo.
0: No, te lo giuro, Santini, poi mi sento in colpa per queste cose.
1: Ma è successo, non si può più tornare indietro. 331 80 90 101. Quindi qual è l'oggetto più assurdo che mettereste al centro della rotonda della vostra città o del vostro paese? Divertiamoci, ovviamente.

0: vederti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Lo dice Noemi qui su R101 e tutti voi invece ci state raccontando qual è quell'oggetto assurdo che mettereste al centro della vostra rotonda, ovviamente nel vostro paese o nella vostra città. Sentiamo.
2: Io metterei una bella statua con un dito medio per tutti quelli che ci abitano in questo paese, perché ci abito da poco. Non lo sopporto, soprattutto è pieno di rotonde e la gente non sa guidare.
3: Poi a Borgo Panigale, Bologna, ci hanno mandato una foto di questa rotonda molto bella, con all'interno c'è quest'uomo in formato gigante che si porta sulla schiena un furgone, un'opera d'arte tutta in metallo, molto bella. Qualcun altro dice ci metterei una balena a grandezza naturale nel centro di questa
1: rotonda.
3: Esatto,
1: e qualcun altro invece, amico di pari del nostro regista, perché dice io sicuramente ci metterei una bella bicicletta.
3: 331 80 90 101, quindi immaginate, fantasticate qual è l'oggetto, la cosa è anche più assurda che mettereste al centro della rotonda della vostra città o del vostro paese. 331 80 90 101.

0: Safe Miles Smith su R101. E voi che ci state dicendo cosa piazzereste al centro di una rotonda nella vostra città e nel vostro paese?
1: Io in ogni rotonda ci metterei al centro una statua di un filosofo stoico diverso per ogni rotonda, e con sotto un cartello con una frase celebre di quel filosofo.
2: Bravo. Ma che quanta cultura! Bravo.
3: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Una produzione Top Ten Group.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
12: Il muro dà, il muro prende.
11: Con Max Giusti.
12: Sta tornando The Wall, vi aspetto.
11: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
10: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
13: Via via!
10: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
14: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
17: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
18: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
19: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
18: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
20: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
21: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
23: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
24: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: stare.
1: Robbie Williams su R101 e la sua Angels, 14:29. Buona estate a tutti. Mercoledì pomeriggio 8 luglio con il Good Times. Marco e Melita, parli in regia. E insomma, la voglia di cantare per queste canzoni, insomma, ci fanno anche un po'
2: piangere. No! Piangere, Santini!
1: Perché tu pensi alla lucertola.
2: Pensa alla lucertola
1: che hai ucciso questa mattina. Vabbè, noi invece ci stiamo occupando, amici, se avete acceso la radio solo in questo momento, di rotonde, che sarà un po' il tema della nostra polemica, che arriva come tutti i giorni alle 15. Vi porteremo a Jesolo e, parlando di rotonde, vi abbiamo chiesto insomma un po' di sognare, immaginare cosa, Meli.
2: Qual è l'oggetto più assurdo che mettereste proprio al centro della vostra rotonda, insomma del paese, della vostra città? Sentiamo, vai.
3: Andrea da Trieste. Allora, in mezzo a una rotonda io ci metterei o una piastra gigante o una supposta per ricordare che prevenire è meglio che curare. Ciao, grandissimi.
2: Bravo, bella
1: grazie
2: idea.
1: Grazie per il tuo contributo. Poi
4: i fiori, ragazzi, nelle rotonde mettiamo i fiori. Io abito in montagna, quando tu entri in un paese, in una città.
1: Grazie per il tuo contributo. Poi
4: i fiori, ragazzi, nelle rotonde mettiamo i fiori. Io abito in montagna, quando tu entri in un paese.

0: Stacy Abrams, R101, il Good Times sempre con voi.
1: Sempre.
0: Sempre. Ci state raccontando che cosa mettereste al centro delle vostre rotonde in città o nei vostri paesi.
2: Mettiamo degli alberi verdi, roba verde, piante, qualcosa che respiri, perché le nostre città si scaldano troppo. C'è bisogno di verde, verde. Poi bisogna anche mantenerlo, però. Ciao,
0: vero.
2: Ciao.
1: Ciao, sì, sì,
0: un po' di verde per farci respirare.
1: Poi.
3: Ciao, sono Ara. Io metterei al centro della rotonda delle frasi di buona educazione. Ricordati che sei in un paese civile, cerca di comportarti correttamente. Dai la precedenza quando devi dare la precedenza. O anche frasi comunque motivazionali che prospettino un po' di educazione civica, perché manca davvero tanto.
0: Sì, ma se qualcuno poi sta lì a leggere, l'incidente è assicurato. No.
1: Però tu piazzi qualcosa e ci può stare. Vi stiamo chiedendo questa cosa perché sta per arrivare la polemica e ci porterà in quel di Jesolo. E ovviamente ci occuperemo di cosa?
0: Di rotonde, di ovviamente rotonde. Ma intanto ci ascoltiamo la nuova di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Tra l'altro lo diciamo, sarà qui con noi venerdì, Costiera Amalfitana.

0: Amalfitana, la nuova di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. E vi ricordiamo ancora che appunto Rovazzi sarà con noi venerdì ospite. Invece voi cosa mettereste al centro della rotonda della vostra città o del vostro paese?
1: E invece una bella piscinetta raffreddata ed eventualmente anche riscaldata.
2: Beh, non sarebbe male.
0: Beh, attenzione perché questa non è una brutta idea.
3: Il pomeriggio da noi è solo good time. R101.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
5: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
6: Ecco qua.
5: Scarpe. Scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
6: Carine quelle, eh?
5: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
6: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
5: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
6: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Finalmente è iniziata l'estate.
12: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
11: Ah sì?
12: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
11: Hai ragione.
12: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
13: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
15: Ma che felicità scodinzolare.
14: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
16: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
17: Il muro dà, il muro prende.
16: Con Max Giusti.
17: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
16: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
18: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
19: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
18: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
20: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
21: Ok, e quindi?
20: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
21: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
20: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
22: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
23: La canzone che ti fa stare bene.
2: Arrivano le vostre canzoni qui su R101, tutte quelle che ci fanno stare bene.
0: Per la canzone che ti fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare Gli Eroi del Silenzio con Entre los Tierras.

0: Los Tierras, Eros del Silenzio su R101, la canzone che ci fa stare bene. In molti ci avete scritto, che bello questo pezzo, era un sacco che non lo sentivo.
1: 1990.
0: Effetti, questo appuntamento che c'è ogni ora su R101 serve un po' anche a quello, a farci ricordare canzoni che non passano spesso e volentieri alla radio. E se ci sono canzoni estive che vi fanno stare bene, siamo qui pronti ad ascoltare le vostre richieste. Abbiamo parlato di rotonde,
1: esatto,
0: per tutta quest'ora, ma
1: perché?
0: Non perché siamo impazziti.
1: Anche per quello.
0: Non perché ci stiamo iscrivendo a scuola guida, no.
1: Ma
0: no,
1: potrebbe essere
0: no,
1: il nostro caso. Ma invece tra 10 minuti, esatto, andremo proprio a Jesolo. Parleremo di una rotonda un po' particolare.
0: Aia.
1: E insomma ha scatenato una meravigliosa polemica.
0: Aia.
1: Che noi abbiamo subito portato qui nel Good Times. Tra pochissimo sarà

0: ai.
1: 15 in punto, sempre qui su R101. Chiaro che sì, c'è il Good Times. Melita Toniolo, Marco Santini, Paride in regia, in radio, in TV. E non può mai mancare a quest'ora la nostra polemica.
2: Sì. Una polemica sì. Rumorosa quella di oggi, ragazzi.
1: Molto
2: perché andremo
1: rumorosa.
2: A Jesolo, esatto. E andremo a parlare di una rotonda, ma soprattutto di un'installazione un po' particolare che ha fatto discutere non solo Jesolo, ma insomma anche insomma, un bel dibattito
1: anche
2: social,
1: anche
2: esatto,
1: noi,
2: anche noi.
1: Perché lo estendiamo, lo allarghiamo a tutti voi, al 331 80 90 101, ci potrei dire come sempre cosa ne pensate, da che parte state, favorevoli o contrari a quello che tra poco...
2: Fa così, no?
1: Cos'era questo?
2: Un aereo.
1: Non abbiamo un effetto speciale.
2: È questo, è speciale.
1: Che è molto meglio di quello che...

0: Jay-Z, Alicia Keys su R101, buona estate a tutti quanti voi che siete con noi nel Good Times. Pronti, amici? C'è la nostra polemica. Chi è?
1: Beh, una rotonda sul mare.
2: Beh, andiamo a Jesolo, parliamo di rotonde.
0: Il nostro disco che suona. Ma la cantiamo tutta, cantiamola noi.
1: Vedo gli amici ballare.
2: Che bella, ragazzi,
0: cioè,
2: ma chiedete...
0: il ritornello è che è ancora più bello,
1: Ma tu non sei qui con me.
2: Vai,
0: vai, vai. Tutti insieme.
1: Amore mio, dimmi perché. Perché tu non sei con me.
0: Poi non lo so più. Non me la ricordo più.
2: Beh, richiedetela per la canzone che ci fa stare bene. Magari potrebbe essere un'idea bellissima.
0: Quella è
2: una
0: canzone dell'estate questa, degli anni 60, credo, una cosa.
2: Allora,
0: così.
2: Ritorniamo tra noi. Jesolo è polemica per l'installazione dell'aereo militare. Indelicato. Residenti divisi, insomma, su questo velivolo, perché i cittadini definiscono la scelta poco adatta al periodo di guerra.
0: Aia.
2: Il sindaco, il grande Christopher De Zotti.
0: Vabbè, adesso non esagerare, stai calma.
2: No, lo salutiamo.
0: Qui c'è un conflitto di interessi pesantissimo.
2: E dice critiche infondate. Ovviamente scatta la polemica anche via social per questo aereo posizionato un pochino, insomma, opera d'arte al centro della rotonda di Viale del Marinaio, all'ingresso proprio del Lido. Insomma, ha scatenato grandi polemiche.
0: Quindi,
2: a Jesolo. Tra l'altro, stamattina Christopher De Zotti, il sindaco di Jesolo, ha postato anche nelle sue storie proprio questo aereo meraviglioso.
0: Sì, trattasi di un aereo, un velivolo militare, è un caccia, credo. Adesso non so tecnicamente, diciamo, il modello di questo nostro aereo, però si vede piazzato lì in questa rotonda di Viale del Marinaio all'ingresso del Lido. E tantissimi stanno dicendo: ragazzi, ma insomma, non è forse un po' fuori luogo? Cioè, non poteva mettere qualcos'altro in questi tempi un po' bellici? Non lo so, amici, questo è il tema. Che ne pensate voi e da che parte state? Alziamo immediatamente la Claire, facciamo entrare tutte le vostre idee, i vostri pensieri,
2: anche le vostre rotonde.
0: Le vostre rotonde, quelle sul mare, anche quelle non sul mare. 331 80 90 101. Io credo che più che altro sia un ingombro, cioè dà fastidio la visuale quell'aereo. Quindi...
2: Ma no, invece secondo me è una cosa molto carina che anche, insomma, i bambini possono guardare.
0: Ma tu
2: insomma,
0: non dovresti neanche partecipare a questa polemica perché c'è un grande conflitto di interessi. Sì,
2: beh,
0: sì,
2: ma
0: sì.
2: Guarda chi Jesolo è meravigliosa,
0: ma
2: anche
0: certo,
2: soprattutto con questo velivolo proprio
0: non
2: in centro della rotonda.
0: Non ti faranno ambasciatrice né madrina di Jesolo.
2: Io voglio solo una via, ce l'hanno tutti la via Jesolo, scusami.
0: Guarda che la via si dà quando uno passa miglior vita. Pensaci.
2: Ma che

0: Self-aware, Temper City, R101, le 15:13 ed è già partita la nostra polemica. Che abbiamo portato a Jesolo, dove insomma c'è questa installazione di un aereo militare in mezzo alla rotonda di viale del Marinaio, e ovviamente ha scatenato un sacco di polemiche che ovviamente il sindaco ritratta, dice critiche infondate.
1: Sì, alcuni cittadini dicono in questo periodo insomma un po' bellico e di guerra in giro per il mondo, forse si poteva optare per mettere qualcos'altro in quella rotonda, ma come sempre noi ci rimettiamo a voi, che ne pensate, da che parte state. 331 80 90 101, cominciamo.
2: Ciao, sono Carlo da Udine. Ciao. E da anni vado a Jesolo a vedere la manifestazione dell'Air Show di settembre. Sì. Che è una delle più belle in Italia. Mettere una MX alla rotonda d'ingresso alla città significa onorare l'arma dell'aeronautica, onorare questi ragazzi, onorare le mie amate frecce tricolori e dare lustro a uno dei corpi delle forze armate che io adoro di più e che sono tra i migliori d'Italia, sempre pronti a difenderla. Bravo. E a onorare con la loro presenza, con l'aiuto e
1: bravo,
2: con tutto il resto.
1: Bravissimo.
0: Ci è piaciuto.
1: Tra l'altro lui ha detto proprio il modello.
0: Il modello, perché è uno che se ne intende.
1: Si chiama AMX, appunto questo avioggetto monomotore ad alta
0: onore.
1: Sì, configurazione a freccia. Va bene, poi.
3: Io credo invece che sia una cosa bellissima, perché si ricorda la storia e non è da dimenticare, anzi è una bellissima cosa. A me farebbe piacere averla anche nella mia città.
1: Pareri tutti.
0: Adesso devo chiedere però prima a Christopher De Zotti, il sindaco.
1: Ancora, basta.
4: Daniele da Cologno, guardate, io ho fatto proprio il servizio militare a 20 minuti da Jesolo, sì, tra l'altro in aeronautica militare, e intorno a Jesolo c'erano un sacco di basi dell'aeronautica militare. Io non vedo quale problema c'è di celebrare le nostre forze armate con una rotonda dove c'è un aereo, anche perché non è la prima e non sarà mai l'ultima.
1: Lui dice non è la prima, non sarà l'ultima rotonda. In effetti tanti ci state dicendo che ci sono già anche in diverse zone d'Italia rotonde con all'interno comunque velivoli, caccia, armi, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Continua la nostra polemica, anche perché è solo iniziata da pochi minuti. Che ne pensate di questa installazione a Jesolo dedicata appunto a questo aereo militare? È indelicata questa cosa in tempi di guerra, sì oppure no? 331 80 90 101.

0: Su R101 c'è la nostra polemica del mercoledì. Siamo a Jesolo, dove è stato installato un aereo militare all'interno di questa rotonda di Viale del Marinaio, l'ingresso del Lido.
1: Io propongo al sindaco di Jesolo anche lo slogan: venite a Jesolo che si vola!
2: Sarebbe felice.
0: Venite a Jesolo che si vola.
2: Si vola.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
9: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
10: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
13: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
14: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
15: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
16: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
15: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
20: GWM, go with more.
21: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style, tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
22: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: R101 Meteo.
24: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Un po' di nuvolosità sulle Venezie, mentre nel resto d'Italia tempo in prevalenza soleggiato, a eccezione di temporanei annuvolamenti sulle zone appenniniche, dove è possibile anche qualche breve improvviso temporale. Caldo afoso quasi dappertutto in leggera intensificazione, temperature massime per lo più comprese fra i 30 e i 36 gradi, con punte di 37-38, specie nella pianura padana e nelle zone interne del centro-sud. Per maggiori dettagli, consultate sito e app di meteo.it.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Exploder, Dancing in the Moonlight, R101 1528, c'è il Good Times, c'è la polemica, ci siamo noi, Marco Santini, Melita Tognolo, Paride in regia, tutti voi lì fuori, vi abbiamo portato oggi in quel di Jesolo e ci stiamo occupando di questa rotonda, la rotonda di Viale del Marinaio all'ingresso del Lido, sì, una rotonda sul mare, perché all'interno hanno pensato bene di piazzarci non una statua o dei fiori, ma un gigantesco aereo militare, per la precisione Meli un AMX.
1: Esatto,
0: che i tecnici
1: esatto.
0: sanno che sì, tipo di oggetto sì, è. Ma sì. ci sono i residenti, alcuni, non tutti, che si sono lamentati, dicono in tempi di guerra, cioè un po' indelicato, no?
1: Mettere... Infatti già al 331 80 90 101 oltre ai vocali anche i messaggi scritti, qualcuno dice "Ma magari potevano piazzarlo anche in un altro posto, magari più adatto".
2: Ma io credo fortemente che si stia pesantemente portando alla normalizzazione dei conflitti, all'esaltazione degli eserciti, delle armi, della violenza, che non è difesa.
0: Vedi, ad esempio lei
1: è contraria,
0: ha un'idea ben chiara di questa cosa.
3: Allora, qua in Valle d'Aosta abbiamo una rotonda dove rappresenta il Cervino, quindi immaginate quanto può essere grande. Una rotonda dove ci sono le mucche, perché qua fanno la battaglia delle mucche ed è un'istituzione regionale importantissima. Sì. Non capisco un aereo che problema ci sia.
0: Lei invece non ha nessun problema da questo punto di vista.
4: Vai. Io abito in provincia di Vercelli e dalle nostre parti c'è addirittura una rotonda con un carro armato. Ma io non ci trovo niente di male. Come? È storia comunque.
1: È la storia. Ci sono anche i carri armati, ragazzi.
0: Ma signor, ma se è tutto a posto da quelle parti. Vai.
5: Sono Alessandra da Novara, un po' che non ci sentiamo. Sentivo la nostalgia. Non è per niente fuori luogo, perché a Cameri, dove c'è un aeroporto militare, c'è un bellissimo aereo che indica la nostra forza dell'aeronautica.
1: Io vorrei fare forza.
0: Io vorrei cambiare la polemica e farla con Alessandra, che è da un po' che non ci sentiva. Male.
1: Aveva nostalgia.
0: Alessandra,
1: però.
0: Molto male. Dove sei stata? Con ma quale altra radio ci hai tradito?
1: Ma è tornata, è tornata. E ovviamente la nostra polemica non è finita. Continuate a dirci la vostra al 331 80 90 101.

0: su R101, Pastello Bianco e la nostra immancabile polemica, il sospiri di Melita quando sente queste canzoni.
1: Ragazzi, oggi c'è d'amore, della musica romanticissima, come
0: sì,
1: mai?
0: Ma
1: che succede?
0: C'è la polemica che ci porta a Jesolo e l'installazione dell'aereo militare lì nella rotatoria di Viale del Marinaio all'ingresso del Lido, che non tutti hanno apprezzato, tanti cittadini del posto.
1: Dicono
0: tanto
1: è
0: residenti, è indelicato perché so, è il periodo un po' bellico in giro per il mondo e mettere
1: semplice
0: un aereo,
1: ragazzi,
0: non è forse il caso. Che ne pensate voi?
2: Sono Anita da Milano. Io ritengo che sia giusto celebrare le forze armate per quello che fanno per noi, per quello che ci difendono, per l'orgoglio anche che abbiamo per loro, ma sulla rotonda dei marinai magari era meglio mettere la May Vespucci.
1: Un bel veliero, no?
0: Beh, forse sì, sì.
3: Allora, è vero che è storia, però per la storia si può anche andare nei musei, perché fare una statua è comunque giustamente esaltare, ed è un aereo militare e quindi comunque anche inconsciamente è un messaggio di prepotenza alla fine. Non va bene, insomma.
0: Lei dice, insomma, è un messaggio di prepotenza. Questa...
1: Mi piacciono però questi, tutte queste idee completamente
0: diversi,
1: diverse.
0: Agli antipodi, vedi?
1: È finita qui la polemica? Ovviamente no. Continua solo qui su R101. Enjoy the music.

0: Jenny Dracula R101, la nostra polemica. Siamo andati a Jesolo, dove c'è questa installazione dell'aereo militare in una rotonda.
1: È indelicata, però se ci dovessero proteggere andrebbe bene, giusto?
0: Lancia una
2: sì,
0: bella domanda.
2: Posso dire, speriamo di non averne mai bisogno di protezione, dai.
3: Il pomeriggio da noi è solo good time. R101.
4: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
3: Cari amici di R101.
4: Dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: Cari amici di R101.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì. Come no?
10: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
2: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
14: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
17: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
18: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
20: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
19: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
21: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
22: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
23: Il muro da
1: Il muro prende.
22: Con Max Giusti.
1: Sta tornando The Wall. Ti aspetto.
22: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
23: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
24: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
25: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
24: Oh, Contacta, adoro!
25: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
26: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
27: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
28: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
29: La mamma vuole abbracciarti ancora.
30: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
31: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
32: La canzone che bene.
0: Wow. Alle 15.50 su R101, come sempre, arrivano le vostre canzoni. Vai!
33: Ciao, sono Vania da Milano. La
2: Ciao.
33: Canzone che mi farebbe stare bene oggi è Estate di Negromaro. Con l'augurio che sia per tutti una favolosa estate. Grazie, ciao!

0: estate su R101. È ovvio che sia così, proprio una meravigliosa estate per tutti, con le vostre canzoni al 331 80 90 101. Ma amici, come sempre, arrivati a questo punto, dobbiamo un po' tirare le fila di questa nostra polemica di oggi. Siamo andati a Jesolo, vi abbiamo parlato di questa provocazione e diciamo anche lamentela da parte di alcuni cittadini, non tutti, i residenti,
1: non tutti,
0: che dicono insomma quell'aereo lì piazzato in mezzo alla rotonda di Viale del Marinaio all'ingresso del Lido
1: è un po' indelicato. Invece no.
2: Ma tante polemiche, però se un sabato o una domenica fanno lo spettacolo delle frecce tricolori c'è mezzo mondo a guardarlo.
1: Vero.
2: Però se mettono l'aereo sulla rotonda dà fastidio. Ma mi sembra un po' un controsenso.
1: Davvero, Jesolo attira un sacco di persone quando c'è questo
0: Voglio
1: spettacolo.
0: Voglio dire una cosa brevemente a quelli che ci scrivono: ragazzi, ci sono un sacco di altri problemi. Sì, vero, ma non è che questo programma e tantomeno io e Milita possiamo risolvere i problemi del paese.
1: Almeno Santini no, io ci provo.

0: Franco Paranoia Samurai J qui su R101. Ragazzi, sono arrivate le 16, è arrivata anche la zia Manu e quindi noi vi abbracciamo e vi salutiamo.
1: Vogliamo via.
0: Su una MX, quello che c'è sulla rotonda Jesolo. Vai tranquillo,
1: fidati
0: di me.
1: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Al vertice NATO ancora accuse dal presidente statunitense. Italia pessima sulle basi, Spagna senza speranza, stop ad affari con loro. E da Ankara Trump ribadisce Groenlandia importante per noi. La dichiarazione finale del summit definisce Mosca minaccia a lungo termine. Dopo i nuovi raid USA in Iran, il capo della Casa Bianca ruggisce. Per me la tregua è finita, sono feccia, malati e bugiardi. Teheran annuncia colpite le basi americane in Bahrain e Kuwait. Borse europee in rosso col ritorno dell'alta tensione a Hormuz. Volano petrolio e gas, possibile un'ulteriore chiusura dello stretto. Intanto sale l'attesa per i verbali del Federal Open Market Committee. Saranno pubblicati tra poche ore. Esplosione nella fabbrica di fuochi pirotecnici Mattei a Sant'Anatolia di Borgo Rose nel Reatino. Due morti e un ferito grave. Si indaga sulle cause. Estratti dalle macerie un giovane e una donna. Analogo episodio nel 2023. In quel caso persero la vita tre lavoratori. Truffa ed evasione fiscale. Ai domiciliari il giornalista e politico Mario Adinolfi. Al centro dell'inchiesta romana la cosiddetta scommessa collettiva, con cui sarebbero stati sottratti ingenti risparmi ai privati. L'accusa: danno di 5 milioni 400 mila euro nascosti al fisco. Calcio: dopo il 3-2 argentino sull'Egitto in recupero e il successo elvetico ai rigori contro la Colombia, definiti i quarti dei mondiali. Francia-Marocco domani, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Minuti dopo le 16 sulla radio che ti fa stare bene R101. Ho chiesto poco fa fuori onda a Paride, ausili in regia, Pari, ma mi vedi un po' la faccia svarionata? Sai quando hai bisogno di qualcuno che ti tiri un po' su, dica no ma guarda ma non ti vedo bollita, ti vedo benissimo. Invece sì, mi ha detto, ti devi anche dare una regolata, così si parte. C'è Federica Salvi in redazione come ogni giorno in questo nostro appuntamento dalle 16 alle 18. La musica in partenza firmata The Temper Trap.

101 Sweet Disposition in radio, in TV su 67 dall'app gratuita di R101. Cari amici, care amiche, questa, diciamo, l'argomento di oggi non può che partire così. Vi riporto esattamente ciò che è accaduto durante un aperitivo tra me e Federica Salvia, che si occupa della redazione del programma di Cari Amici. E a un certo punto, non mi chiedete da dove, ma siamo arrivate a parlare, eccolo lì, siamo arrivate a parlare di vestiti, di come ci vestiamo. E io, si vede che non ero, ma in questi giorni effettivamente non è che sono molto in linea, in equilibrio totale, così armonica, le dico: Fede, mi vedi, mi riporto proprio il dialogo, mi vedi come sono vestita? Vedi sto cappellino? Vedi, non era oggi chiaramente, mi vedi sta camicia, sta cosa che ho addosso? Io mi sono vestita ma non mi riconosco, capisci? Cioè, non so se riesco a spiegartelo, mi sono vestita ma quando mi guardo allo specchio mi dico: ma io non mi volevo vestire così, perché mi sono vestita così? Ora, non pensiate che io sia matta, secondo me è una cosa che magari a qualcuno di voi all'ascolto sarà capitato, e capita quando tu hai una certa percezione di te che può essere emotiva, di umore, di personalità, però non hai questa grande capacità di trasformarla in qualcosa da metterti addosso, che secondo me, Fede lo sa perché glielo dico spesso, Fede ha. Voi avete modo di vederla poco durante il giorno, però ha proprio un lanternino tale per cui lei arriva fresca fresca: ah, bello Fede, ti sei vestita, due cose che ho trovato nell'armadio. Ma non è vero, ci hai pensato 2 ore e mezza prima di... Vabbè, la domanda che comincio a farvi, così partiamo con l'argomento, è: come vi vestite? Parla di voi? Esprime realmente chi siete? O siete messi nella mia stessa situazione? Mi dispiace per voi. Su R101, tra poco.

0: Giovanotti, Alfa, buon vento, che sia anche proprio l'augurio per qualcosa di importante che avete in ballo, community di cari amici da dover fare in questa giornata o in questa settimana. 16 e 15 minuti a cari amici su R101, stiamo chiacchierando di abbigliamento non come semplicemente tale, ma come un'espressione di noi stessi. Siamo consapevoli che cosa indossiamo parla di noi? Lo state raccontando al numero della diretta.
1: Ciao Manu, a me piace vestirmi abbastanza elegante, però ti dico la verità, quando nel tempo libero indosso le mie divise da basket mi sento veramente me stesso. Ciao Augusto da Bergamo.
0: Augusto, hai detto una cosa importante che non è da tutti: mi sento me stesso quando? E sai scindere la differenza. Io ne parlavo in apertura, per me non è sempre così facile, non lo so da cosa nasce, se è una cosa che è innata, se l'acquisisci col tempo, una sorta di allenamento, gli aiuti da parte di chi ne sa più di te, però vi riconoscete davvero in quello che indossate o state ancora cercando il modo di raccontarvi attraverso l'abbigliamento? La vostra storia liberamente attraverso nota vocale, il numero è il 331 80 90 101. Sienna Spyro, Die on This Hill, qui su R101.

R101, radio ufficiale di questa splendida voce, della data italiana di questa splendida voce, che è quella di Sienna Spyro, Die on this Hill. Trovate tutte le info su r101.it.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Frigo combinato Samsung a 390 litri con intelligenza artificiale. Sotto costo a soli 599,99 euro. Disponibili 100 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
10: Ah già, solo fango.
9: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
13: Ho comprato una perla nera.
14: E perché?
13: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
14: E perché?
13: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
15: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
16: Voce generata in AI.
17: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8 e 24%, 35 rate da 119 euro, valore futuro garantito 13.452 euro, anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
18: Kia, movement that inspires.
19: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
20: Il muro da... Il muro prende!
19: Con Max Giusti.
20: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
19: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 198, la Coppa della Vida, Ricky Martin su R101. A cari amici, un buon pomeriggio dalla vostra zia Manu, che siate collegati in questo momento in radio, in TV, dal canale 67 o dall'app, quindi da in giro per il mondo col vostro smartphone. Si sta chiacchierando di come i vestiti possano parlare di noi, e se lo fanno nel modo giusto, perché imparare a vestirsi, lo stiamo capendo un po' mettendo insieme tutte le cose oggi, e anche un po' imparare a conoscersi. E c'è una testimonianza molto interessante che abbiamo estrapolato da YouTube di questa stylist. È una personal stylist, si chiama Sara Maglia. Lei ha come claim proprio uno stile che ti assomigli davvero, cioè che parli realmente di te. La trovate su Instagram, che fa un ben resoconto di cosa succede in noi quando scegliamo di vestirci, in questo pezzettino di video su YouTube.
1: Lo stile personale non è sempre uguale. Io vorrei che usciste dall'idea del faccio la consulenza con Sara, ho il mio stile personale, sistemo l'armadio, compro, tolgo, faccio, non ci penso mai più. Siamo persone in evoluzione, l'impronta dello stile personale resta e resterà per sempre quella, che tra l'altro già c'è, anche se tu pensi che non c'è, ma ti giuro che già c'è. Quello che cambierà è il modo in cui la esprimi. È per quello che ogni tanto anche chi si sente molto a suo agio nel suo guardaroba si sente un po' persa. È normale, siamo esseri umani, evoluzione. Uno stile personale davvero personale evolve insieme a te.
0: Bello, mi piace. Quindi l'importanza di stile personale che evolva insieme a noi. E tra l'altro mi sembrava che parlasse proprio di me, perché ultimamente, dopo tanto tempo in cui ho ripudiato i tacchi, non so neanche per quale ragione, a parte oggi no, non riesco a farlo vedere, l'avrei fatto vedere volentieri. C'ho le spadrillas, c'ho le babbucce di casa, e i tacchi, non so neanche per quale ragione, a parte oggi no, non riesco a farlo vedere, l'avrei fatto vedere volentieri. C'ho le spadrillas, c'ho le babbucce.

0: finiamo punto e basta.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

Si parla di look, di cosa ci mettiamo addosso in base a tanti aspetti della nostra personalità su R101 oggi a Cari Amici, e Benson Boone con il suo video cade proprio perfetto. Sorry I'm Here for Someone Else, vestito benissimo, e molti di questi artisti, la stragrande maggioranza, hanno delle persone che li affiancano per scegliere qualcosa che possa parlare di loro, anche strategicamente, anche proprio in termini commerciali, no? Per creare il loro prodotto da vendere, quello dell'artista. Ma anche quando non ce ne rendiamo conto, gli eventi della vita ci portano anche a cambiare il guardaroba. Una cosa così frivola, così semplice, a cui non pensiamo. Pensate, per esempio, tra i vari studi ci dicono che quando cambia l'autostima cambia anche il nostro guardaroba. Molti raccontano che dopo una separazione cambia il nostro armadio, dopo un nuovo lavoro, dopo un momento complesso, magari anche di salute, un dimagrimento, un trasferimento, cambiano completamente la modalità di vestirsi, non perché fosse necessario, ma perché era cambiata, anzi è cambiata la percezione di noi, cioè ci sentiamo diversi dopo quel fatto particolare che è successo. Ripartiamo da qui tra poco su R101.

J-Ax, IPIO su R101. A proposito di stili, effettivamente lui è uno che segue gli stili in base alla musica, in base a ciò che vuole proporre, e con questi stivali da camperos e cappello texano segue il ritmo che ha scelto per questi ultimi mesi.

0: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
1: C'è la vostra mano su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101, tra poco lo facciamo insieme.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
10: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi, per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
11: Finalmente è iniziata l'estate.
12: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
11: Ah sì?
12: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
11: Hai ragione.
12: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
13: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
14: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
13: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
17: Allora, com'è andata? Racconta.
18: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera.
19: E lui come si presenta? Con le infradito.
17: No. E tu che cosa hai fatto?
19: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
17: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
19: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
20: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
21: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
20: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
22: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
23: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
24: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
25: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: Su R101, cari amici, stiamo chiacchierando di abiti che ci fanno stare bene, ma anche le canzoni parlano di noi, della nostra personalità. Quale volete ascoltare? Canzone estiva che ti fa stare bene?
1: Per cortesia, potresti mettere Love Song dei The Cure? Grazie.

canzone estiva che ti fa stare bene scelta da voi, continuate a farlo al 331 80 90 101 perché ogni ora ci concediamo questa occasione speciale, in questo caso firmata The Cure Love Song. Allora, a cari amici, stiamo chiacchierando, se vi siete appena collegati, del rapporto che abbiamo con il vestire, con l'abbigliamento, come scegliamo di vestirci giornalmente, qual è la leva che ci muove, se è quella di come vogliamo essere visti, di come vogliamo apparire noi, di quale lato del carattere vogliamo mostrare, quale passione, quale attitudine. E effettivamente, anche cercando poi invece proprio dal mondo della moda, si evince che mentre noi ci sforziamo tutta la vita a mostrare il nostro stile, giustamente poi anche lì è un punto di vista, dal mondo della moda, da Giorgio Armani ma altri stilisti, hanno sempre cercato tra le modelle, i modelli per le esibizioni, per le sfilate, per i loro abiti, persone poco caratteristiche, caratterizzate, per dare risalto all'abito. Quindi dipende anche proprio qual è il nostro scopo, qual è l'intenzione che vogliamo mettere nella scelta dell'abito in sé. In questo caso, quindi, le modelle Armani erano sicuramente persone che arrivavano dopo lo splendore del vestito, che era il suo prodotto.

sentire, l'ho sentito l'applauso, l'ho sentito di te che stavi in macchina, di te che stavi al supermercato con le cuffiette a fare la spesa, ti sei distratta e hai fatto l'ho sentito un sacco di volte. È l'applauso di Tuca Macarena, Baby K, ultimo singolo in ordine di tempo. Una prossima ora insieme di Cari Amici e con Cari Amici. Subito invece arrivano le news grazie a TG Com 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev, nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO di Ankara. A Kiev quest'anno saranno forniti 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento. Un uccellino mi ha detto che daremo all'Ucraina i diritti per produrre i missili Patriot, ad annunciarlo Trump durante il bilaterale con Zelensky in Turchia. Quanto a Putin, ha aggiunto il presidente americano, ci parlo molto e lui vuole che la guerra finisca anche se in molti non ci credono. Intanto missili di Mosca sulla capitale ucraina. Borse europee in caduta libera con lo stop al cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Balzo del petrolio, aumenta il prezzo del gas. Trump, dopo i nuovi raid americani, dichiara: per me la tregua è finita, sono malati e bugiardi. Teheran reagisce colpendo le basi in Bahrain e Kuwait. Una donna e un ragazzo sono morti stamane a seguito di una forte esplosione alla Pirotecnica Mattei, una fabbrica di fuochi artificiali di Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. Nel luglio del 2023 l'azienda aveva subito un altro grave incidente dove avevano perso la vita 3 persone. È grave ma non in pericolo di vita il dirigente medico accoltellato questa mattina nel centro ASP di Palermo. Francesco Paolo Sutera è stato colpito con 2 fendenti alla spalla e al volto da un uomo che richiedeva una carrozzina per una parente, ma la documentazione era incompleta. Tennis a Wimbledon, niente semifinale per la Paolini. L'azzurra battuta dall'Ucraina Kostyuk, che si è imposta in 2 set per 6-3-6-2. Cobolli in campo contro il britannico Ferri. Calcio, presentato in conferenza stampa ufficialmente il nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim. Il tecnico portoghese assicura: vogliamo dominare fin dal primo incontro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

volta che sentite questa sigla, sentitevi a casa, sentitevi in quello spazio in cui si può davvero chiacchierare di qualsiasi cosa scegliendo le parole giuste. È un po' questo che ci diamo come compromesso. Con me zia Manu, con Federica Salvia in redazione. Con questo cambio ringrazio Pari d'Ausilio in regia. Sta per arrivare Michi Rossetti, quest'ora di Cari Amici che vi vedrà protagonisti anche in quest'ora per la scelta della canzone estiva che ti fa stare bene. Questa l'ho scelta io, mi piace da pazzi. Omi.

0: Tommy, cheerleader in apertura di questa seconda ora di Cari Amici su R101. A proposito di stile, torneremo tra pochissimo a parlare di come ci vestiamo, quanto ci possa rappresentare, ma subito invece un'iniziativa molto bella che vorrò condividere con voi proprio in questo periodo in cui si sta compiendo, che è da parte di WWF Italia con Media Friends. Si intitola Adopt a Beach e arriva proprio dalla necessità di fare qualcosa per le microplastiche, per l'inquinamento da plastica, che secondo i dati raccolti da WWF Italia oggi è una delle principali minacce per gli ecosistemi marini e costieri, con tutta una serie di impatti importanti sulla biodiversità, sulla salute dei mari, sulle comunità che li vivono. E allora adotta una spiaggia. C'è la possibilità che veniamo coinvolti direttamente noi cittadini nell'aiutare tutte le varie realtà che cercano di tenere l'ambiente spiaggia pulito. Facendo cosa? Andando su wwf.it, poi vi do tutte le info, però insomma quello che accade è che si va a scegliere un tratto di costa o di spiaggia che vorremmo vedere più bella e più pulita. Si crea un vero e proprio team, perché poi si va fisicamente con amici, famiglia, con chiunque abbia la nostra stessa intenzione, il nostro stesso desiderio, quindi si crea un proprio team, ci si iscrive sulla piattaforma online adoptabeach.wwf.it, si indica chiaramente il luogo da liberare dalla plastica. Arriverà una guida con tutte le indicazioni per la pulizia, per la raccolta dei dati, anche tutte le indicazioni per evitare di danneggiare flora e fauna dei vari litorali. E poi, una volta fatta l'operazione di pulizia, si inseriscono i dati sul sito e si avranno indicazioni su come continuare a farlo se si vorrà, o comunque come preservare, continuare a preservare quel tratto di spiaggia. Molto bello. Adopt a Beach, avremo occasione di parlarne qui in diretta su R101.
1: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno ti...

0: R101 alle 17:12 minuti suona Another Talk to You. A cari amici, quando stiamo chiacchierando di vestire in generale, di abbigliamento che possa esprimere sempre in maniera più vicina a ciò che sentiamo noi stessi, e tra le varie scene di film o serie ci è venuta in mente ovviamente Sex and the City, una scena di questa serie iconica americana dove c'è Carrie, una delle protagoniste, che si ritrova con Miranda in un negozio di scarpe e non si capacita del perché abbia finito i soldi, l'hanno sfrattata da casa in affitto, e lei dice: ma come ho fatto a finire i soldi?
1: La tipa in banca ha detto che non sono la candidata ideale per un prestito. Ma dove li ho messi i soldi? Un po' ne ho guadagnati.
2: A $400 il paio, quante paia ne avrai tu? 50?
1: Qualcuno in più.
2: Un centinaio.
1: Perché, che c'è di male?
2: 100 paia per 400, ci facevi l'anticipo.
1: Con solo $4,000?
2: Veramente fa 40,000.
1: Vuoi dire che ho speso la bellezza di $40,000 per comprarmi qualche paio di scarpe e ora non ho dove vivere? Oh santo cielo, sarò ridotta letteralmente ad abitare nelle mie scarpe.
0: È proprio così. E tornando un po' al concetto di appunto cosa compriamo per vestirci, come scegliamo di vestirci, tra poco continuiamo. Intanto ci stiamo proprio chiedendo quanto effettivamente il nostro apparire ci condizioni, quindi scegliere determinati abiti per l'occhio degli altri, per la situazione, possa essere condizionante nella nostra vita.

radio, in TV sul canale 67, dall'app gratuita di R101, Taylor Swift, Opalite, 17 e 17 minuti, tante cose ancora dovranno accadere, la canzone che ti fa stare bene, i vostri racconti legati a come scegliere gli abiti, tutto qui in diretta su R101.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. iPhone 17 256 giga sotto costo a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: R101, la radio che ti fa stare bene, con me, zia Manu. Rimaniamo collegati anche sul sito r101.it e ovviamente i social Facebook, Instagram e TikTok. Ci vediamo e ci sentiamo anche lì.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
6: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo, solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Disco Duria, disco del 1994, Aerosmith, Crazy, goduto fino alla fine sulla radio che ti fa stare bene, R101. Il lo stare bene che passa anche da scegliere abiti che possano parlare di noi, vestiti, look, apparenza, estetica. Voi siete tra quelli che riescono a esprimere se stessi anche attraverso la scelta proprio di capi da indossare e accessori, oppure tra quelli che poi si guardano allo specchio e dicono: ma io davvero mi sono vestito così, ma non mi sento così.
1: Ciao Paolo Brescia.
0: Ciao.
1: Io sono sempre la versione migliore di me stesso.
0: Ehi.
1: E mi riconosco in essa.
0: Wow.
1: In base a quello che mi vesto. Quindi, quando faccio cosplay, sono la versione migliore di me stesso e mi riconosco in quello in cui faccio cosplay. Quando al lavoro sono in giacca e cravatta, mi riconosco in quello che sono vestito, nel mio abito, mi riconosco perché quello sto facendo in quel momento. O quando, per esempio, sono al mare che sono vestito da scappata di casa, magari con la guaiana e le bermuda ed infradito, mi riconosco in quello che sto facendo e in quell'abito. Quindi, secondo me, è il riconoscersi in ogni propria veste in base a come si affronta la singola attività.
0: Paolo, ci hai dato davvero un bel punto di vista e ovviamente si parla di consapevolezza di sé, no? Quindi dello stare bene dentro per poi trovare il modo per esprimersi correttamente anche con queste cose un po' più superficiali. Sai che hai toccato, parlando sia di cosplay che anche proprio di stare bene dentro, un aspetto che la psicologia valuta molto attentamente. C'è proprio un'unione tra la moda e la psiche. Perché ci dicono il modo in cui ci vestiamo può influenzare in modo importante la nostra mente, modificando il nostro umore, il modo in cui ci sentiamo, in cui ci comportiamo, addirittura le nostre performance. E a proposito di cosplay, quindi questa tecnica, questa pratica per cui ci si veste da supereroi, da personaggi dei fumetti e dei film, è stato fatto uno studio proprio da esperti facendo indossare alle persone, prima di performance importanti, la maglietta di Superman. Vi giuro, fa sorridere, ma è una cosa che è stata poi studiata con tutti i risultati del caso. E insomma, hanno scoperto che fosse data a studenti, fosse data a lavoratori in una determinata performance, il fatto di vedere sulla propria maglietta Superman faceva loro performare meglio rispetto ad altri casi, rispetto ad altre magliette. Capite quanto cose piccole come quelle che stiamo affrontando siano importanti per la quotidianità di tutti noi.

0: in versione abbigliamento anni 90 per Dance the Night. Se non avete, non vi siete mai soffermati su questo video, fatelo al prossimo giro, perché parlando proprio di abbigliamento salta all'occhio tantissimo. Ah, cari amici, su R101 chiaramente il vostro punto di vista legato proprio a quanto fa l'abbigliamento umanamente su di noi.
1: Ciao, sono Dania. Noi siamo un gruppo di amiche che ogni volta, perché abbiamo occasioni di regali di compleanno, regali di Natale, così, e soprattutto ci regaliamo abiti e accessori. Ogni volta che vediamo un abito o un accessorio lo attribuiamo sempre a Francesca, diciamo, ecco, questo è tipico di Manuela, questo è, ci vedo proprio Federica. E anche secondo me questa è una cosa molto carina.
0: Bello, bello, un bel esercizio. Anche proprio, torniamo a quello che dicevamo prima, di consapevolezza l'un l'altro, no? Ah, questo è proprio tipico dello stile suo. Quindi se magari la persona non ha presente il proprio stile, chi è di fronte a lei, intorno a lei, le può raccontare quello che arriva. È una cosa molto carina. Quante sfumature molto belle che stiamo affrontando su R101. Angelina Mango e Marco Mengoni. Senti, silenzio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Rapiti dalla voce di una sirena, anzi due, una sirenetta e un sirenetto. Angelina Mango, Marco Mengoni insieme, Canto d'amore è bellissima. 20 minuti alle 18, buon pomeriggio sulla radio che ti fa stare bene, R101.
2: Divertimento continua per tutta la serata.
3: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
2: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: I trafficanti di R101.
4: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
14: GWM, go with more.
15: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
16: La Piadineria,
15: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
17: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: La canzone che ti fa stare bene. La console è vostra, il giradischi, il tasto play, che sia digitale, che sia analogico, insomma, la parte legata a tutto quello che viene attraverso le canzoni è vostra, siete al timone completo. La canzone che ti fa stare bene la scegliete voi. Canzone estiva? Raccontatela al 331 80 90 101.
3: Ciao 101, ci fate ascoltare una canzone estiva che più estiva non si può, quella dei Jackson 5, Blame It on the Boogie? Ciao, grazie, Anna Maria.

0: Bella, bella, bella, bellissima di Jackson 5, Blame It on the Boogie, canzone estiva che ti fa stare bene, scelta da voi. Vi invito a farlo ogni qualvolta ne sentiate il bisogno per condividere dischi dalla vibe bella come questa. Non ce ne andiamo, noi non ce ne andiamo finché non abbiamo assunto la nostra pillolina di fede.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: Ed eccola qui la nostra pillolina oggi, ben vestita come sempre, Federica Salvia.
2: Buonasera.
0: Buonasera, la domanda va da sé che arriva anche a te. Diciamo, come ti vesti parla di te sempre? Sei una che sta un po' a posto con quanto esprime a livello di abbigliamento?
2: Assolutamente sì, ma secondo me questa è una domanda per la quale il soggetto non può rispondere. Nel senso che poi se parla effettivamente di te, uno può dire sì o no, ma è come parla agli altri, all'idea che gli altri hanno di te, che in quel caso si sposa bene con te. Non so se mi sono spiegata.
0: Più o meno. Diciamo che tu di base stai bene in quello che ti metti, però poi forse il risultato, il ritorno ce l'hai da chi... ti racconta un po' di te.
2: Esattamente, questo intendevo. Esatto.
0: Chi è che ci aiuta nel chiudere la diretta di oggi legata all'apparenza?
2: Nel chiudere la diretta di oggi legata all'apparenza ci viene in soccorso una donna favolosa, Coco Chanel.
0: Mais oui, prego, l'inventora del tailleur.
2: A lei?
0: Del tubino anche.
2: Ah, del tubino. Vedi, dell'eleganza. Se una donna è mal vestita, si nota l'abito. Se è vestita impeccabilmente, si nota la donna.
0: Beh, ma non ne sbagliava un colpo.
2: No.
0: Cici non sbagliava un colpo.
2: Il corpo consolare, intendi?
0: Esatto.
2: Cici.
0: Grazie Fede, anche per oggi ci ritroviamo domani. Per cari amici, sei preziosa come una perla rara.
2: Grazie.
0: Su R101.

Francesco Gabbani, Summer Funk, con lui chiudiamo, ci salutiamo, ci diamo l'appuntamento a domani, se siete stati bene, per cari amici su R101. Vedo i Finlay particolarmente festaioli, cioè qualcosa che hanno voglia di festa, hanno voglia di hanno delle facce sveglissime, compreso Giacomo Gianni, tutta la squadra pronta per i trafficanti. Rimanete su R101, dalla zia Manu, da Federica Salvia, da Michi Rossetti in regia, è davvero tutto, vi abbracciamo e vi aspettiamo domani sulla radio che ti fa stare bene. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Terminato il vertice NATO in Turchia, i leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati ad Ankara sui principali dossier internazionali. Nella dichiarazione finale si sottolinea come l'Iran non debba mai avere l'arma nucleare e come la Russia rappresenti una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Il presidente francese Macron evoca future esercitazioni militari congiunte degli stati volenterosi per l'Ucraina. Penso che l'Italia proseguirà a fornire aiuti militari a Kiev. Il ministro Crosetto sta facendo una valutazione in questo senso, così la premier Meloni al termine del vertice. E su Trump chiarisce: non mi pento di nulla, l'investimento politico l'ho fatto per convinzione sull'unità dell'Occidente. Borse europee in caduta libera con lo stop al cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, balzo del petrolio. Trump, dopo i nuovi raid americani, dichiara: per me la tregua è finita, sono malati e bugiardi. Teheran reagisce colpendo le basi in Bahrain e Kuwait. Walter La Vitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse, ciò in ragione dello stretto e fraterno rapporto di amicizia che ha con Siegfried Ranucci, come confermato dallo stesso giornalista. Lo ha detto l'avvocato Sergio Cola, difensore dell'imprenditore, entrando in procura a Roma per l'interrogatorio del suo assistito. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Ai mondiali di calcio finiti gli ottavi e il tempo dei quarti di finale si inizia domani alle 22 con Francia-Marocco. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla 12 Genova-Rosignano, un veicolo in panne causa code tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno. Sulla 14 Adriatica, segnalato un veicolo in fiamme tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione Ancona. Sulla 24 Roma-Teramo si procede a rilento tra L'Aquila Ovest e Torni in Parte. C'è un veicolo fermo in direzione Roma. Sulla tangenziale di Mestre, code tra Terraglio e il bivio per la 27 Mestre-Belluno in direzione della A4 Venezia-Trieste. Si lavora a ripristino dopo un incidente sulla 1 Firenze-Roma tra Fabro e Chiusi-Chianciano in direzione Firenze. Infine sulla statale 3 bis Tiberina ci sono rallentamenti a Monte Castrilli in direzione Ravenna. ANAS ricorda: al volante indossa la cintura di sicurezza e assicurati che il passeggero faccia lo stesso. Verifica che chi siede sui sedili posteriori sia ben allacciato e che i bambini siano assicurati sugli appositi seggiolini. Viaggia in sicurezza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 18 e 4 minuti su R101. Buonasera amici trafficanti da parte dei Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Kai.
2: E ciao da Pedro.
0: Salutiamo Michele Rossetti in regia.
3: Yes.
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: Eccomi no.
0: Salutiamo Emanuele Maisano che prima, poco prima di chiudere la puntata, sì, diceva: ah, vedo i Finlay frizzanti. Spieghiamo. Ci sono Jack, Giacomo,
1: no,
0: e Pedro, che oggi, non lo so, hanno preso un caffè di troppo e stanno a faccaciara. Quindi mettiamo un attimo
2: ma
0: un
2: ragazzi,
0: freno.
2: Ma non è il caffè in più, il caffè
0: troppo
2: in meno,
0: entusiasmo.
2: È l'entusiasmo di venire
0: troppo
2: qui, essere pagati per intrattenere le persone, per condurli a casa, per divertirci, di portare buon umore,
0: certo,
2: e cambiare la vita delle persone.
0: Però,
2: in piccolo,
0: però ti
2: cioè,
0: devi comunque dare una calmata.
2: Ma che calmata, cioè, ma io sprizzo di gioia.
3: Ascoltalo.
0: Cioè, guarda che poi se dai tutto subito non le reggi due ore.
3: Bravo.
0: Mi arrivi spompo alla fine della seconda ora.
3: Comunque,
0: dosa,
2: mi
0: dosa.
2: Tonic, che te devo dire?
3: La colpa è di Pedro che fomenta Gianni e quindi poi dopo è un cane che si morde. Eccoli.
0: Stanno facendo.
3: Salutiamo tutti i trafficanti in giro per l'Italia, nel traffico, chi ci ascolta appunto in radio, chi dal canale 67, sì, digitale terrestre, chi dall'app, chi dal sito ADR101.
0: E diamo le nostre coordinate:
3: 331 80 90 101 per le vostre segnalazioni e scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene.
1: Oh. Posso salutare tutte le persone che
3: non
1: hanno aspettato
3: salutano
1: i 14 anni per avere il motorino, cioè aspettavano quel momento solo per
0: pensa
1: il motorino.
0: A te.
3: Salutiamoli.

0: Daniels, Camilla Cabello, Signorita su R101, siete con i Finlay.
1: Salutiamo tutti.
2: Abbiamo salutato quelli che aspettavano i 14 anni per ricevere il motorino.
1: Salutiamo quelli che vanno a farsi la ceretta dall'estetista.
2: Sì, salutiamo quelli
1: che sono in coda al supermercato, perché non è che ci sono solo le code sulle tangenziali, anche al supermercato. Tra l'altro, posso dire... Io e Gianni condividiamo una splendida passione, o meglio, un segreto, un sogno nel cassetto.
2: Dai, svelatelo, svelatelo.
1: Che qualora dovessi rimanere chiuso in un posto, ma anche per sempre,
2: okay. C'è un po' la Determinal, tipo Tom Hanks.
1: Questo posto sarebbe proprio un supermercato. Signori,
2: perché
1: la meraviglia.
2: Per mangiare a sbaffo?
1: No, perché hai tutti i generi di comfort, se ci pensi, no? Di cos'altro avresti
2: bisogno? E quindi
1: bisogno?
2: Rimani rinchiuso all'interno di un supermercato durante una notte.
1: Ma anche qualche anno, ci sto volentieri.
2: Anche qualche anno.
3: Una settimana me la farei volentieri. Cioè, stavo pensando.
1: Ma c'è un reparto, Gianni, in cui lei.
3: Sì, beh, in generale, lattici, tutto ciò che è fresco, in realtà. Latticini, mi piacerebbe tantissimo.
2: Anche perché non può protrarsi il suo stare più di una settimana col latticino.
3: Ma non pensare, farei anche dell'hummus con delle verdurine.
2: Certo.
3: Non credere.
2: Chiaro, chiaro. Beh, intanto d'estate vicino al reparto surgelati, al frigo, si sta bene, devo dire.
1: Poi
2: la
1: per dire, c'è il reparto che io adoro, casalinghi, signor. Cioè, tutti quei detersivi io li apro tutti e li annuso.
2: Ma
1: tutti.
2: No, non puoi, si fa.
1: Come no? Come no?
2: C'è il cosino, non devi staccare. Non
1: capito,
2: puoi mettere il naso dove
1: vuoi
2: tu.
1: Io devo capire cosa sto prendendo.
2: Cioè, se io fossi rinchiuso per una notte in supermercato, mi assaggerei tutta la gastronomia. Cioè, io ho una passione per quelle cose lì.
3: Vabbè, ma tutti al supermercato.
2: Quelle già preparate. No, ma non quelle da aprire, quelle nelle terrine, le olivette, tutti quei prodotti prelibati che non mi permetto mai.
3: Posso scegliere un altro posto?
1: Vai. Ecco, allarghiamo, usciamo dal supermercato. In quale posto, Dani, vorresti. Cioè, se.
3: Sì, dovesse mai accadere che ti chiudono dentro,
1: Dove?
3: Io sceglierei un cinema.
1: Bello!
3: Cioè, il bar c'è, da mangiare lo trovi, i bagni ci sono, mi scelgo io le pellicole, metto
1: non
3: su.
1: Non
3: mi dispiacerebbe. Poi il cinema da solo, sai che bello, cioè senza gente attorno che ride.
2: E poi all'interno dei cinema e nei multisala adesso ci sono anche le sale giochi, potresti usufruire di ulteriori benefit.
3: Ho un altro posto che mi affascina, cioè lo stadio. Mi piacerebbe restare una notte lì nello stadio. Da 80.000 posti vuoto.
2: È un po' grande, mi mette un po' timore.
3: Sì, stendermi lì al centrocampo, dormire lì, c'è sole.
2: Provare due o tre punizioni senza barriere.
1: E voi, trafficanti, oggi vi sequestriamo, vi chiudiamo in un posto, ma deve essere un posto in cui voi ci stareste volentieri.
2: E dove vi piacerebbe essere rinchiusi per una notte intera? E magari vi trovereste benissimo. 331 80 90 101. E ora, Mahmood, tutta gold.

0: Dead su R101.
1: Bravissima, veramente. Yes. Ma che gli vuoi dire?
0: Incredibile, incredibile. Allora, trafficanti,
1: in che posto vorreste essere rinchiusi per una notte? Domanda strana, eh?
2: Ciao, io mi farei rinchiudere volentieri in profumeria. Tra l'altro è il mio compleanno, me le fate gli auguri? Manuela da Grosseto.
0: Auguri, auguri Manuela.
3: Ma Dani, subito, fatti desiderare un attimo.
0: No, scusa, non te li facciamo
3: gli auguri. Non te li facciamo.
0: Profumeria strano però, cioè io solo a passarci davanti sul marciapiede ho un po' la nausea. Tutta la notte non lo voglio sapere.
4: I trafficanti di R100.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici.
7: Aia! Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
18: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
19: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
20: Ok, e quindi?
21: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
20: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
21: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
22: MG. Find your more.
23: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
24: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
25: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
24: Oh, Contacta! Adoro!
25: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
26: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
27: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
28: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
29: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: All Saints, Pure Shores su R101. Trafficanti, stiamo facendo un piccolo gioco nell'eventualità che per caso mi chiudessero una notte intera in un luogo.
1: Eventualità molto remota, però può succedere.
0: Ma
1: potenzialmente,
0: facciamo finta che. Ecco, e in quale luogo vi piacerebbe essere rinchiusi una notte intera?
1: Io ce l'ho, come il film di Ben Stiller, Una notte al museo.
0: Ma tu hai scelto il supermercato prima.
1: No, no, però il mio posto preferito sarebbe il museo. Ci ho ripensato e riflettuto bene. Sai che bello essere rinchiusi agli Uffizi.
0: Sai
1: alla galleria
0: anche?
1: Degli Uffizi di Firenze.
2: Oh, wow.
1: Non avere i turisti che si fanno i selfie davanti ai quadri. Ma ti permette di avvicinarti al quadro, prendere distanze, guardare le tecniche pittoriche.
2: Ma cosa ne capisci?
3: Ma soprattutto, ma chi è che ci va al museo? Cioè, se ci vai adesso è vuoto lo stesso.
0: Ma
3: chi
0: ma
3: è
0: che stai dicendo?
1: Ma sai dove anche? L'acquario. C'è una notte intera all'acquario, ma che bello.
0: Ma dentro la pace dei sensi.
1: Ma dentro le vasche
0: dell'acquario, ma la pace dei sensi.
3: Lo capisco. Bellissimo. Il museo, Pedro, cosa devi guardare?
1: Che ne so,
0: non hai le code.
1: La nascita di Venere, la primavera di Botticelli. Che ne so, essere rinchiuso nella Pinacoteca di Brera.
3: Bello, lì ti fai i panini che vuoi, capito?
0: I panini, scusa.
3: La paninoteca di Brera.
0: La paninoteca, la pinacoteca. Avanti, dai, lasciamo stare, prego.
4: Sono Davide da Rimini. Io se dovessi rimanere chiuso in un posto per un giorno intero, mi piacerebbe essere rimanere chiuso in un cockpit di un aereo. Da appassionato d'aereo mi divertirei troppo. Ciao, siete grandi.
5: Ladies and gentlemen, welcome aboard our business traffic the Irish and we have landed to our business. We arrived in
0: un'aura incredibile. Vorrei fare un corso per parlare con questa autorevolezza senza
1: però non si capisce niente. Cioè, perché
3: secondo me leggono
1: tutto...
3: leggono
1: temperatura fuori,
3: non è improvvisazione quella roba.
1: Beh ragazzi, è come il nostro programma, non si capisce niente, articoliamo male.
0: 31 80 90 101, i vostri messaggi, amici.
3: Dove vi chiudiamo? Per
1: dove
3: una notte,
1: chiudiamo?
3: Dai, un posto bello.
1: Dai, dall'otorino la ringoiata.
0: Bello. Ora, Justin Timberlake.

0: April 65 Heaven su R101 e noi dobbiamo cantare anche durante
1: sì, come era Gianni Furio sembrava Scatman.
0: C'ha ragione la Maisano che diceva sono frizzante.
2: Ma era un complimento,
0: è un modo gentile perché lei è molto carina,
2: è
0: Maisano,
2: vero, è vero.
0: Per dire
2: però c'ha ragione,
3: senza sostanze psicotrope, ci tengo a sottolinearlo, questo è tutto farina del nostro sacco.
2: Io farei un test antidoping alla fine della puntata.
0: Allora, sentiamo dove piacerebbe ai nostri trafficanti rimanere chiusi per una notte intera, così.
4: Ciao, Cristina da Reggio Emilia.
0: Ciao,
4: io
0: Cristina.
4: Mi farei rinchiudere molto volentieri in un parco divertimenti, tutta la notte, a usare tutte le giostre, tutte le cose possibili e immaginabili.
2: Stupendo. Bellissimo.
0: Ciao. Allora, io da solo... sulla montagna russa di notte senza nessuno giù che controlla che tutto funzioni come si deve, non lo so se ci salgo sulla montagna russa.
3: Al massimo te ne vai col botto, Dani, chi
2: ma poi perché proprio quando ci sei tu deve succedere qualcosa.
0: Infatti, mi piacerebbe che ci siano delle persone sotto a controllare.
3: Basta
0: che
3: questo
0: tutto
3: pessimismo
0: funziona.
3: Che sarà mai, poi hai sette vite come i gatti, quindi
0: tu dici ma da adulti
3: voi sei giocata una.
5: Da adulti ci andate ancora ai parchi divertimenti?
3: Certo, ci tocca.
2: Vabbè, portare anche,
3: cioè, perché ti spiace farlo?
2: No. Ma farei altro di base, però se
5: che lo faccio volentieri. Affrontate le giostre, dico, con l'incoscienza giovanile.
3: Ma
5: o...
3: certamente.
2: Certo.
0: Con l'incoscienza giovanile, purché a stomaco vuoto.
5: Sono troppo belle.
3: Mettendo le zeppe ai bambini per fargli fare le giostre quelle pericolose da fare insieme.
2: Che padre esemplare.

0: nuovo singolo di Katy Perry su R101, Watch It
1: Burn. Bello, ci piace, graffio. Ci piace.
0: I vostri messaggi ora, amici.
2: Mi piace stirare, starei chiuso dentro in una tintoria.
0: A lui piacerebbe restare tutta la notte chiuso in una tintoria a stirare.
3: Amico bello, ti porto, guarda, mezzo guardaroba e ti faccio divertire.
1: Nessuno ha detto un negozio di vestiti per provare magari nuovi capi. Nessuno.
3: Vero, beh, però secondo me qualcuno, magari non è la prima scelta, ma secondo me qualcuno ci vorrebbe restare.
0: Torniamo tra poco con una canzone che vi fa stare bene.
4: I trafficanti di R101.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Siete su R101, poi non dite che non ve l'abbiamo detto, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre richieste. Trafficante avvisato, mezzo salvato.
8: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
16: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
17: Ma che felicità scodinzolare.
16: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
18: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
1: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati, respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Eccoci, eccoci trafficanti, pronti a ricevere le vostre richieste per la canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
1: Ciao 101, sono Martina da Iglesia. Siamo in viaggio per Olbia. La canzone che mi fa stare bene è Non l'hai mica capito di Vasco Rossi. Ciao.
0: Si va in Sardegna in viaggio
2: che
0: per
2: bellezza.
0: Olbia. Buon viaggio, buona vacanza col sottofondo musicale perfetto che poi dura tutto il giorno su R101, ma in particolare una volta ogni ora scegliete voi la canzone che vi fa stare bene.
2: Ma qual è? Non l'ho mica capito io.
0: Non l'ho mica capito.

0: Vasco Rossi su R101 con Non l'hai mica capito.
1: E cosa dice?
0: Ti voglio bene.
1: Bene bene, ti voglio bene bene. Una canzone che ci fa stare bene benissimo.
0: Sì, e la scegliete voi una volta ogni ora qui su R101 dalla mattina alla sera. Mandate le vostre richieste al 331 80 90 101 che noi raccogliamo tutto. E ogni ora vi accontentiamo, amici trafficanti. Se non sapete cosa scegliere, andate su r101.it, il nostro sito. C'è una lista di 101 canzoni dalla quale potete prendere
2: Ma
0: spunto.
2: Certo, che magari vi ricordano un'estate passata particolare, un bel momento, sai, il vostro primo amore, da poter vivere sì, tramite una canzone, perché sappiamo che le canzoni hanno un potere evocativo che poche cose hanno al mondo.
0: A bordo con noi ora Lady Gaga, Bruno Mars su R101. Questa è Die With A Smile.

0: Enjoy the music.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Ciao, siamo i Pinguini Tattici.

0: pinguini tattici nucleari su R101. Trafficanti, tra poco giochiamo a
1: un gioco bello bello.
0: Come funziona? 7 domande. A 5 di queste si risponde sì, a 2 di queste si risponde no.
2: Ma spesso i no sono messi a caso e quindi dovete ripartire e metterli nella posizione giusta.
0: Sì, solo alla fine vi diciamo quante ne avete prese corrette. Per giocare con noi candidatevi al 331 80 90 101
2: dicendo...
0: scegliendo anche un nome di battaglia,
2: ma soprattutto dicendoci con la vostra voce un gioco bello bello.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Una buona serata da Virginia Giacomin. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios, gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pashdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Chiusura pesante per le principali borse europee, Milano a meno 1,22%. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO, l'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice NATO di Ankara. A Kiev quest'anno saranno forniti 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento. La Premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità, e le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la Presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto, punto all'unità dell'Occidente. Una donna e un ragazzo sono morti stamane a seguito di una forte esplosione alla pirotecnica Mattei, una fabbrica di fuochi artificiali di Santa Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. Nel luglio 2023 l'azienda aveva subito un altro grave incidente dove avevano perso la vita 3 persone. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis a Wimbledon, Cobolli crolla ai quarti in 3 set contro l'inglese Ferri. In semifinale Sinner affronterà Djokovic, che ha superato invece in 5 set Aliassim. La Paolini sconfitta dall'Ucraina Kostyuk in 2 set, per lei niente semifinale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna si resta in coda per traffico intenso tra Fidenza e Terre di Canossa Campegine in direzione Bologna. Sulla A4 Brescia-Padova, incolonnamenti tra Grisignano e Padova Ovest in direzione Padova. Sulla A14 Adriatica è un incidente a causare code tra Faenza e la diramazione per Ravenna procedendo verso Bologna. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, incolonnamenti tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Infine sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa si resta in coda tra l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano e il terminal 1 in direzione Varese. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: su R101 siete insieme ai Finlay, Pedro K e Dani. Amici trafficanti, siamo pronti a giocare a un gioco bello bello.
1: Un gioco bello bello è il titolo, perché diciamo rappresenta la migliore qualità di questo gioco, ovvero che è bello.
0: Assolutamente sì. Vi faremo 7 domande di cultura generale, nulla di estremamente complicato. 5 di queste domande hanno come risposta un sì, 2 di queste domande hanno come risposta un no. Solo alla fine vi diremo quanti ne avete presi, se avete messo i no nelle posizioni giuste, altrimenti si ricomincia da capo.
2: Non necessariamente saprete la risposta, però avete il 50% di possibilità per ogni domanda e secondo me dovete sfruttare un po' anche la logica.
0: Per allora, giocare come si fa?
1: Per giocare basta mandare un vocale, come dicevamo prima, al 331 80 90 101 in cui vi candidate con un nome di battaglia. Ormai abbiamo avuto il pirata di Sorrento, cioè, e il messia di Solbiate Armi.
2: Dai, forza, voglio sentire il cobra di Dalmine, lo squalo martello di Capo d'Orlando, forza!
1: E diteci che volete giocare a un gioco bello bello, ma dovete essere sexy, sexy nel farcelo
2: ma
1: capire.
2: Tipo,
3: voglio giocare a un gioco bello bello.
2: Ma di più, cara.
3: Più sexy. Voglio giocare a un gioco bello bello.
4: Più sexy?
3: Non lo riesco.
0: Sexy come Adam Levine non ce la fa.
2: No, è vero, è vero.
0: Maroon 5, Christina Aguilera.

0: Noemi con Glicine su R101. Sono le 19:11 minuti, amici trafficanti, siete insieme in Finlay.
1: Ce l'hai scritto pure sulla maglietta, mi sembra.
0: Sai, ah, oggi ho messo questa, sì, ma non ci ho fatto caso.
1: Come se Vasco andasse in giro con la maglietta Vasco.
2: Beh, ultimo ha fatto il concerto con la maglietta, scritto ultimo.
1: È vero.
2: Se quindi permetti, vale tutto.
0: Il mio armadio contiene più maglie Finlay che altri, certo, tipi di maglie, naturalmente.
1: Così, cioè, non ti scordi.
0: Eh certo, sono nostre, sono a gratis. E quindi, va bene, allora, stiamo per giocare a un gioco bello bello. Stiamo cercando il nostro o la nostra candidata di quest'oggi.
1: Diamogli tempo, anche perché magari sai, sei nel traffico oppure stai facendo la spesa e in quel momento ti chiamano i trafficanti e tu, cioè, in effetti siamo gente che rompe, possiamo
0: abbastanza
1: dire.
0: Abbastanza.
1: Quindi allora, diamogli tempo di tenere il telefono libero. Nel frattempo direi di far salire a bordo sull'auto dei trafficanti Alex Warren, Fever Dream. Restate qui. Enjoy the music.

0: la voce di Alex Warren, Fever Dream, su R101, amici trafficanti. Allora, attenzione perché andiamo anche sulle strade italiane, abbiamo del traffico e ci sono esattamente 2 chilometri tra Fabbro e Chiusi per traffico congestionato. Siamo sulla 1 Milano-Napoli direzione Milano. Occhio.
1: Noi giochiamo, scherziamo, in giro ci sono le code. Se vedete traffico segnalatelo al 331 80 90 101 e restate qui perché tra poco giochiamo a un gioco bello bello.
2: I trafficanti di R101.
3: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Aspirapolvere lavapavimenti Dyson Cyclone V10. Sotto costo a soli 349 euro. Disponibili 300 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
4: Ragazzi, l'esperienza R101 non finisce in radio, comincia anche sui social network.
1: Facebook, Instagram, TikTok, X, il nuovo Twitter. Insomma, seguiteci, metteteci cuoricini, mi piace.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
7: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
8: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
9: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
13: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
12: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
14: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
19: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto?
20: Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
21: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
22: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Green Day, Boulevard of Broken Dreams su R101. Giochiamo a un gioco bello bello.
1: Un gioco bello bello. Un gioco bello bello.
0: Allora, al 331 80 90 101, chi è il candidato o la candidata di quest'oggi?
2: Risponde al nome d'arte dello Stambecco della Valtellina. Ciao Stambecco, benvenuta.
3: Ciao ragazzi, buonasera, bentrovati,
2: che
3: e grazie
2: piacere
3: di avermi chiamato.
2: Ma ci mancherebbe, grazie a te per esserti candidata innanzitutto a questo gioco bello bello.
0: Cara il nostro Stambecco, ti faremo 7 domande di cultura generale, nulla di eclatante.
3: Ottimo.
0: 5 di queste hanno come risposta un sì, 2 di queste, solo 2, hanno come risposta un no. Quindi cerca di mettere i no nei punti giusti, ok?
2: Se sbagli.
3: Ok. Se
2: sbagli te lo diciamo alla fine.
0: E quindi dovrei riposizionare i due, no, evidentemente.
2: Esatto.
0: Ok?
3: Ok, perfetto.
2: 3, 2, 1, forza Stambecco, andiamo!
4: Stambecco in Serie B, chi arriva 20esimo? Arriva ultimo?
0: Nel calcio.
3: Sì.
4: Uh-huh. Ultimo è il famoso cantante che conosciamo tutti, no? Il suo nome di battesimo è Niccolò?
3: Sì.
4: Niccolò del nome di ultimo, ha 2 C nel nome?
3: No.
4: Nome e sostantivo sono la stessa cosa?
3: Sì.
4: La parola cosa deriva dal latino causa?
3: No.
4: Causa è l'anagramma di scusa?
3: Non ho capito, scusa.
4: La parola causa è l'anagramma di scusa?
2: Tanto i no li hai già messi, sì.
4: Excusatio manifesta, accusatio non petita, è un famoso proverbio latino?
3: Sì.
0: Ok, allora, senti, hai posizionato male entrambi i no, quindi ricominciamo.
2: Ci
0: da
2: riproviamo.
0: Capo, ti diamo anche una mano noi, dai, ok, con qualche suggerimento.
3: Grazie.
2: Forza, ripartiamo.
4: Allora, nel calcio, in Serie B, chi arriva 20esimo arriva ultimo?
3: No.
0: Cosa ha detto?
3: No, scusa,
0: ripeti.
4: Ripartiamo, in Serie B, chi arriva 20esimo arriva ultimo?
3: Brava.
4: Ultimo è il famoso cantante che conosciamo tutti. Il suo nome di battesimo è Niccolò?
3: Sì.
4: Niccolò del nome di ultimo ha 2 C, 2 lettere C nel nome.
0: Senti bene come l'ha pronunciato Pedro.
4: Quindi è Niccolò?
3: Sì.
2: Brava.
4: Nome e sostantivo sono la stessa cosa?
3: Sì.
4: La parola cosa deriva dal latino causa?
3: No.
0: Scusa. Non ho sentito bene, c'è un disturbo.
4: Fate silenzio, per favore.
2: Ha detto sì, mi sembra.
4: La parola cosa deriva dal latino causa?
3: Sì.
2: Ecco, vedi, okay.
4: Causa
2: capito bene.
4: È l'anagramma di scusa? Fa attenzione, eh.
3: No.
4: Ed excusatio manifesta, accusatio non petita. È un famoso proverbio latino?
0: Boh.
3: Sì.
0: Non ho capito.
2: E le mancava un no, eh. Si vede che non prende.
4: Il primo no l'hai detto. Questa è l'ultima frase, quindi.
3: No.
2: A leggere quantomeno fra le righe, ecco.
0: Le ultime due erano no.
3: Chi non conoscono tutte queste cose.
2: Ma nemmeno noi.
4: Però l'hai stambeccate.
0: Cara il nostro Stambecco, togli la maschera da supereroina. Come ti chiami?
3: Maruska,
0: dove ti trovi in questo momento? Sei a casa? Sei in giro?
3: No, sono sulle montagne della Valmalenco.
0: Ok,
2: wow.
0: Ma se vivi lì o sei in
3: al
0: vacanza?
3: Al fresco.
2: Quanti gradi? Facci sognare.
3: Ma una 20, penso, 20-21.
2: Esagerare proprio.
0: Ma sei lì in ferie o ci vivi?
3: No, abito a una decina di chilometri. Questa sera sono venuta a correre in montagna.
0: Okay,
3: perché in città fa troppo caldo. Brava.
0: Chiaro. Buona
3: capite?
0: Sessione di corsa allora. E grazie per essere stata con noi.
3: Ma grazie a voi e vi stimo tantissimo.
0: Oh,
3: e mi piacete moltissimo.
0: Grazie.
2: Che bello.
0: Ciao,
3: grazie.
0: Cara, buona serata.
2: Ciao.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather su R101.
1: Ringraziamo ancora lo stambecco della Valtellina che mi ha mi ha incuriosito, perché non ho mai sentito il verso dello stambecco. Qualcuno sa come fa lo stambecco?
0: Perché dovremmo impararlo?
1: Questa
0: è una crisi.
2: Questa è una marmotta con l'epilessia.
3: Lo stambecco emette principalmente un belato simile a quello di una capra domestica, che non so quale sia, caratterizzato da un suono rauco e profondo.
1: È come se fumasse delle sigarette, insomma.
0: Sì, così. Più o meno, sì. È una capra che ha fumato tanti pacchetti per 20 anni.
2: Senza tipo. Filtro.
0: Senza filtro. A bordo con noi Alessio Bernabei su R101.

0: Roma.
1: Alessio Bernabei su R101. E amici trafficanti, dai, l'ora di punta, molti di noi sono in giro. Come sempre, se vedete code, traffico, segnalate con un messaggio vocale al 331 80 90 101. Ci dite dove vi trovate, qual è il problema e se anche conoscete strade alternative, suggerite per gli altri trafficanti in giro che si trovano in zona.
2: Oggi, Dani, per la tua gioia, non ci sono

0: partite di calcio.
1: No,
0: è una giornata strana,
1: non
0: vero?
1: Non collegarsi col nostro inviato, peccato.
2: I trafficanti di R101.
3: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24 non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Beh, lo sapete, trafficanti, che se volete scegliere una canzone che vi fa stare bene potete farlo una volta ogni ora, quindi vi conviene iniziare a pensare.
8: Forza, 331 80 90 101, scegliete la vostra canzone e fate la differenza quest'oggi qui ai trafficanti.
9: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
13: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
14: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
15: Via via!
14: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
16: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
17: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
18: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
17: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: comprato una perla nera.
6: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
15: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
19: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
20: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
21: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
22: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su Fastweb.it.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
24: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica! E questo pulsante a cosa serve?
25: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
24: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
25: Sì sì, come no.
26: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
7: La canzone che ti fa stare bene. Wow! È il momento della canzone che vi fa stare bene, la scegliete voi una volta ogni ora qui su R101. Cosa volete ascoltare?
27: Sono Giusy. La canzone che mi farebbe stare bene è quella dei Genesis, Land of Confusion.
7: Ottimo,
28: una scelta perfetta che si sposa benissimo con il nostro programma, perché è territorio di confusione.
7: Vero.
28: Dalle 18 alle 20 trovate questo su R101.
7: Land of Confusion.

0: Land of Confusion, i Genesis su R101, come da voi richiesto, amici trafficanti, per la canzone che vi fa stare
1: bene bene,
0: bene bene.
1: La allora, canzone che Phil Collins insieme all'altro, quello lì, come si chiama?
0: Come l'altro? Dai, ma
2: fai l'inserto.
1: Vabbè, lui hanno scritto, pensate, alla trattoria Il Trabiccolo di provincia di Caserta.
0: No.
1: Erano lì mentre si gustavano un panuozzo salsicce fria.
0: Ma chi no? Ma non è vero.
1: L'hanno scritta, pensate, chiedendo una tovaglietta di carta e l'hanno scritta con una penna.
0: Ah, quelle dove si colorano per i bimbi.
1: Bravissimo, bene bene.
0: Bravissimo, cosa?
1: L'unica cosa è sull'unto la penna non scriveva, quindi
0: che confusione, l'hanno chiamata Land of Confusion.

0: a chiudere la puntata di quest'oggi dei Trafficanti. Grazie mille ancora a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Appuntamento a domani, come sempre, dalle 18 alle 20. Ma restate qui, non muovetevi.
1: Gianni chi lo c'è? Sapeva che domani siamo qui.
2: Mi era stato detto.
1: Ah, beh, vedo.
0: Ragazzi, cioè, è ancora mercoledì, non è che inizia il weekend.
1: Restate certo. qui perché
0: tra poco c'è Yaki in diretta. Non perdetevelo. Grazie a Michele Rossetti in regia.
1: Yes,
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: Come no?
0: Noi siamo i Finlay e questa è R100.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Trump sembrerebbe cercare di voler ricucire con gli alleati della NATO. Ho sentito il vostro amore, ha detto i capi di Stato e di Governo alla fine del vertice di Ankara e ha promesso che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. Nel mirino torna però la Groenlandia, resta Roma per l'uso delle basi. Nella dichiarazione finale, confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina, Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot. La Premier Meloni dichiara: rispettiamo gli impegni della NATO, ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. E le spese devono rimanere in Italia. Sulle tensioni con Trump, la Presidente del Consiglio chiarisce: non mi pento di nulla di quel che ho fatto, punto all'unità dell'Occidente. Intanto tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz. Trump parla di regime iraniano malato e bugiardo. Teheran replica: gli Stati Uniti hanno violato l'intesa, reagiremo. Chiusura pesante per le borse europee sulla scia di Wall Street. Piazza Affari a meno 1,22%. Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della Premier al lavoro per mettere nero su bianco la norma. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco. Truffa da 5 milioni di introiti ed evasione fiscale per 400.000 euro. Agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi. Il GIP parla di pericolosità sociale. Al centro dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva. Tennis, resta Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Venerdì sfiderà Djokovic. Cobolli crolla ai quarti, sconfitto in 3 set 6-4, 7-6, 6-0 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'ucraina Kostyuk. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Cattolica e Riccione in direzione Bologna. Un incidente anche sulla A15 Parma La Spezia allo svincolo di Fornovo procedendo in direzione La Spezia. Sul tratto urbano della A4 incolonnamenti tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa in direzione Torino. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga corsia chiusa per un incidente a Pescate in direzione Monza. Sulla statale 197 di San Gavino e dei Flumini, rallentamenti per materiali dispersi in carreggiata tra San Gavino Monreale e il bivio per la statale 131 Carlo Felice. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

3 minuti, buon mercoledì sera a tutti ragazzi. Queste sono le stories di R101. Da adesso fino a mezzanotte, come vuole la consuetudine, ci sono io ad accompagnarvi con The Cheesiest, Davide Cisini in regia. Con voi al 331 80 90 101 per partecipare alla diretta con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce. Buon viaggio agli amici che sono in macchina. Se volete condividete con noi dove siete diretti, però a quest'ora verso casa. Subito Mr. Saxobeat.

West Coast, One Republic su R101. Sono le 20:10, siamo entrati nel vivo delle stories di questo mercoledì 8 luglio. Con me Yaki ad accompagnarvi. Una buona serata a tutti, buon lavoro a tutti coloro che al 331 80 90 101 stanno condividendo con noi la loro serata ancora lavorativa, perché io poco fa ho detto: se siete in macchina, dove siete diretti, spero a quest'ora a casa. Ovviamente tutti coloro che stanno lavorando hanno detto: Yaki, purtroppo questa sera si lavora ancora, quindi buon lavoro, un abbraccione anzi a tutti coloro che scelgono R101 per passare in modo migliore, più leggero, il proprio orario lavorativo. Questa sera, dopo ormai cos'è, un mese di mondiale di calcio, sarà la prima, oggi è la prima giornata in cui non ci sono partite, per la felicità di tante donne, tanti uomini che finalmente possono godersi una serata, perché molto spesso solo una parte della coppia è veramente interessata alle partite, l'altra non vedeva l'ora che finissero almeno per qualche giorno, di avere un momento di pausa. Ma se ne parla comunque, perché ovviamente il mondiale è una cosa che attira, un polo che attira tutte quelle che sono le conversazioni che avvengono nel mese di giugno e in quello di luglio. In particolare sul lato social, adesso Erling Haaland, punta della Norvegia, già ovviamente alla ribalta sul lato calcistico, è diventato anche una star dei social per l'utilizzo che lui fa dei social network, in particolare di Snapchat, una cosa che in Italia è durata penso un anno e mezzo, che non so le nuove generazioni, ma immagino non è che si usi più di tanto. Lui ha un modo molto libertino di utilizzare i social e di commentare tanto. In questi giorni il meme che va per la maggiore è la sua somiglianza con Majin Buu. Majin Buu, per chi non lo conoscesse, è un cattivo di Dragon Ball. Lui stesso ha commentato questo meme dicendo: ma sapete che mi trovo anche abbastanza d'accordo. Ora, per chi non avesse in mente Majin Buu, se ha la possibilità, cercatelo. Nella sua versione magra, si chiama quella che ha commentato Haaland. È particolare, diciamo, non troppo lusinghiera, ma l'importante è che al campione norvegese stia bene questo paragone. Quindi lo chiediamo a voi, non su Erling Haaland, ma su voi stessi. C'è un personaggio immaginario, ma anche ovviamente della vita reale, anzi immagino più della vita vera, magari un attore o un cantante, a cui vi sentite di assomigliare o che vi hanno spesso detto nella vita che assomigliate? Condividetelo con noi al 331 80 90 101 con i messaggi, ma soprattutto con la voce. Noi ci mettiamo la musica nelle stories di R101. Partenope, alzate il volume.

Power, Temper City su R101, sono le 20 e 18 minuti, buona serata a tutti. Ragliacchi al 331 80 90 101, state condividendo con noi quel personaggio reale o magari anche che arriva dal mondo della fantasia, quindi cartoni animati a cui nella vostra vita vi è stato detto più e più volte che assomigliate. Condividetelo con noi, con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo, quindi state qui.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: I modi per seguirci, amici, lo sapete, sono tantissimi. Sul nostro sito r101.it, sull'app gratuita, qualunque sia lo smartphone che voi abbiate, poi ovviamente dalla radio e dal canale 67 del digitale terrestre, per non perdervi mai nulla.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
19: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
20: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
21: GWM, go with more.
22: R101 Meteo.
23: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Sole quasi dappertutto, un po' di nubi solo lungo le coste dell'Alto Adriatico e sull'Appennino centro-meridionale, con isolati temporali sui rilievi della Calabria. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi su Alpi, zone interne del centro-sud e coste del medio e basso versante tirrenico, isolati rovesci o temporali su Alpi occidentali, Appennino centro centrale e rilievi del sud, con locali sconfinamenti fin lungo le coste di Basso Lazio, Campania e Calabria Tirrenica. Temperature minime in leggera crescita in gran parte del centro-nord, massime con poche variazioni e sempre in generale oltre la norma, con la sensazione di caldo accentuata dall'afa. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Iago Antonacci, pazzo di lei su R101, siete nelle stories. Buona serata a tutti, mercoledì 8 di luglio al 331 80 90 101. State condividendo con noi quel personaggio immaginario o reale che vi siete sentiti dire molte volte nella vita che gli assomigliate. Allora, saluto un'amica che scrive: io per molto tempo ho assomigliato all'Olivia di Braccio di Ferro, ora 30 kg dopo assomiglio a Poldo e i suoi hamburger. Ma l'importante è le cose, prenderle con ironia, quindi un abbraccione a braccia molto larghe evidentemente alla nostra amica. Saluto Luca: ragazzi, a me dicono che somiglio a Cristiano Militello, forse era meglio Majin Buu. Un saluto a Cristiano Militello, secondo me è meglio Cristiano Militello di Majin Buu. A onore di cronaca, Luca dice: scherzo, ovviamente lo seguo sempre la mattina con la banda. Un saluto a Luca, un saluto a tutta la banda. Sentiamo anche una voce.
1: Buonasera, io credo di non assomigliare a nessuno perché mi dicono sempre che quando sono nata io poi hanno buttato via lo stampo. Alla soglia dei 48 anni non ho ancora capito se questo è un complimento oppure no. Comunque no, felice di essere solo me stessa. Un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccione anche qua. L'importante comunque è avere autostima, essere contenti di quello che si è. Secondo me questo messaggio è un po', bisogna metterlo sul filosofico. È la classica storia del il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto. Il complimento è un po' come quando dice a qualcuno: sei come il sole, che non sai se sei bello come il sole o perché non ti si può guardare per più di 3 secondi, che mi fanno male gli occhi. Cioè, sono quelle cose lì, metà e metà, sta all'interpretazione poi che gli dà ognuno. 331 80 90 101 per le vostre voci, per i vostri messaggi. Su R101 invece arriva Avicii con la sua Hey Brother. Alzate il volume. Hey.

con noi quelli che sono i personaggi a cui nella vita vi hanno detto di assomigliare. Poco fa abbiamo letto quelli un attimino più divertenti, ma siete veramente tanti che ci state scrivendo: a me dicono di assomigliare a Charlize Theron, a me a Jennifer Aniston. Interessante il messaggio della nostra amica Katia, a cui dicono di assomigliare a Leonardo DiCaprio, che è un meraviglioso uomo. Non so se su una donna comunque è un complimento, ma nel caso per tutti, perché comunque Charlize Theron, Jennifer Aniston, Leo DiCaprio, allegate una foto, poi decidiamo noi. Comunque, perché da quello che stiamo leggendo ci sono un sacco di persone che utilizzano la somiglianza con qualcuno come complimento. A me è stato detto che assomiglio al principe azzurro di Shrek, che fino a che dici principe azzurro è bello, poi ti dice di Shrek, se li, l'ho detto nel fuori onda a Cisini, lui mi guarda fa: ma sai che è vero? Ti manca solo un pochino il mascellone. Ma cioè, va bene, grazie. Io speravo di trovare un parere contrastante. Però, se la vi, come si suol dire. 331-8090-101 comunque, per condividere le vostre stories in questo mercoledì 8 luglio. Noi vi accompagniamo con la musica a farci da colonna sonora. Qui su R101 arriva il nuovo singolo di Tommaso Paradiso. Si chiama Agitare Coca-Cola. Buona serata a tutti.

Coca-Cola, Tommaso Paradiso nelle stories di R101. Tante sono le somiglianze che stanno arrivando al 331 80 90 101. Con le voci tra pochissimo vi ascoltiamo, quindi continuate a condividere con noi quel personaggio a cui vi è stato detto più volte nella vita a cui assomigliate. Tra pochissimo invece qui su R101, puntuale come ogni ora, arriverà la canzone che ti fa stare bene, e anche questo come sempre un brano scelto da voi.

0: Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
6: Il muro dà... Il muro prende!
5: Con Max Giusti.
6: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
5: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Finalmente è iniziata l'estate.
15: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
14: Ah sì?
15: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
14: Hai ragione.
15: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
16: Voce generata in AI.
17: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
18: Kia. Movement that inspires.

0: quarto d'ora alle 9 nel mercoledì sera di R101. C'è la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo quale brano avete scelto.
1: Ciao R101. Ciao. Non riesco ad ascoltare altro che Confessions 2, l'ultimo album di Madonna. Però okay, per la canzone che ti fa stare bene, se possibile vorrei tornare agli fine anni 90 con Ray of Light. Vi ringrazio, Giuseppe da Napoli, un abbraccio.

0: 1998, Ray of Light, Madonna, la canzone che ci fa stare bene nel mercoledì sera di R101 per il nostro amico che l'ha scelta, che ora è in fissa, come ci ha raccontato appunto con il nuovo album. Si chiama Confession 2, è uscito il 3 luglio del 2026, quindi fresco fresco di uscita, e ci sta quando riascolti magari un artista che non ascoltavi da un pochino di tempo, perché esce il nuovo album, ti viene anche tanta voglia di recuperare, di riprendere dei brani indietro che magari al tempo amavi o che hai scoperto appunto ex novo quando è uscito il nuovo album. La prossima canzone che ti fa stare bene arriva tra poco meno di un'ora, 331 80 90 101 per sceglierla. Il prossimo appuntamento verterà sul mondo R&B pop, quindi parliamo degli anni 90-2000, la canzone che sceglierete arriverà da quel mondo. Allo stesso numero ci state raccontando quelli che sono i personaggi a cui vi hanno detto che assomigliate. Facciamo ancora un giro di voci.
1: Ciao R101, invece mia mamma assomiglia tantissimo a Sofia Loren, sia nel portamento, nei modi di fare, nel modo di parlare, e un pochino anche fisicamente, come era Sofia Loren di un tempo. Ciao Veronica da Parma.
0: Ciao Veronica. Che dire, beata tua mamma. Comunque Sofia Loren, una donna meravigliosa, splendida a 360 gradi.
2: Beate loro che assomigliano a quelle attrici. Mio
0: questo
2: figlio,
0: già mi piace.
2: Se vado dal parrucchiere e liscio i capelli perché gli orici, dice che sembro, nella migliore delle ipotesi, Piero Pilù, nella peggiore Zlatan Ibrahimovic.
0: Quando hai detto nella migliore delle ipotesi Piero Pilù, che salutiamo con affetto, stavo pensando a quale fosse la peggiore, Zlatan Ibrahimovic. Sono gusti comunque, cioè, nel senso, amore di mamma comunque tuo figlio, quando si renderà conto che è stato estromesso dal testamento, capirà che è per questo tipo di commenti.
3: Ciao Iachi.
0: Ciao.
3: Io non ho mai visto C'era una volta in America. Beh, l'attrice principale, dice una mia amica, oh, ma gli somigli tantissimo, e anche il mio ex marito diceva gli somigli tantissimo. Aspetta a te dare il nome perché sto guidando, non posso andare a vedere chi è l'attrice. Ciao da Barbara.
0: Penso tu ti riferisca a Elizabeth McGovern o a Jennifer Connelly, che interpretano lo stesso personaggio, uno da ragazza, l'altro da adulta. Comunque due donne splendide, sappi che è un complimento certo in entrambi i casi.
4: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

incanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

minuto, mercoledì 8 luglio, buona serata a tutti amici, queste sono le stories di R101, ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi, Davide Cisini, The Cheesiest, in regia, voi al 331-8090-101, tra pochissimo le vostre voci saranno ancora più fondamentali del solito, perché stiamo per giocare a Connection, un gioco molto semplice, tra poco ripassiamo insieme le regole, nel frattempo la musica, a farci, da colonna sonora a live, gli Empire of the Sun.

Chemical, Post Malone su R101 nelle stories, 21:08, mercoledì sera, con me Yaki ad accompagnarvi. Come vi ho anticipato pochi minuti fa, è arrivato il momento di giocare a Connection. Giocare a Connection è molto semplice, amici. Tra pochissimo vi elencherò quattro nomi. Questi quattro nomi possono variare, possono essere titoli di canzoni, film, attori, cantanti, eccetera, eccetera. Il vostro compito è di dirci cosa questi quattro hanno in comune. Noi vi assicuriamo che almeno una cosa l'hanno in comune. Come sempre, con la voce al 331-8090-101. Questa sera giochiamo con Michelle Pfeiffer, Danny DeVito, Elton John e Dustin Hoffman. Questi attori magari avranno anche qualcosa, attori e cantanti, avranno magari anche più di una cosa in comune, magari qualcun altro ci illuminerà, non con la risposta che abbiamo in mente, anche quelle sono sempre ben accette, ma noi ne abbiamo una ben chiara, almeno una cosa ce l'hanno in comune, e li ripetiamo velocemente: Michelle Pfeiffer, Danny DeVito, Elton John, Dustin Hoffman, al 331-8090-101, con la voce, che cosa hanno in comune questi quattro? Tra pochissimo i vostri tentativi, nel frattempo, nelle stories di R101, maledetto me, Fulminacci.

Another su R101, 9:15, mercoledì sera. Nelle stories stiamo giocando a Connection, gioco molto semplice. Noi vi forniamo quattro elementi, quattro nomi questa sera di personaggi famosi. Voi dovete dire al 331 80 90 101 che cosa hanno in comune. Stasera giochiamo con Michelle Pfeiffer, Danny DeVito, Elton John e Dustin Hoffman. Cosa hanno in comune? Tra pochissimo ascoltiamo le vostre voci, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
6: GWM, go with more.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
5: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
6: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: MG. Find your more.
8: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio, fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittale subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
17: Ho comprato una perla nera.
18: E perché?
17: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
18: E perché?
17: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
14: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
19: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers nelle stories di R101, 25 minuti dopo le 9, mercoledì sera, buona serata da Yaki, stiamo giocando a Connection, un gioco in cui noi vi forniamo quattro elementi, voi dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune. Stasera gli elementi sono Michelle Pfeiffer, Danny DeVito, Elton John, Dustin Hoffman. Cosa avranno mai in comune? Sentiamo le vostre voci.
1: Per me hanno tutti genitori divorziati.
0: Qua saremmo troppo cattivi in realtà se questa fosse veramente la cosa che vogliamo voi diciate, ma noi ci informiamo nel fuori onde, quindi Michelle Pfeiffer sì, i suoi genitori si sono separati quando lei era giovane, Elton John sì, i suoi genitori hanno divorziato nel 62, Dustin Hoffman e Danny DeVito invece non sono figli di divorziati.
2: Ciao, Cristina da Firenze. Forse i quattro personaggi potrebbero avere un nonno o una nonna italiani? Buona serata, un bacio, ciao.
0: Un saluto, un abbraccio, quindi origini italiane in generale, Danny DeVito ovviamente anche come si può evincere dal cognome ha origini italiane, mentre Michelle Pfeiffer no, tedesca, inglese, irlandesi e olandesi, Elton John no, origini prevalentemente inglesi, Dustin Hoffman, Europa orientale, quindi Ucraina, Polonia e Romania.
3: Ciao a tutti, credo che questi quattro personaggi in comune hanno il film Batman in cui hanno partecipato o comunque hanno collaborato tutti insieme. Ciao Davide da Cuneo.
0: Bello, mi piace un sacco come tentativo perché Michelle Pfeiffer ha partecipato nel ruolo di Selina Kyle alias di Catwoman, Danny DeVito era il pinguino, mentre Elton John e Dustin Hoffman non hanno mai fatto nessun film di Batman.
4: Ciao R101, sono Ciao. Margherita Ravenna. La cosa che hanno in comune sono gli occhi verdi.
0: Anche qua non ne siamo così informati sugli occhi, ma ci informiamo quando sentiamo i vostri tentativi. Michelle Pfeiffer ha gli occhi azzurro-verdi, mentre Danny DeVito e Dustin Hoffman occhi marroni, Elton John occhi azzurri. Non è questa la connection giusta?
5: Ciao Yaki, secondo me hanno vinto tutti e quattro il Golden Globe. Manuel dalla provincia di Lodi.
0: Manuel, a te devo fare i complimenti perché questa non è la connection che noi avevamo in mente, ma hanno vinto tutti un Golden Globe. Michelle Pfeiffer 1 per The Fabulous Baker Boys, Danny DeVito 1 per la serie TV Taxi, Elton John 2 come miglior canzone originale con Can You Feel the Love Tonight e I'm Gonna Love Me Again, e Dustin Hoffman ha vinto 6 Golden Globe, tra cui miglior attore per Rain Man, Kramer contro Kramer e altri riconoscimenti. Bravo a Manuel, ma la connection che stiamo cercando in realtà è un'altra, quindi hanno anche un'altra cosa in comune. Siete liberi di provare a indovinare cosa al 331 80 90 101 con la voce, magari tra poco scopriremo quella che avevamo noi in mente già dall'inizio. Nel frattempo, nelle storie di R101, Shape of You, Chad Sheeran.

0: Sabrina Carpenter, Espresso su R101, mentre stiamo giocando a Connection. Che cosa hanno in comune, amici? Michelle Pfeiffer, Danny DeVito, Elton John e Dustin Hoffman. Sentiamo.
1: Buonasera R101. Buonasera. Antonio da Taranto. Ciao. Ma secondo me hanno tutti la stessa età.
0: Non hanno tutti la stessa età, perché Michelle Pfeiffer ha 67 anni, Danny DeVito 81, Elton John 79, Dustin Hoffman 88.
1: Per me hanno tutti e quattro una fraccata di soldi. Saluti Maurizio.
0: Saluti Maurizio. Come darti torto? In effetti però non è neanche questa la connection che stiamo cercando. Allora, devo ammettere, stasera siamo stati un pochino cattivelli, quindi dobbiamo dare un indizio anche abbastanza importante. La connection di questa sera in realtà è stata ispirata dal tentativo di un nostro amico settimana scorsa, quando abbiamo giocato. Lui nel suo tentativo diceva che secondo lui i quattro personaggi con cui stavamo giocando settimana scorsa erano tutte state guest star del Muppet Show. La connection di questa sera è ispirata proprio a questo. Non è il Muppet Show lo show che stiamo cercando, ma possiamo dirvi che hanno tutti e quattro prestato la voce o anche le fattezze a una serie molto molto importante e molto molto famosa, di cui sono certo praticamente tutti avrete sentito parlare. Qual è questa serie? Provate. Una serie molto molto importante e molto molto famosa, di cui sono certo praticamente tutti avrete sentito parlare. Qual è questa serie?

Desiderio, Gemelli Diversi, il loro ultimo singolo nelle stories di R101 alle 21:39 minuti. Stiamo giocando a Connection, l'indizio della connection giusta di questa sera direi che è stato recepito dai più, ovvero che i quattro personaggi che abbiamo elencato hanno tutti partecipato da guest star a una serie. State indovinando al 331 80 90 101. Tra poco scopriamo la risposta e arriva anche la canzone che ti fa stare bene.

0: dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon!
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
7: Amici, tra pochissimo su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Ripasso veloce e generale che non fa mai male. È uno spazio tutto vostro, perché appunto ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda, che ascoltiamo e che ci riporta anche un po' indietro nel tempo.
8: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
9: Fantastico!
8: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
9: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
8: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
9: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
8: Scherzavo!
9: Pitta Rosso o scarpe?

0: Scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
8: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
7: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
9: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
14: Voce generata in AI.
15: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
18: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
19: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
18: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
21: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
22: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: 7 su R101, la canzone che ti fa stare bene. Come ogni sera a quest'ora, il brano che avete scelto arriva direttamente dal mondo R&B e pop anni 90 o primi del 2000. Sentiamo.
1: Ciao, sono Serena Pavia e ciao. La canzone che mi fa stare bene degli NERD è She Wants to Be.

0: 2004 NERD, She Wants to Move. NERD che sta per No One Ever Really Dies, ovvero nessuno muore mai per davvero. Gruppo formato da Pharrell Williams e Chad Hugo dei Neptunes e il loro amico Shay Haley. Questa la canzone che ci fa stare bene alle 21:50 minuti, che arriva dal mondo R&B e pop come ogni sera verso quest'ora. Questa canzone, io sono grande fan di questo brano, perché ha fatto la colonna sonora quello che è uno dei miei film in assoluto preferiti. Sto parlando di Coach Carter, film sportivo, drammatico, che tra l'altro è tratto da una storia vera, perché il coach Ken Carter era veramente un coach di basket che passò da una squadra fortissima di un liceo americano per andare ad allenare una squadra invece di ragazzi molto in difficoltà. Le classiche storie che in America hanno dipinto più e più volte sul grande schermo è stato interpretato da Samuel L. Jackson. Film meraviglioso del 2005, per chi non avesse ben presente, magari è appassionato comunque di quel genere sportivo, di queste storie di crescita e rinascita. Ecco, vi consiglio, stasera sapete cosa guardare prima di andare a dormire, e quando sicuramente avremo finito il Connection di questo mercoledì sera, perché stiamo giocando qui su R101. Che cosa hanno in comune Michelle Pfeiffer, Danny DeVito, Elton John e Dustin Hoffman? Sentiamo.
1: Ciao Yaki, sono Pantaleo e ciao. I quattro attori hanno tutti la stessa altezza.
0: Non vorrei dire, però Danny DeVito ha una caratteristica fisica che lo ha reso particolarmente noto. Non arriva al 1,50 m, gli altri lo superano anche agilmente.
2: Ciao, secondo noi hanno in comune la bellezza.
0: Anche qui, qua siamo nel... è molto soggettiva la bellezza, diciamo, sempre prendendo Danny DeVito, non me ne voglia, ma non penso che nemmeno la mamma di Danny DeVito pensi che suo figlio ha una bellezza paragonabile a Michelle Pfeiffer. Quindi non è questa la connection che stiamo cercando. L'indizio che abbiamo dato è che sono tutte, per tutti i personaggi che hanno fatto da guest star a una famosa serie. Quale?
3: Sono stati guest star nei Simpson. Ciao Laura da Como.
4: Ciao, secondo me hanno interpretato tutti dei personaggi nei Simpson. Daniela da Bergamo.
5: Ciao Yaki, tutti e quattro hanno partecipato ai Simpsons.
0: Ai Simpsons, proprio loro sono tutti e quattro delle guest star di una serie iconica, leggendaria, da 40 anni in televisione. Brevemente, Michelle Pfeiffer, Mindy Simmons, una, diciamo, fiamma che rischia di far tradire Homer, Marge, sarebbe stato molto male per la serie. Danny DeVito, il fratello di Homer, apparso in due episodi. Elton John interpreta se stesso invece e canta Your Song, versione leggermente modificata di Your Song. Dustin Hoffman invece diventa il supplente di Lisa Simpson, uno degli adulti più importanti della storia di Lisa, della sua crescita come personaggio in quelle che quante sono adesso 260 stagioni, siamo alla 261esima mi pare in questo 2026. Grazie a tutti per aver partecipato qui su R101, bravi a coloro che hanno indovinato. C'è la musica, Somebody That I Used To Know, nelle stories. Alzate il volume. Now and then I think of you.

Enjoy the music.

tutti ancora insieme nel mercoledì sera di R101. Queste sono le stories, ci sono io, Iacchi, ad accompagnarvi, The Cheesiest, Davide Cisini in regia, al 331 80 90 101. Condividete con noi le vostre voci, i programmi di questo mercoledì sera, se alle 10:04 minuti questa giornata ha già dato tutto o c'è ancora qualcosa da dare, siete in macchina, la direzione, eccetera eccetera. Noi ci mettiamo la musica,

It Goes Like Nanana su R101, 22:11 minuti, mercoledì 8 luglio. Buona serata a tutti da Yaki. Queste sono le stories al 331 80 90 101. Siete in tanti che state condividendo con noi quelli che sono i vostri spostamenti della serata, come state trascorrendo questo mercoledì sera. Tanti anche sul canale 67 del digitale terrestre, appunto R101 TV, un ottimo modo per seguirci, per dare una sbirciatina all'interno dei nostri studi, respirare comunque l'atmosfera estiva che abbiamo realizzato negli studi di Largo Donegani 1 e ovviamente godervi tutti i videoclip iconici delle canzoni che passiamo. Volevo fare un saluto a Smeralda, in particolare però al suo amico Tony, sponsorizzato veramente molto bene, perché cito: Tony, uomo incredibile che sa anche cucinare, beato chi se lo piglia. Quindi amici, al 331 80 90 101 curriculum per Tony, noi li accettiamo, non filtriamo neanche, giriamo tutto direttamente, sarà lui poi a scegliere. Tornando un attimino a noi, la musica a farci da colonna sonora, lei arriva dall'Inghilterra, sarà in Italia il prossimo 27 di marzo al Fabric. Noi di R101 siamo radio partner, Sienna Spyro.

C'è Mark Embor a fare da colonna sonora alle stories di questo mercoledì sera. Sono le 22:20 minuti, una buona serata a tutti da Yaki. Con voi nelle stories dal lunedì al giovedì dalle 20 a mezzanotte. Messaggi, voci al 331 80 90 101 per condividere con noi le stories, appunto i racconti della vostra serata, i viaggi in macchina, i vari spostamenti. Noi vi leggiamo e vi ascoltiamo, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
7: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
9: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Segui R101 anche sui social, Instagram,
11: Facebook,
10: TikTok.
11: Ti teniamo compagnia ovunque.
10: R101.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
14: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
15: Il muro dà, il muro prende.
14: Con Max Giusti.
15: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
14: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

2002, Paola e Chiara Festival, qui su R101 nelle stories, 22 e 28 minuti del nostro mercoledì sera insieme, 8 di luglio, siamo nel pieno della stagione estiva, l'estate che ha tante caratteristiche, una di queste è appunto andare a pescare canzoni estremamente orecchiabili, classici tormentoni estivi che per un motivo o per l'altro possono piacere o non piacere, ma tanto ci rimarranno comunque in testa. Ci hanno fatto varie ricerche sul perché i tormentoni estivi rimangano così in testa, sul perché funzionino così tanto. In particolare, la canzone estiva perfetta, infatti, secondo vari studi, dovrebbe avere A, una melodia generica ma riconoscibile, B, un ritornello ripetuto da un minimo di 2 a un massimo di 4 volte, C, un ritmo veloce e infine una scansione in 4/4 e lo svolgimento in una sola chiave. Questo diciamo un pochino più per gli addetti ai lavori, per chi produce queste canzoni. Un sondaggio fatto su più di 4.000 persone ha trovato quelli che sono, secondo appunto il popolo, le canzoni estive, le canzoni tormentone migliori della storia. Ci sono dei brani che secondo me è anche uno scempio considerare solo come tormentone estivo, come Mai Sharona, canzone fantastica, Waterloo degli ABBA, Don't Stop Believing dei Journey, ma l'artista che è più presente in questa classifica è Lady Gaga, lei che di hit ne ha sfornate veramente veramente aiosa. Per questo ce l'abbiamo qui su R101, abbiamo scelto una canzone che un paio di giorni fa ha compiuto 17 anni, Paparazzi.

Glass Animals, It Waves su R101, 22:36 minuti. Buona serata a tutti, buona serata ai tanti amici che stanno condividendo con noi questo mercoledì sera di ferie. Bello, c'è un po' di rosicamento anche qua negli studi di R101, però belle i messaggi, le voci, le foto che ci inviate da questi posti paradisiaci, le foto che non so se sono scattate in questo momento, ma molte hanno il sole, quindi non so se è per il fuso e questo fa ancora rosicare di più, perché so che siete dall'altra parte del mondo a godervi, però è anche un grande piacere avervi a bordo in questo mercoledì sera, perché significa che avete scaricato l'app di R101, quindi bravi. The Bosa su R101, Magnetic.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Milano, Ernia su R101 2242. Questo significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora. Per scegliere la vostra, la voce al 331 80 90 101.

0: R101
1: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare. Ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 in radio su R101.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
2: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
3: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
4: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
8: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
9: Il muro dà... il muro prende!
8: Con Max Giusti.
9: Sta tornando The Wall. Ti aspetto.
8: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
10: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Quando manca meno di un quarto d'ora alle 11 nel mercoledì sera di Stories di R101, arriva la canzone che ti fa stare bene. Un brano che avete scelto voi al 331 80 90 101, quindi sentiamo.
1: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene è Una stella di Broadway di Cesare Cremonini. Ciao.

La nuova stella di Broadway, la canzone che ci fa stare bene, Cesare Cremonini alle 22.51, mercoledì sera siete nelle stories, tra poco meno di un'ora un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene e come vuole la tradizione di questo spazio siete sempre voi a scegliere il brano che va in onda, lo fate al 331 80 90 101 con i vostri messaggi ma ancora meglio con la vostra voce, perché dalle voci carpiamo bene quelle che sono magari anche le sensazioni, i ricordi legati a un determinato brano. Siamo in estate, quindi se volete farci tornare indietro a qualche estate fa con una canzone che proprio vi ricorda un'estate specifica, fatelo e ovviamente noi vi metteremo la vostra scelta e ovviamente la canzone qui su R101. La musica non si ferma, Clean Bandit, Zara Larsson, Symphony.

101, mercoledì 8 luglio, sta per prendere il via l'ultima ora di questo, di questa serata. Con me, Iachi, ad accompagnarvi, Decisiest, Davide Cisini in regia. Tra pochissimo si gioca con parole tue, gioco molto semplice, a breve il nostro classico ripassone delle regole. 331 80 90 101, il numero da avere sempre a portata di mano. Subito la musica, Love on Top, Beyoncé.

0: non guardare indietro mai e vai.
1: Alfa, vai su R101, 7 minuti dopo le 11. Siamo entrati nel vivo dell'ultima ora delle stories di questo mercoledì sera. Con me, Yaki, ad accompagnarvi. Ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Con parole tue.
2: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
3: Vamos. Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
1: Come si gioca a Con parole tue, amici? È molto semplice, tra pochissimo vi leggerò una definizione. Come ogni definizione a essa è associato un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto misterioso al 331 80 90 101. La difficoltà è che abbiamo reso la definizione un pochino complicata e stasera è la seguente: un sistema un sistema termofluido dinamico elettroattuato per la manipolazione vettoriale di continui aeriformi mediante trasformazione elettromeccanica dell'energia cinetica in perturbazioni pressorie controllate. L'architettura palare a profilo idrodinamico inverso induce fenomeni di trascinamento molecolare, accelerazione convettiva, instaurando un campo di moto forzato atto alla riorganizzazione spaziale delle masse circostanti. Allora, secondo me è più difficile da leggere che da capire, perché no, scusate, il no è per la regia che prova sempre a indovinare l'oggetto ma non ce la fa mai. Stavo dicendo, secondo me era più difficile da leggere che da capire, ci sono delle parole che potrebbero far intuire. So anche che siete fortissimi in questo gioco, quindi che oggetto è, amici? Provateci con la voce, 331 80 90 101, nel frattempo Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.
4: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: Sento pinguini tattici nucleari su R101 mentre stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro a una definizione un pochino complicata. Sentiamo un tentativo.
1: Per me il caricabatterie.
0: Non è il caricabatterie l'oggetto di questa sera. 331 80 90 101 per provare a dire la vostra, come sempre con la voce. Tra poco vi ascoltiamo e ovviamente rileggiamo la definizione di stasera.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
9: Ecco qua.
8: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
9: Carine quelle, eh?
8: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
9: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
8: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
9: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Stank, The Reason, nelle stories di R101 stiamo giocando a Con Parole Tue, un gioco molto semplice in cui noi vi diciamo una definizione, vi leggiamo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata, voi dovete dirci qual è l'oggetto misterioso che si cela dietro adesso. Da ricordare sempre, l'oggetto è di uso comune, niente ingegneria aerospaziale. La definizione è la seguente: sistema termofluido dinamico elettroattuato per la manipolazione vettoriale di continui aeriformi mediante trasformazione elettromeccanica dell'energia cinetica in perturbazioni pressorie controllate. L'architettura palare a profilo idrodinamico inverso induce fenomeni di trascinamento molecolare, accelerazione convettiva, instaurando un campo di moto forzato atto alla riorganizzazione spaziale delle masse circostanti. Mi piace come io dica l'oggetto è di uso comune, non vi preoccupate, e le prime tre parole sono sistema termofluido dinamico elettroattuato. Comunque, sentiamo le vostre voci.
1: Secondo me è il microonde. Altea da Brescia.
0: Altea, bellissimo nome, tra l'altro non è il microonde però.
2: Ciao amici, è palesemente la pala eolica.
0: Posso dire, non ci sei andato così lontano. Ma qual è la versione di uso comune di una pala eolica? Ora non so cosa avete nel giardino, non penso che comunque la pala eolica sia presente.
3: Ciao R101, secondo me l'oggetto misterioso è il condizionatore.
0: E anche qua, se mettiamo insieme l'amico di prima con te, potremmo trovare un oggetto di uso comune, non è il condizionatore.
4: Secondo me l'oggetto in questione è il calorifero. Ma Yaki, alla fine ieri sera i piatti che dovevi lavare li hai tolti dal water. Ciao,
0: bello.
4: Buonanotte.
0: Dal water è meraviglioso. Premio fedelissimo delle stories di R101. Amico, ti mando un abbraccio. Sì, li ho lavati purtroppo. Non era nel water, perché non è una gag di ieri sera, ma ci metteremo troppo anche a spiegarla. Era nel lavandino, giuro, e li ho lavati. Comunque, tra poco altri tentativi, 331 80 90 101 per provarci con la voce. Nel frattempo, a farci da colonna sonora, Can't Feel My Face, The Weeknd.

0: Never Going Home con Kungs nelle stories di R101. Stiamo giocando a Con Parole Tue, gioco semplice. Noi vi leggiamo una definizione un pochino complicata, voi dovete dirci l'oggetto di uso comune che si cela dietro ad essa. Non rileggeremo adesso la definizione perché direi che l'indizio che ho dato dà ben più di un indizio e basta. In realtà abbiamo detto, un amico ha detto pala eolica, ho detto qual è la versione da oggetto di uso comune della pala eolica, un altro ha detto condizionatore. Se uniamo le due, cosa esce? Sentiamo.
1: Ciao a tutti, sono Michele da Brescia.
0: Esce
1: per
0: Michele
1: me
0: da Brescia.
1: Sono i flap dell'aereo. Ciao,
0: certo,
1: a tutti, buona serata.
0: Ma certo, i flap dell'aereo. Chi non ne ha un paio nella credenza?
2: Ciao, sono Diego. Secondo me l'oggetto è il frullatore.
0: Non è il frullatore, che è un oggetto di uso comune. Non so ora dove si colloca fra pala eolica e condizionatore.
3: La risposta è il ventaglio, Teresa dalla Sicilia.
0: Teresa, già mi piace come tentativo, ma ancora non ci siamo, perché che cos'è l'oggetto di questa sera?
4: Ciao, è il ventilatore.
5: Oh. Per me è il ventilatore. Calda Stefano.
6: Andrea da Firenze, è il ventilatore?
7: Ciao Yaki, sono Raffaella dalla provincia di Piacenza. Secondo me è il ventilatore.
0: Il ventilatore è l'oggetto che stavamo cercando. Grazie a tutti per aver partecipato, bravi in particolare però a coloro che hanno trovato l'oggetto che stavamo cercando. Per ritirare l'ambitissimo premio, la pacca sulla spalla, firmata R101, vi aspettiamo. Largo Donegani 1 Milano.
8: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

Si apre ponte con Jovanotti, DNA su R101, 23:37 minuti, tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Per scegliere la vostra, la voce al 331 80 90 101.

0: automatico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Tronì, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
2: Amici, se ascoltarci non vi basta, oltre alla radio potete anche guardarci, dare una sbirciatina all'interno dei nostri studi, godervi tutti i videoclip iconici delle canzoni che passiamo. Canale 67 del Digitale Terrestre.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso!

0: Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
6: Il muro dà... Il muro prende!
5: Con Max Giusti.
6: Sta tornando The Wall! Ti aspetto!
5: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
8: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
7: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: MG. Find your more.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
12: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

Un quarto d'ora a mezzanotte, amici, su R101, un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Ovviamente anche a quest'ora la canzone l'avete scelta voi per tornare indietro nel tempo, per stare bene, per passare un mercoledì sera in modo un pochino migliore grazie alla musica. Un saluto alla nostra amica Laura. Ciao Yaki, la canzone che questa sera mi farebbe stare bene è Shimbalaye di Maria Gadu. Riesci a metterla? Shimbala.

Shimbalaye, la canzone che ci fa stare bene, Maria Gadù qui su R101 ad accompagnarci per l'ultimo appuntamento di questo mercoledì sera di Stories. Ma amici, non disperate, perché la canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima domani mattina. Da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere la canzone che ci accompagnerà, che ci farà da colonna sonora per iniziare il giovedì nel migliore dei modi. 331 80 90 101, messaggi e voci, basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi farebbe stare bene. Se ne scegliete una che arriva anche da un'estate, dai vostri ricordi estivi, tanto meglio. Nel frattempo la musica non si ferma, Giorgia, Eros Ramazzotti, nelle Stories, Inevitabile.

Bossa Nostra è Gaia, che chiude questo mercoledì sera di Stories qui su R101. Amici, da Iachi è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a The Cheesiest, Davide Cisini in regia. Io rinnovo l'appuntamento a domani sera, sempre qui nelle Stories di R101 a partire dalle 20, per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Vi auguro un buon proseguimento, vi auguro una buona serata e noi appunto ci ritroviamo domani. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, meteo.
1: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Sole quasi dappertutto, un po' di nubi solo lungo le coste dell'Alto Adriatico e sull'Appennino centro-meridionale, con isolati temporali sui rilievi della Calabria. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi su Alpi, zone interne del centro-sud e coste del medio e basso versante tirrenico, isolati rovesci o temporali su Alpi occidentali, Appennino centrale e rilievi del sud, con locali sconfinamenti fin lungo le coste di Basso Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Temperature minime in leggera crescita in gran parte del centro-nord, massime con poche variazioni e sempre in generale oltre la norma, con la sensazione di caldo accentuata dall'afa. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101

0: RTL 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
0: RTL 101. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. Enjoy the music.
1: R101. Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no.
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.